Signor Zero, io sarei il suo passato. Non abbia paura. Facciamo due passi indietro. Vuole? Tanto per rinfrescarci la memoria. Mi creda, ogni tanto tornare là serve. Coraggio, mi segua. Dolcemente. Intensamente. Così.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

le arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Dice largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza.

però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo

E tu e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

ferro e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie
0: di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti, 26/6/2026.
1: Con i decessi, gente morta. Comincia con notizie. Allora devi evitare, per favore, le sorelle ritrovate. Qualche morto e anche
2: Beck.
1: E anche la cosa, le sorelline, le sorelline, la famiglia del Bosco e decessi. Vai.
2: Quindi passiamo direttamente agli auguri,
1: sì,
2: offerti da Maccaffè. Quelle ci sono le notizie.
1: Eccolo qua, sorelline, ecco. Liberi gli indagati.
2: Ecco.
1: Quindi vuol dire che...
2: Già qualcosa non qua. Qual quadra non cosa.
1: Ce l'hanno indagato 2 giorni fa e già non sono più indagati.
2: No, l'hanno arrestati.
1: Ma dico scusa,
2: pure liberato,
1: avete capito qual è l'importante del referendum? Queste cose che accadono qua, no?
2: Quasi doveva cambiare quello.
1: Qua bisognava cambiare.
2: Non quello che doveva il referendum.
1: Noi magistrati che stavano, che erano politicizzati, molti non sa fa questo. Avete visto tutto il grande pompone del procuratore di Sulmona,
2: sì,
1: che non
2: aveva
1: parlato.
2: Sì.
1: Pure ieri, erga omnes, che erga omnes?
2: Da tutti.
1: Questo è il problema, lo so. Barato, quando dice che me
2: non l'ho già saputo prima, l'Abruzzo.
1: Tu sai come ha detto il Sanno Bellangelo di Massimo Antonio, che è un intellettuale finissimo. Tu ti ritieni un intellettuale finissimo?
2: Finissimo, no?
1: Però le cose tue le sai, e intanto ti porto nel bimbo dove c'è una richiesta che non è stata mai fatta per i bambini del Bosco. Guarda quale.
2: Tornino ai genitori.
1: Vabbè.
2: C'è urgenza. Questa volta c'è urgenza, però.
1: No, ragazzi, avete messo 80 quanti se ne parla?
2: Si sono finiti i titoli.
1: Sono finiti i titoli, bravo, bravo. E quindi noi abbiamo detto quello che sta accadendo. Cioè, tutti insieme in una bella casa a Palmoli con lo stipendio, con il bilancio del sindaco, che non c'è sicuramente come Giulianova un avanzo di 4 milioni.
2: E probabilmente Palmoli farà la rottamazione,
1: farà la rottamazione a Palmoli, siamo informati, a Giulianova solo no, perché non si vuole. Oh, e intanto come stato sono affidati i lavori, è partito il ponte intanto,
2: sì,
1: finalmente, e sono stati affidati i lavori per la recinzione
2: della casella.
1: Queste sono le notizie storiche della città, e infatti sotto hanno commentato storicamente, no? Con qualche dubbio sicuro sarà... Oh.
2: Teramo, strade e ponti, stanziati fondi per 700.000 euro. Perché sono una strada e un ponte,
1: sì,
2: 700.000 euro.
1: Credo che vedremo se non c'è un Castelli di Doc. Ah, c'è una bella cosa. C'è una bella cosa di Marsiglio su D'Alfonso. Ogni tanto ragazzi. E quando fa l'ironia, a me fanno impazzire però quando la azzeccano. Vai! Capolla la manda, ciao! Fabio! Che ti sembra che Marsiglio?
2: Ciao Fabio!
1: Che vita grama, che grama vita, come dice la Mondaini.
2: Se
1: sempre tu e lui e tu, dai! Io sono stufato, Tu non ti stufo, lo stupido. Non è che prendo un sacco di soldi per Capolla, abbiamo stabilito.
2: Ma sono fatti i suoi,
1: quando uno ha un incarico pubblico non può sottrarsi alla frase.
2: Ma lui non ha un incarico pubblico.
1: Pubblicissimo. È un pubblicista.
2: L'Abruzzo in ansia per il Venezuela, 2 scosse di terremoto, quasi 200 morti, in realtà saranno molti di più. Il dolore degli emigrati.
1: Non ce lo facciamo scappare mai un testimone abruzzese.
2: Ma sicuramente figurati, il Venezuela non ci sta. Scossa Sant'Egidiese, Cappellacci va via.
1: La sorpresa, detto. Perché,
2: ma non mi pare la sorpresa.
1: No, il titolo. Perché poi si è capito, non sono d'accordo su niente sul futuro.
2: Il tecnico della promozione saluta il vice Censori è in poll.
1: Sì.
2: Serie D, il Giuliano.
1: È stupenda questa notizia, sembra tutto fatto, tutte cose invece. Bosco, gli amici che fa? Resta, Massetti resta. Ma non possono giocare in D? Ma ci hanno più speranza di giocare in D.
2: Beh, sì.
1: Con Emilio,
2: sì.
1: Massetti.
2: Due promozioni di fila. Serie D, Giulianova prende forma, arriva anche Cangemi.
1: L'abbiamo anticipato ieri mattina, si tratta di una mezzala che ha fatto pure 6 gol l'anno scorso.
2: Un gioco con gli esterni.
1: Questo sta dentro. Gli esterni potrebbe arrivare, quello bravo, perché non lo ricordi? Quello che cazzo è Fidardi che ci piace da solo sulla
2: fascia. Non ricordo il nome.
1: A Bagnale, che c'è un cognome, l'altro che ricorda pure qualcosa.
2: I fratelli.
1: Stiamo trattando anche quello, e poi una punta, e poi pare che Martiniello voglia rimanere, e ha vinto la scommessa con un amico calciatore, dice che se dimagrisce tanto lui, gli so che cosa gli regala. Intanto è confermato, tu non c'eri, ieri ha compiuto, abbiamo fatto gli auguri in diretta, Martiniello ha compiuto 30 anni.
2: Auguri.
1: Auguri.
2: Atri Pineto, fusione tra comuni.
1: Della
2: Farindia.
1: Non deledono problema.
2: Non deledono problema.
1: È chiaro.
2: Atri e Pineto.
1: Non so perché, è vero che non c'hanno problemi, perché non ce l'hanno a tal punto che gli danno i soldi per una cosa che non hanno.
2: Le frane.
1: Beh, giustamente, mettiamoci insieme, che ci dà più soldi.
2: Mille Isida. Mille Isida all'online. E poi abbiamo blackout a ripetizione, la regione convoca i vertici dell'Enel, pure Giulia Nova salda la corrente spesso su, pure da me su, e ogni volta il frigorifero, il forno,
1: la parola di computer, so.
2: Discarica di Irgine.
1: Abbiamo pure noi i vertici dell'Enel, discarica, a proposito di, dunque ieri sono stato alla festa del mercato contadino, tutti i cocomeri buoni sono arrivati, buoni facili, acquatta.
2: Sì, sì.
1: Tu sembra che lo spinna assai, che sei ricco.
2: Invece,
1: e allora ha detto Cantoro che veniva da Teramo, e lui è un appassionato, del segue molto il navigatore. Arrivato nei pressi della rotonda di Mociano, il navigatore gli ha detto di girare per Colonia e uscire a Piano Tordino, perché c'era molto traffico nel tratto finale della Teramo. Me l'ha detto lui, perché ci mette questo tempo? Ma spiegato.
2: Oh, a proposito, stupendo. Andrea Serafini, vuoi sapere?
1: Andrea, è tutto uguale, non so, non c'è nemmeno l'attraversamento pedonale, quindi.
2: Ma tu sei sicuro che non
1: c'è? Sicurissimo, perché la gente è disperata. Ho fatto passare 2-3 io.
2: Ma poi ti sembra un buon samaritano, tre mattine trovo la gente che deve attraversare.
1: Negli anni,
2: po' poco.
1: Voglio andare alla messa, che vanno alla messa perché non c'è Villa Pozzoni, va là, e devono fare tutto il tratto finale della Teramo Giovanova senza marciapiede. E poi attraversare a Ricci. Ogni volta questi. Viste mai il Salone, il film, quello quando quello dalla Germania torna a votare, poi si mette a giocare a pallone e il pallone gli va sull'autostrada.
2: Non è Zalone, quello cosa Verdone.
1: E il pallone gli va sull'autostrada, sì, e passano tante macchine, che si fa notte alla fine quando recupera la palla. E così era della roba. E poi ha detto, va bene così, ha detto, l'ho fatto un summit.
2: Ah, non
1: l'ha spiegato.
2: Ah, sì?
1: Dice che se dovesse cambiano su qua, ci va di mezzo via Gramsci, che sono costretto a aumentare di 5 secondi il traffico su via Gramsci. Già è drammatico, quindi loro arrivano al Bar Milano,
2: Bar Lazio,
1: che ci sta subito dopo, porreva fino a Creativo. Dove sta la signora Ciafardone, la quale la buon samaritano dà l'acqua a quelli che hanno bisogno, e poi riparte. 5 secondi, seconda conta.
2: 1, 2, 3, 4. 5.
1: Quando la macchina arriva?
2: Due macchine.
1: Dai, che non vuole terzo tenne, sapete fa, che è la realtà. Gli altri critici sembrano i trasessori, mi critici, se sono, dal subito, problemi, sì. A proposito, parliamo di commercio oggi, che è l'altra piaga della città, 43 chiusi e 15 aperti, ma no 15 negozioni,
2: Discarica di Irgine.
1: Ne parliamo alle 18:30.
2: Il comitato via contesta gli atti del comune. Oh, ecco qua, i tre indagati adesso si pentono e lasciano il carcere dopo 4 giorni. Per la madre, il compagno e il nonno c'è l'obbligo di dimora a Latina, ma l'indagine va avanti. E la zia cambia versione, mi hanno solo ingannata.
1: Quella che le ha ospitate?
2: Sì.
1: E non le facevano vedere la televisione? Quindi non sapeva che era accaduto.
2: Vabbè, che se non erano scappato lo sapevano, almeno quelli 16 anni.
1: E perché non è indagata?
2: Perché minorenne, convenzione, non lo so. Gli stipendi all'indietro sono più bassi del 2008.
1: Dove?
2: In Italia, dove?
1: E allora perché lo mettiamo qua?
2: No, va tutto bene. Gli approfondimenti. In Abruzzo, scusa. In Abruzzo l'inflazione erode il potere d'acquisto più che nel resto dell'Italia. Qui si perde il doppio di Milano e Roma. Stellantis ora un patto per l'automotive a Fenetri Magne, scusate, cioè, il dialetto, basta, perché cambiamo modello.
1: Cambiamo con Calesse?
2: Come modello di sviluppo. Spesa, bollette e mutui, ora si intaccano i risparmi.
1: Questo è.
2: Vedi? Che?
1: Questa è la notizia. La famosa, la gente che va a fare la spesa,

0: lui è Marsiglia, sì, sì. Piace
1: assai. La leggi con calma, quella che sta nell'altra pagina, che ho già intravisto. Dai, vai alle spighe verdi. Non ci siamo.
0: Spighe verdi, un premio per tre comuni.
1: Tortoreto, tutte le chiappe.
0: San Salvo, Tortoreto e Gioia dei Marsi.
1: Tutte le chiappe.
0: Mi piace, verdi, piace il bandiere. Piace il bandiere. Per la cura di ambienti rurali e agricoltura. Vabbè. Poi i borghi abruzzesi svettano a Bruxelles. Meno male.
1: Eccola, quella che mettono.
0: L'Abruzzo, Regione Verde. Totem sulle autostrade 24 per lanciare il turismo naturale a luglio.
1: È sbagliatissimo, dice Grimi. Va a maggio, giù. Ma che cosa fanno? Spiega alla gente che cosa ci fa.
0: Firmato il protocollo d'intesa tra i quattro parchi abruzzesi e la concessionaria autostradale, l'assessore imprudente, le arterie diventeranno porte d'accesso per le nostre aree protette. Soprattutto perché ci fai le file sull'autostrada di solito, stai fermo, e poi guardare il totem e dare un sacco di male parole a imprudente, a tutti quelli che... La commissione ambiente si riunisce a Bussi e Bolognano. Bene.
1: È un borgo?
0: Bologniano sicuro, Bussi un po' più grandicetto. La tragedia in Sud America, il Venezuela trema, centinaia di vittime.
1: Addirittura 7,9, com'è?
0: 7,1, 7,7, ma ancora non lo ricordo, tanto, sì. Però tutti i muratori, gli edifici, proprio le alde. Nel ground zero della catastrofe, a Catia Lamarra, il lungomare simbolo del turismo, solo calcinacci e polvere.
1: È arrivato Trump là, no?
0: Cioè, ha salvato Maduro praticamente.
1: Sì.
0: Ansia e paura tra gli italiani, è stato come rivivere l'Irpinia. Andiamo avanti. La paura per il sisma, la notte infinita dei venezuelani al telefono, l'attesa più lunga. Marsiglio dice al fianco di chi vive una tragedia, l'abbraccio delle istituzioni, Biondi, non dimentichiamo il loro impegno, Monaco dice siamo vicini. Allora, si rinsalda l'asse Meloni.
1: Allora, io non ti riferisco, sono stato all'asse, ma non lo sai che sono stato. L'ho incontrato all'inaugurazione della sede dell'Aera, un consigliere, a parte il vice sindaco. Dell'Aquila sono stato invitato, poi è arrivata una consigliera comunale, si è messa a parlare, abbiamo solidarizzato, e è una consigliera comunale giovane di Fratelli d'Italia, ho detto come si è, sì pure noi qua insomma abbiamo qualche problema, ma di là non ci sta niente, è la stessa che di là, ma di là non ci sta niente, quindi rivinciamo, sì, ma tu non si potrà andare, ancora non è il candidato di là, invece qua devono scegliere tra 5, 2 sono i più
0: probabili.
1: Secondo me quello là che stava lì non è candidato, il vice sindaco, non ha perso un granché, però doveva fare molto. Però capite, come tutto il mondo è paese, a sinistra e l'acqua, ancora Petrucci, Pezzo Pane, non trovano giovani come qua, quando li trovano lì.
0: La nostra Repubblica è di tutti. Mattarella celebra i padri costituenti. Futuro Nazionale preferisce un flash mob.
1: Attorno al coso? Attorno al casotto di Marchionni?
0: No, quello non è Futuro Nazionale, quella è un'altra formazione politica. Teheran attacca l'Italia, complice nella guerra. Non sappiamo, noi. Intercettato intanto dai francesi un'altra petroliera russa. La sconfitta di Trump, il rapporto infranto con Giorgia Meloni, c'è il commento
1: Borrelli,
0: di Borrelli. Emergenza AFA, Europa bollente, in Spagna 212 morti, a Parigi vieta l'alcol, continua l'allerta per il caldo record di fine giugno, in Italia misure di prevenzione anche per i grandi eventi. La versione del padre assassino, Mirko era violento, voleva soldi. Strage di Viareggio, tutti condannati, Moretti va in carcere. Può succedere che anche l'amministratore delegato di Ferrovie vada in carcere. Forse farà da 2 anni.
1: Allora, l'emergenza, siamo morti là però.
0: Ferrovie, fine corsa per Donnarumma, l'amministratore delegato di Trenitalia domenica.
1: Siamo a pochi giorni, Gabriele, dall'apertura.
0: Il 30 giugno veramente dovrebbe succedere di tutto, fra i recinti, l'Upondel.
1: Tutto in quella data, vedremo quando ne faranno.
0: Teramo, blackout a ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel.
1: Infatti, intanto ne parlano Sandro Mariani e l'altro. Sindaco?
0: Sindaco, sì. D'Alberto, che ieri non ha avuto il numero legale nel pomeriggio, e si è... Chi erano?

0: Abbiamo un ospite?
1: No.
0: Va a vedere, va.
1: Perché mo?
0: E io mo sto a leggere, dai, va a vedere. due operai.
1: No, io non ho, non mi ricordo.
0: Ecco, questo problema. Due operai feriti dal ritorno di fiamma stavano riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella. Le loro condizioni non sono gravi.
1: Vedi? Mo che lo mando via?
0: Chi è?
1: Che uno che ha accolto la nostra appello mattutino.
0: Ma l'appello è che caputate?
1: Cornetti.
0: E l'appello era il tuo, perché tu notoriamente non mangio. Quindi ringrazio tantissimo.
1: Anche per l'Albano.
0: Ringrazio tantissimo.
1: Voglio farlo vedere.
0: Ringrazio tantissimo. Ma molta mangiano cornetti.
1: Sì,
0: no, non c'hai, non c'hai da mollare. Dai.
1: A proposito, Cappuccino, ma l'intervallo lo prendiamo.
0: Arrivati
1: il cappuccino.
0: No, lo prendiamo, signor Cappuccino.
1: Sandro Maraestro. Possiamo...
0: Grazie Sandro, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Uè, con la crema. Ma lo vuoi tu?
0: Io ma non mangio niente, lo sai la mattina? Mangia tu, mangia tu. Mettili in frigo che la crema da posa non sia mai senza acqua.
1: Comunque grazie!
0: Grazie mille! Non vi scomodate, nonostante quello che dice il direttore, non vi scomodate, vi ringraziamo ma non vi scomodate. Consiglio comunale.
1: Ho voluto parlare, ho voluto intervenire.
0: Allora, il Consiglio comunale a Teramo, almeno quello. Che,
1: morire.
0: Quello che è andato in è andato. Quello che è andato bene del Consiglio prima di sciogliersi. Strade e ponti stanziati 700.000 euro a Teramo, via libera a nuovi fondi per controlli sui viadotti e per il rifacimento degli asfalti a San Nicolò. Il gemellaggio con la città israeliana si voleva revocare, protesta e scontro in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e Rishon-LeZion.
1: Io credo che là in Israele per questa notizia sono veramente...
0: Si sono fermati. Daniel si è dimesso.
1: Ma Teramo ci toglie... Teramo ci toglie il gemellaggio.
0: Daniel si è dimesso e quell'altro Ben-Gvir si è consegnato all'AIA. Direttamente in Belgio si è consegnato al Tribunale Internazionale.
1: E finita la guerra?
0: Sì. Laghetto senza acqua, c'è la diffida, il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale.
1: Invece noi pare che voglia cambiare il tracciato perché va di laghetti noi da
0: sopra. Ma teniamo male? Sì, sì, sì, sì.
1: E non si fa, non si fa ovviamente.
0: Non è che non si cambia il tracciato,
1: non si fa proprio. Allora andiamo qua.
0: Teramo, il progetto di rete ferroviaria italiana, 26 milioni di euro, stazione, apre la nuova strada e a luglio si inaugura la piazza a Teramo, quello che hanno spostato. Affidamento.
1: Siamo più prima. Era più romantico il bello rinato.
0: Affidamenti del comune esposto in procura. Campi.
1: Mi vuoi ricordare una volta per tutti in che anno sei nato?
0: 1976.
1: 76.
0: Quest'anno faccio 50 anni.
1: Oh, e quando è?
0: Ah, 13 novembre.
1: Vedi che mi ricordo? Per la festa?
0: No.
1: Sì, invece.
0: Io faccio in festa, mi piace.
1: 50 anni già fa.
0: L'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione.
1: Solo a me.
0: Ah vabbè, sì, così. Posizione torna ad attaccare l'amministrazione su spese, rendiconto e consulenza. No.
1: Sì,
0: no, tanto che. Ah, non è lui.
1: Sembrava Notaresco, Vittorio,
0: Notaresco, il progetto sui rifiuti, discarica di Irgine, il comitato via, contesta i documenti al comune. Dalla riunione in regione sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni.
1: Quindi non si fa?
0: Beh, non lo so.
1: È chiaro che guarda via che età è arrivato Vecchioni, no?
0: 94 anni.
1: Quindi Vecchioni. Ha fatto suo nome. Allora.
0: Nomen omen. In pensione il medico di montagna di Giampietro per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra.
1: Sono tutto sorridente perché ce ne va oppure...
0: Secondo me perché scavano la montagna, si muovono il mare.
1: Basta Borghi.
0: Classe si ritrova dopo 40 anni, riunione della quinta dell'Istituto Tecnico Industriale del 1985-86. Sì. Presentosa Frangioni.
1: Con la G,
0: racconta la storia del Giorello d'amore, ma con Roboli, sta venendo, c'è sinistra.
1: Dai.
0: Ancarano, Maxi Antenna, vince il comune, il Consiglio di Stato dice no, riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società telefonica contro il diniego. Il sindaco Panichi, riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico.
1: E tu sai che giorno ci sono polemiche invece per le antenne, una
0: sì. Vabbè, questo però, no. Aperta la nuova piazza sul mare, sembra Tortoreto, i lavori nell'area del lungomare Sirena sono costati 3 milioni. E intanto si protesta anche ancora a Tortoreto perché dice negozi e uffici senza internet da giorni.
1: Noi pure abbiamo qualche problema ieri, no?
0: Sì, qua?
1: No, ti ricordi tu?
0: Ho visto che hai lasciato aperto Facebook fino alle 10 e mezza, alle 11.
1: Avevo da fare io, perché sto a perdere tempo tu voi.
0: Il calendario degli eventi estivi.
1: Tutti leggili.
0: Questo è il 7° articolo quest'anno sul calendario degli eventi estivi.
1: No, ieri, non è vero, perché ieri è stato finalmente presentato. Le altre erano delle anticipazioni.
0: Mannoia.
1: No, Fiorella Mannoia.
0: Mannoia.
1: Se no pare che t'annui a leggere le notizie.
0: Fiorella Mannoia, Bregovic e Meteni. Tris di star per l'estate giugliese.
1: Però ci sta la foto di Cirilli.
0: Che c'è, Andrea?
1: Che ci sta per l'abbuzzissimo. È l'unico che non si paga, mentre si pagherà per Brignano e per Salemme.
0: Va bene. Tra gli ospiti musicali...
1: Sono stati proprio... En passant citati, Brignano e Salemme en passant, però questi molto...
0: Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli. Tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il 1° agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata.
1: Brava, ha fatto tutta una sintesi perfetta delle manifestazioni principali.
0: Arlecchino, il gestore, pronto a chiedere un risarcimento.
1: È vero?
0: Sì.
1: Ha ragione, tutto per quel sembrerebbe
0: di Mociano, scooter finisce contro due auto 45enne in ospedale.
1: Beh, le devo portare.
0: Vabbè, potevi peggio.
1: Vabbè, allora dobbiamo andare a Rosetta.
0: Autismo, riconoscimento alla piccola opera.
1: Quella battaglia vinta da noi.
0: La regione ha concesso l'accreditamento alla struttura. Tempi brevi per la riapertura della biblioteca.
1: Per quante volte abbiamo parlato? Abbiamo detto che la biblioteca, che era famosa per essere un punto di riferimento per gli studenti, per i volumi di teologia e di storia dell'arte, per il Covid si era trasformata in ufficio. Poi adesso l'hanno tolto e mi ha portato a farli vedere. Stanno veramente lavorando molto bene e sono libri, una biblioteca stupenda, e mentre le riapriranno e torneranno gli studenti là, che è un punto di riferimento per l'Abruzzo. Poi l'accreditamento per i ragazzi della seconda parte, quelli che non stanno più alla piccola opera, perché pare Serafino, penso anche a quelli più adulti che stanno a Villa Volpe, che però le famiglie hanno soltanto mezzo accreditamento, e noi abbiamo detto che era la regione che mette la tua, la regione, da me. E infatti ha deciso finalmente per gli autistici di fare appunto questo accreditamento totale, e due battaglie. La terza che ci manca è, se aspettiamo non possiamo fare niente, ma lo faranno. La terza è i ragazzi, le persone bisognose che sono state costrette per tutto l'inverno a mangiare fuori della sede della mensa, che sembra quella gestita dalla piccola opera, perché sono dei lavori, dei bagni che non sono stati terminati, appena terminati rientreranno. Per favore fatelo prima dell'inverno, perché l'altro problema che si poneva è che non ci sono cestini, purtroppo quelli poi buttano là per terra, è stato segnalato, con i famosi cestini del lungomare sud che sono sempre rotti oppure strapieni. Questa è la situazione. E là non possiamo fare niente perché non è più cosa nostra, per la riapertura del Museo dello Splendore, ed è una piaga della città.
0: I cantieri, arriva lo stop, condotta idrica, lavori a metà, finito il tempo per le opere PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rosetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento.
1: E gli altri?
0: Eh?
1: Gli altri?
0: Chi è?
1: Gli Mezzopreti.
0: L'altro Mezzopreti sta facendo la messa. La richiesta al ministro, scuola Romani, comune, una nuova ditta per ripartire, e poi villa comunale, nuovi progetti per cultura e sport al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto.
1: Devi leggere tutto.
0: Va bene. Unione tra comuni.
1: Ci siamo.
0: Fusione. Atri Pineto, mille sì nella prima consultazione online.
1: Ha fatto la consultazione online tutta la gente.
0: Mille.
1: Non sapere la posizione dei partiti.
0: È quella promossa dall'associazione Adria. L'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra i residenti dei due centri.
1: Non ce l'ha ancora.
0: Che cosa?
1: Deve ancora averlo.
0: Chi?
1: Un referendum conosciuto.
0: Ma sì, questi hanno fatto la consultazione online.
1: Quindi praticamente hanno votato tutti quelli favorevoli.
0: Quello che stava online.
1: Te li pubblico, te la frana, quindi praticamente questi lo vogliono fare, sono più avanti di Montorgio Teramo.
0: Sì,
1: hanno fatto già. A noi
0: piace per pietà. Silvi, eventi estivi, risate e musica con gnocchi e Zarrillo.
1: Non è proprio qua, gnocchi.
0: No, gripatate.
1: No, però che giorno verrà secondo te gnocchi?
0: Giovedì.
1: Giovedì.
0: scuole nei moduli, allarme tra i genitori, sempre a Silvi. Per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bimbi, per il comune sono strutture idonee.
1: Benzone.
0: Mi pare, però vabbè. Andiamo avanti.
1: Ha bisogno Silvi di soldi o no?
0: Ma secondo me sì.
1: Per le scuole dentro i container, dai, invece non li dà altri. Pineto
0: è a piano Valle Scuro, là, come si chiama? Valle Longa.
1: E Civitella Arsedena.
0: Pescara, processo anno zero service, reati fiscali, condannato a croce Serraiocco a processo per il crack.
1: Serraiocco, ancora da lui, ancora lui.
0: Allora, minacciano di gettarsi dall'impalcatura, paura al cantiere di Via Moro, 8 operai protestano per il mancato stipendio, l'allarme rientra solo dopo il bonifico. Che è?
1: Beh.
0: Tra i caselli di Pescara Sud e Ovest, tamponamento a catena sulla 14, un ferito e 3 km di coda.
1: Però in convento, quando si sarà qui, vedranno un totem, venite in Abruzzo.
0: Se vede il totem e il parco nazionale.
1: Store De Cecco, preso d'assalto.
0: E boom, di visitatori nel punto vendita di Corso Umberto, aperto dal re della pasta.
1: Cioè, praticamente la differenza, perché invece di comprare al supermercato, le devi comprare là.
0: A Woppi, più o meno.
1: Eh.
0: Ma guarda un po' chi c'è. Chi è andato all'inaugurazione? Con la bicicletta? D'Alfonso.
1: Oh, mannaggia la miseria là! Chi
0: è l'inaugurazione della pasta?
1: Il deputato, ma quando
0: della pasta in Telluio.
1: Perché sta qua e non sta a Roma?
0: Ah, non lo so.
1: Il deputato D'Alfonso.
0: Non lo so, non lo so.
1: Beh, ma se merita la cosa che ho scritto Capolla.
0: Montesilvano, prime discariche abusive in città, dal comune è stretta sui controlli. Gorilla sulla terrazza, si accende lo scontro.
1: Giustamente, è un accordo che si accende lo scontro. Ti dici quando è brutto le foto? Cioè, non c'è
0: quelle,
1: ieri.
0: Quelle
1: ieri
0: arte.
1: Ci stavano le foto dei gorilla.
0: È arte. Ieri c'è pure la notizia che la legge per salvare i balneari era mezza fesseria.
1: Sì, l'ho letto.
0: Bastava che telefonavano in Radio G. E lo usavano in diretta.
1: Ma perché non ti convocano?
0: L'Aquila.
1: Perché ti sembri il modesto tu?
0: Rivisondoli, prete trovato positivo alla coca. Questa è quella vecchia.
1: La C.
0: Alla, una ci sono, sì.
1: Che ripeto?
0: Per i miei, se lo trova positivo alla.
1: Non so, ecco.
0: Chiesta una condanna a 14 mesi.
1: Non potete fare però queste cose, sul prete. Che pronto? A volo? Dica? Chi è?
0: Marsica.
1: Silenzio, no, non sento. Prego, veloce. Sì. Maria Carlotta Vitaloni. Quando fa? Quanti anni fa? Lo vogliamo dire? 20? Vabbè, auguri, ciao. Allora, se mi scordo dopo, intanto le faccio adesso. Tanti auguri per i 20 anni di Maria Carlotta Vitalò.
0: Auguri, auguri, auguri.
1: Grazie, Ale. Rimani là, sul prete. Non dica mai più queste cose.
0: Il rito abbreviato, questo è successo, ti ricordi?
1: Sì, lo so.
0: Il rito abbreviato che fece l'incidente, abbreviato per il parroco che si schiantò contro un guardrail sotto effetto di sostanze stupefacenti. Illegale di Don Cardenas, non solo difende, sostenendo che il suo assistito,
1: l'avvocato,
0: abbia.
1: Ma è.
0: Illegale lo difende, sostenendo che il suo assistito abbia ingerito la droga per sbaglio.
1: Sì, vabbè. Sì, vabbè.
0: Abbia.
1: Sì.
0: Sono.
1: Beh, nella ricostruzione in diretta va bene. Senti, ma cosa significa per sbaglio? Perché devo la trovare, fammi capire che cosa pensava che fosse il zucchero filato.
0: Pensava che fosse quella con due C. Zaccata la faccia.
1: Da Gabriele, mo' sta messa.
0: Marsica.
1: Ma io sarei arrivato lì.
0: Marsica, El Foundry, il tavolo si allunga, come il prete, crescono i timori per i lavoratori.
1: Chissà, ma non dice, è sospeso il prete, sì.
0: Ma penso di sì, ma non lo so. Ortona, il ritorno dell'edicola a Porta Caldari è per i nostri figli. E hanno riaperto un'altra edicola, Chieti, va bene. Francavilla, perseguita l'amante della fidanzata, minacce e ruote dell'auto bucate. Processo per la morte dello studente a Perugia, prospero in aula i video e le chat, frasi shock di Volpe, ammazzati. Viglione, la sindaca Fagnilli dice ti aspettiamo.
1: Che Adriana?
0: Non credo, non c'è un uomo. Vabbè, andiamo avanti. C'è Sininda. Cultura e spettacoli. Che no. Vabbè, la trovate sulla pagina nostra, che c'era l'attesissima conferenza stampa sugli eventi. Andiamo avanti. Lo sport. L'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai sedicesimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno.
1: Maria Carlotta di Talone che compie 20 anni.
0: Sì. Prego. E che ti puzza fa?
1: Pronto?
0: Tu li abituati così, mica io. Mi rispondo.
1: Che accade? Ah, bene, grazie, grazie della notizia. Ciao. Vedi?
0: Che?
1: Quando noi abbiamo un dubbio, i nostri ascoltatori.
0: Puzza.
1: Non è stato sospeso il prete, è stato spostato in altra parrocchia. Dubbio te l'avevi messo all'inferno? No.
0: No, io l'avevo messo a riposo un attimo. Ma,
1: no, riposo peggio.
0: Mbappé Haaland è la sfida tra titani. Como.
1: Grazie, Marco.
0: Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni. Poi abbiamo Graziani, gol e caparbietà. 1982 fu spettacolo. Cioè, attacchiamo ancora l'82 noi perché non siamo andati al mondiale. Facciamo gli articoli su.
1: Devo andare a Capolla, ma ti manda Lucotti, ma ti manda quello su di Marsiglio, su D'Alfonso.
0: Chiamo.
1: Ma parliamo con me, guarda con me, l'ha detto stampa del mare, la massima autorità.
0: Parte l'asta per Di Nardo.
1: Noi siamo amici di Capolla, eh?
0: Beh, su di
1: l'ho
0: lui
1: lanciato io.
0: C'è anche la Serie A.
1: Lì, Capolla, Grimi, a te.
0: A me no, mi sti qua. Ecco la riforma, Zola sui giovani, come funziona? Le nuove regole su salari, vivai, minutaggio e mercato volute dal vicepresidente della Lega Pro.
1: Roba nostra.
0: Che è?
1: Sì.
0: No, Lega Pro, Serie C.
1: Lega Pro. No, non sei in diretta, mi puoi rimandare quello che dice Marsiglio su Coso, su D'Alfonso, ti prego, dai, non me lo so persa. Marsilio quando dice che D'Alfonso si arroga tutti i meriti. Vabbè, mandamelo lo stesso. Grazie, ciao. Non l'ha detto Marsilio, l'ha detto l'ex sindaco di Teramo Chiodi. Chiodi l'ha detto. L'ha detto Chiodi, ti dissi. Non Chiodi. Clamoroso in casa Sante, Cappellazzi lascia il club, mi piace club. Allarga la decisione di separarsi è arrivata al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca in sostituto, prende quota la pista del vice Censori. Dai tu, qualcosetta, va allarga, fammi leggere qualcosa qua e là. Clamoroso in casa Samba, visto il personaggio? No,
0: ma che
1: ha detto, al termine di una riunione con la società le parti di comune accordo hanno deciso di separarsi dopo l'incredibile stagione chiusa. Beh, non è per qua, eh? Il grave. Adesso dunque il prigioniere del Cappellacci potrebbe essere Censori. Intanto però la Santa inizia a studiare i primi movimenti di mercato. Non li fate, aspettate l'allenatore, mi pare corretto, no? Dunque, le gare ufficiali. Già, qua ragazzi noi mettiamo un punto, state attenti, non impazziamo, perché questi dicono che le gare della Santigliese interne si giocheranno al Fadini di Giulianova. Voi sapete benissimo che nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, le giornate di poca pioggia, devono andare a bucare per far uscire l'acqua e a mettere le pezze, perché il fondo è pessimo e da quello che sappiamo non sarà ristrutturato. Tant'è vero che Pergolizzi cerca di fare il minimo possibile gli allenamenti al Fadini e di fare la casa per preservarlo. Quindi noi ci giochiamo noi la domenica ci gioca la Santa, e giustamente Pergolizzi ha già detto mi alleno al Fadini, perché è vero. Invece noi non volevamo sapere questo, volevamo sapere quando cominciano i lavori della tribù dei distinti, che ci interessa a noi, non che date gli stadi alle altre squadre con un terreno di gioco che tutti dicono che è infame.
0: Bene, allora andiamo avanti proprio con Giulianova. Giulianova firma il secondo colpo,
1: eccolo
0: è
1: qua.
0: In arrivo Cangelli.
1: Nato a Palermo 30 anni fa, grande giocatore, ha giocato in molte squadre, l'anno scorso ha giocato nel Gela e abbiamo saputo una notiziona che doveva essere preso a dicembre. Ma non si trovò l'accordo, quindi Giulianova e prendemmo Masamud, uno di quelli che ha giocato un secondo, però rispetto al Neglia che non ha giocato niente, qualcosa aveva fatto. Vabbè. Applausi e sorrisi.
0: Ancora,
1: sì,
0: sentite quando d'ore.
1: Mi piace, cioè,
0: quando d'ore.
1: Per la squadra dei miracoli, bagno di folla, ieri a Castel di Sangro. Intanto Teramo è un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni. Quindi sei giocatori già di Nandranne, già. Come dire che l'ossatura c'è. Misuraca rimane.
0: Eccellenza.
1: Vitale è andato via.
0: Vitale è andato via, sì. Misuraca rimane.
1: E Scarsella se ne va, e quindi mo abbiamo due centrocampisti nuovi, Origlio e questo
0: Cangemi.
1: Cangemi.
0: Il Chieti va al CONI il 14 luglio, ma resta il rebus societario.
1: Cioè capite come è drammatica la situazione? Ammesso che il CONI non lo farà, perché tutti quando ha vinto il campionato 3 mesi fa ormai, non gli dà ragione, ma anche se ha ragione non sa come fare con la società. Quindi poi un avversario che gli manda questo articolo, e il CONI dice, vabbè, lo potete mandare al CONI gelato, lo potete mandare, non a noi. Oh, pare che abbiamo finito?
0: No, Roseto, okay. Freschezza in regia è fatta per il play, Gaiola. Ok, è il momento del messaggero Abruzzo.
1: Allora, crack dell'anno 0, 18 mesi, all'assessore Croce. Ha fatto la croce sul futuro.
0: E lui dice, sono estranei fatti.
1: Va bene, sì. Sorelline ritrovate, no. Tutti scarcerati. Poi Andrea Prospero, pensieri cupi nelle chat. Qua il ragazzo di 19enne che si suicidò, e c'è un ragazzo che stava con lui che sarebbe accusato di istigazione al suicidio. Cioè invece di no, dice, vabbè, se lo vuoi fare, vabbè, non siamo precisi, però. Poi 80 milioni di debiti ha trovato Chieti, Legnini, in missione al MEF.
0: Che te dà?
1: Allora, poi l'Aquila di qua. Concorso grotte di stiffe, sequestrati i cellulari. Ah, perché sono andati là mentre facevano il concorso con i ragazzini. La spalla, prego.
0: Digitales Days, 2 giorni di innovazione a Pescara.
1: Traduci per tutti.
0: Racconti digitali, giorni dei racconti digitali.
1: Cioè Digitales
0: Days. Digitales Days.
1: L'Aquila, la finanza scolare, lo portavamo ieri, detto non c'era, tutto, perché ieri il centro è riuscito a partire prima i dati e lo portava. E abbiamo oggi la finanza scova 262 evasori totali sottratti al fisco 18 milioni di euro.
0: Me meraviglio. Quando me le dici, me l'hai raccolto?
1: Mi meraviglio il collega Ianni, che è molto bravo. Vabbè, però,
0: Gabriele Cirilli all'Aquila, Gabriele Cirilli e i Picerno Pop Chorus all'emiciclo.
1: E te la vuole giù nella manifestazione Abruzzissimo.
0: Serie C Pescara, Sebastiani può restare comunque in sella.
1: Perché? A cavallo, sì, cavallo, no. Andiamo avanti, vediamo che propone la seconda. Secondo me la finanza.
0: Secondo me si blocca.
1: Secondo me c'è la finanza. Ha bloccato la finanza, ha bloccato le pagine?
0: Non. Negate, un programma di visualizzazione che manca.
1: Danne Cavaliere va sui pattini.
0: Beh, tenessi pure qua, tenessi il cavallo, ma.
1: No, è un cosa.
0: È una pattinatrice?
1: No, è un pezzo su Deborah Bay, mi sembra di capire, fa vedere. Perché ne ha avuto il cavalierato. Chi è andato? Chi è? Ani è andata? Sì. Oh, c'è un pezzo su Las Bay, che fammi leggere. Las Bay, stella del pattinaggio artistico a rotelle, ha ottenuto il riconoscimento da Mattarella. È stato un onore immenso. Vabbè, abbiamo già detto. Teramo, Bruni resta. Giulianova, Piazza Ninde, secondo il messaggero, possiamo vedere?
0: Non mi sembra, no.
1: Cappellacci addio, però. Teramo, resta Bruni, Cappellacci addio. A due mani, a quattro mani. Quello un po' con difficoltà, ma... Ci parla di noi, perché io ogni tanto non saccavo che cosa, ma mo che c'era il giocatore vero, Cangemi.
0: No, non ci sta.
1: Vabbè. L'Aquila si parte il 20 luglio, abbonamenti al via, già fa gli abbonamenti, ancora dice quella è tutta la squadra.
0: Pescara, Sebastiani può restare nel club, poi abbiamo detto Cirilli.
1: C'è un pezzo su Gabriele Cirilli, siamo su
0: Teramo.
1: Sanità, reparti accorpati per mesi estivi, gestione delle urgenze garantita. Cioè, ci siamo noi?
0: L'intervento consentirà di realizzare alcuni interventi di manutenzione, come ristrutturazione delle strutture senza compromettere la qualità delle cure.
1: Ma dove?
0: Per far fronte alle esigenze tipiche dei mesi estivi, nessuno dei reparti di medicina interna sarà ridimensionato.
1: Invece viene ridimensionato Giulianova, dove ci stanno, quanta gente ci sta, tutti qua vengono sempre. Certo. Accorpata ortopedia.
0: Non di far venire niente. Passa con difficoltà la variazione di bilancio. D'Alberto dice non è una situazione normale. Fate una domanda e date una risposta.
1: Va peggio di D'Alfonso.
0: Disabilità, anche una realtà teramana nei progetti sostenuti da Intesa San Paolo.
1: Poi
0: firma sulla raccomandata contestata, postina assolta, il fatto non sussiste.
1: Quindi,
0: Alba Adriatica al via il torneo di calcio giovanile.
1: E poi cioè, dai, forse facciamo qualche manifestazione.
0: Ma dice di no, che non è tenuto niente. Chieti, 80 milioni di debiti, Legnini in missione al MEF per il dissesto finanziario. Volevo vedere se stava D'Alfonso pure qua, ma mi sa di no.
1: Ma non mi manda niente, come me lo manda?
0: Per mail?
1: Per mail, lo dici?
0: Come te l'aveva mandato?
1: WhatsApp non c'è.
0: Vabbè, abbiamo terminato con il messaggio.
1: No, beh, se, che cosa fa questo qui? C'è qualcosa che è arrivato per mail, però vediamo. Arrivo tante.
0: Scovati, 262 evasori totali, spesa pubblica e fondi PNRR, più di 1000 controlli alla festa della Guardia di Finanza, tutti i numeri delle attività del corpo. Sono 18 i milioni sottratti al fisco, di cui 11 solo nel ramo professionisti.
1: Gabriele non me l'ha mandato.
0: Lo so, ma vabbè, te lo manderà.
1: Scusa, noi dobbiamo parlare di Alfonso.
0: Non ce l'abbiamo.
1: Comunque, c'è il WhatsApp, ma WhatsApp non c'è, manco là.
0: Vabbè. Salutiamo i nostri amici allora, dai.
1: Al bar?
0: No, sempre qua.
1: Ciao amici.
0: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Ranali, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno Andrea Serafini, buongiorno Valentina Campeti.
1: Chi è Serafini?
0: Questo di 7 è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Lavoratori, buon venerdì del villaggio.
1: Eh sì, però... Valenti, mi dispiace, ma il giorno a cui si riferisce Leopardi è il sabato.
0: Lo so, vabbè, venerdì del villaggio ha fatto una trasposizione, non è che te l'ha sbagliata, l'ha fatto volontariamente. Venerdì del villaggio, ma... Allora, Luigi Anni, buongiorno e buona giornata a tutti, direttore
1: però,
0: e Gabriele.
1: Apprezziamo l'incipit poetico, almeno la cosa
0: ci piace, diversa, ci piace, ci piace. Lorena Ciccioli, buongiorno a tutti, Max Rastelli, buongiorno e buon fine settimana
1: a tutti.
0: Beh, te. Lorena Ciaffoni, buongiorno e buon venerdì a tutti.
1: Ti piace Cangemi?
0: Sente caldo, Lorena, sente caldo.
1: Ti piace Cangemi? Arrivato coso? Capolla?
0: Ah?
1: Molte licenze,
0: Buongiorno a tutti, novità per i lavori a Fadini.
1: Lei di chi è?
0: Flavio Stacchino.
1: Flavio, la risposta è no, ma c'è il pericolo che ci vada a giocare le partite anche la Santa Giuliese, diciamolo con papà, ecco. Non è giusto che giriamo.
0: Buondì, Iole del Re, Betty Alma, buongiorno, Antonello Quirino, buongiorno, Sandro Magnoni, buongiorno, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. E a Alfredo Di Federico, buongiorno.
1: Sì, ha messo mi piace all'acquisto di Cangemi, la Loredana Ciaffoni. Cioè l'ha messo sotto al petto.
0: Allora, direi che è il momento di fare qualche stacco, direttore.
1: Ma questo però mi delude, Capolla.
0: Ma se va a fare, magari stai in macchina, ma poi puntate a te, Capolla. Beh, cioè, stai, quello è il portavoce del Presidente della Regione, non è che...
1: Micio Bau Bau?
2: No, no, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluni, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Cocomeri a gogo dal supermercato contadino.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
1: Attenzione, che adesso mettiamo lo spot del Luna Park che arriva sabato, che è arrivato, sto montando quasi tutto sabato, e poi facciamo un quiz, anzi lo facciamo subito il quiz. Quali sono i due comuni del Teramano che si vogliono fondere? Due pargalabble? Telefonate all'833, no, 870-10 e vincete due blocchetti con 12 corse gratis, no biglietti ridotti, è gratis per i vostri figli e per i vostri nipotini.
3: La Valentina qual precisa è? Che per i lavoratori è il venerdì.
1: Ah già, soprattutto c'è una cosa polemica politica, il giorno che scelgono per lo sciopero,
3: vi ricordo. Sì, di solito. E Andrea Serafini dice: mattina siete aperti, porte aperte, mattina c'è azzurra e
1: no,
3: sabato.
1: No, azzurra niente, no,
3: azzurra niente.
1: Azzurra domenico niente. E lunedì ci stiamo. Azzurra sta bene del suo, mi interessa.
3: Ma scusa, i treni, le queste cose, guarda un po' di...
1: No, perché mi ricorda che il 30 giugno ci sarà l'apertura. Allora, dovete rispondere a questa semplice domanda.
3: Posso?
1: No. A questa semplice domanda dovete rispondere. Quali sono i due comuni che si vogliono fondere?
3: Ecco,
1: ecco qua. Luna Park, 12 biglietti gratis, ma rispondi?
3: Prego. Domanda
1: in diretta, secondo tradizione, per l'orice poi non indovinato, in
3: prego,
1: Albani imbroglio. Pronto?
4: Atri e Pineto.
1: Come?
4: Atri e Pineto.
1: Atri, bravissimo. Bravo, bravissimo, insomma, vabbè, era facile, ma diciamo la verità. Vabbè. Tu sei?
4: Pietro.
1: Tu es Petrus, su questa. Vabbè, quando viene a prenderlo subito?
4: In mattinata.
1: In mattinata, vabbè, grazie. Allora, intanto lo spot del Luna Park per far capire che è arrivato.
3: Quindi abbiamo chiuso il momento del gioco.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, Golden Fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Succederà domani sera tutti al Luna Park, Giulianova, Lido, lungomare Rodi.
3: E buongiorno. Intanto buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
1: Ciao Alfredo, come va? Come va, Grimb?
3: Allora,
1: ringraziamo ancora Sandro Maraessa con la mamma.
3: Sì, grazie. Allora,
1: ha portato una cornetta al cioccolato, a me la crema. Stavo in frigorifero, perché è da preoccupare che non mangiamo subito. Allora, perché siamo qui?
3: Perché
1: Casalena?
3: Dobbiamo sentire Casalena. Preparavo la pagina, lo sai che mi preparo.
1: Anche se ormai il preso del tempo è inutile.
3: Fino al 2 luglio,
1: mamma mia, voce che è?
3: No, questo è di sigarette.
1: Dai che dobbiamo fare due o tre cose.
3: Dai che devo prendere bandiere blu io.
1: A che ora?
3: 9:30. No.
1: Sì, che cosa fa?
3: No. Faccio la fotografia, al limite.
1: Vabbè.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno a te.
1: Natale veloce, eh?
3: Quando è che cagni sto solo? Che
1: io voglio sapere che te... gli spaghi, gli spaghetti. Secondo me se tu metti là fuori gli spaghetti si cuoce anche senza acqua.
3: Secondo me.
5: Allora, praticamente il centro d'azione del caldo in questi giorni è stato sicuramente l'Europa occidentale, marcatamente la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e i paesi del Benelux.
1: E si vuole magne. Ecco che fa.
3: Ah, se no, sta tirando la cosa, ma non è con te. Dici, dai, vai.
5: Che sono stati più interessati da questa fase di caldo. Adesso il centro del caldo si sposta più sull'Europa centrale e parte orientale. Noi ci siamo sempre, purtroppo.
3: Bene.
5: Nel senso che si libera un po' la parte occidentale tra la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, mentre noi rimaniamo sempre sul caldo fino a quando? Fino al 3-4 luglio. Quindi fino al 3-4 luglio nessuno ci toglierà questa calura.
3: È una settimana, insomma.
1: Questo caldo,
5: sopra, significa che lì la previsione diventa complicata. Possiamo pensare che ci possa essere un peggioramento del tempo proprio in quella data, tra il 3 e il 5 luglio, però rimane un'ipotesi che non, ad oggi non possiamo confermare se non, ripeto, verificando la situazione uscita dopo uscita.
3: Diciamo che lunedì potremo incominciare a vedere qualcosa.
1: Beh,
5: lunedì, martedì sì, potremmo vedere se a fine settimana della prossima settimana appunto ci sarà il cambiamento del tempo, però fino al 1-2 luglio non
3: succede niente. Va bene.
1: Mi dispiace, eh?
5: Mi dispiace. Io sto con l'aria condizionata.
3: Io so, c'ho le rose che sta qui. Ah,
1: boccheggiano. Vabbè, ragazzi, questo è stato sempre così.
3: No, così caldo
5: così è,
3: no.
5: Così è se vi pare.
1: Pirandello, perfetto, grazie, buona giornata.
5: Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Dobbiamo vedere. Capollo ha detto: devo fare 8.000 cose, mo te lo mando.
3: Ma l'Andrea che fate solo Capollo.
1: Ma Marsiglio gli era regue.
3: Ma quello perché lo fa andare dietro, mentre detta i comunicati deve fare, lo fa correre dietro la bicicletta. Quello con la bicicletta, Marsiglio.
1: E lui deve correre, senza mani.
3: Senza mani, deve scrivere, deve fare, è complicato. Ma
1: anche vero, Capollo.
3: Eh?
1: È un po' mio, però. Capollo.
3: Ecco. Allora. Che dobbiamo fare? Diretta su, aiutami.
1: Dimmi se non è bello questo incipit. Si parla della Fondovalle del Sangro, e vedo che forse Marsiglio invece è riuscito a Chiodi dopo tanto tempo, l'ex sindaco italiano che può fare presidente della regione. D'Alfonso, perché D'Alfonso dice roba, no, io l'ho fatto, no, ogni volta dico. D'Alfonso si attribuisce di tutto, dallo sbarco in Normandia all'intelligenza artificiale. Ma i fatti, quando sono letti dallo sbarco in Normandia, ti attribuisce di tutto e i giornali lo ospitano per dire di tutto. Vabbè, comunque gli risponde Chiodi.
3: Vabbè, diciamo che bilanciano poi con Castelli pure.
1: Oggi non l'abbiamo trovato.
3: Oggi Castelli non c'è. Allora.
1: Auguri!
3: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
1: Dai, che poi andiamo con la pagina di Radio.
6: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Beh. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
8: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcaffè.
1: Allora, dimmi. Oggi la chiesa ricorda un santo che aveva un nome un po' storpiato, perché tutti...
3: Infatti pensavo fosse un refuso.
1: No, tutti si chiamerebbero Virgilio con R, invece lui, poveretto, si chiamava Vigilio.
3: Vigilio.
1: Partiva già male. Era un trentino di origine romana, vissuto dalla fine del IV e del V secolo. Su suggerimento di Sant'Ambrogio, guarda ieri, San Massimo di Torino, allievo di Sant'Ambrogio.
3: Sant'Ambrogio è una mamma santissima.
1: Avanti ieri, con due santi pure, Sant'Ambrogio e un altro, sulla buona strada li mettevano, perché questo no. Allora, su suggerimento di Sant'Ambrogio, che allora era vescovo di Milano, invia tre preti nella Cappadocia ad evangelizzare la Naunia, lo della Val di Non. Beh, quindi qua...
3: Mezza di valle, il limone.
1: Famose per le mele, le famose mele Val di Non. I tre, però...
3: Mezzo detto.
1: Va bene.
3: Beh, mezza le valle, pericolosissime.
1: Era peggio giù quando li mandava in Africa. No. I tre vengono martirizzati.
3: Subito, subito.
1: Lo stesso destino toccherà pure a lui, che venne ucciso, perché guarda un po', quando è 26 giugno, venne ucciso a colpi di zoccolo.
3: Dottor Schulz.
1: No, perché d'estate.
3: Giustamente.
1: Roma. Poveretto, dai. Ma Sant'Ambrogio, che belle, che bel consiglio. Dici tanto sono santo, poi come va. Però... grazie a quei colpi di zoccolo Vigilio è diventato santo. Auguri.
3: Secondo me preferiva non essere santo e non prendere
1: nome. Auguri a chi si chiama Vigilio e può festeggiare l'onomastico.
3: Allora è il momento invece di fare tanti auguri di buon compleanno
1: Marco David,
3: a Marco David,
1: poi
3: a Marco Monina,
1: dottore Marco Monina, Alfonso Chiappini
3: e Domenico De Luca. Tanti auguri a tutti voi, vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 870 10 085 800 3366.
1: Io l'avevo corretto, io l'avevo corretto, c'è il maestro povero Sandro Galantino.
3: Dai. Allora, è il momento di andare sulla nostra pagina Facebook,
1: sì,
3: direttore,
1: sì.
3: Che c'è qui?
1: Vai piano piano, Mario Biondi sarà ospite.
3: Sì.
1: Alessandro Cangemi l'abbiamo appena detto, piaciuto? Che dice Sabatini?
3: Dai, bene così.
1: Meno male. Poi, questo è il Radio G Notizie, lo siamo letti tutti, vero?
3: Mm-hmm.
1: E va bene, questa è la manifestazione di ieri sera della famosissima scuola, come si chiama la scuola?
3: Suono?
1: Sì, no, no, da scuola e mezzo punto. Questi due che hanno, questo è famoso, questi due hanno presentato il libro ieri sera, è famoso perché lui, una sua frase era una delle tracce dell'esame di maturità, quindi dovete ascoltare questa intervista. Poi andiamo avanti e poi ecco qua, al mercato contadino c'è un gioco, selfie con la frutta. Domani 28 giugno dalle 9 alle 13 voi andate, fate delle foto, che chi vince c'è una cassetta di ortaggi e frutta a scelta. Tu sei bravo a fare foto? No. Poi questo è qua, arte cioccolato, però mannaggia i cornetti, cioccolato. Devo arrivare a una parte che la voglio commentare con te. Guarda, Luna Park, guarda che bella foto, tutto belli bambini, e caccia lo scatto. Non si capiva bene, io li fatti fare esci di caccia al selfie perché era fatto male. La comunicazione siete all'anno zero. Farò un pezzetto sulla Marcia Tassoni, poverina, martirizza Vergine, ma Vergine no, ma martire sì, che deve fare 887 comunicati sulla festa della banda, sui libri che vengono presentati. Con il sindaco e la De Padre che stanno alla manifestazione della finanza all'Aquila.
3: Ho capito.
1: Mi sono permesso ieri perché me l'hanno mandato. Aspetta, prima che c'era la mostruosità, abbiamo detto bello il palazzo di Mucciconi. Andiamo ai commenti, per favore.
3: Oddio, per già ti piace sti cose?
1: Mi piace sti cose, sta. Allora, intanto, siccome molti arzigogolavano, scusate, invece di fare tutti i giri, dice non mi piace, lo facciamo, ma non era un sondaggio, eh? Allora, Corrado Pericone dice è brutto per chi non te lo può permettere, quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba, citato. Oh, la Borghese è un edificio in linea con l'attuale corretto costruttivo.
3: Concetto costruttivo.
1: Poi piacere, non piacere, vabbè. Poi. Questo qua, bellissimo, ironico, eh? Adesso mettete pure le foto delle case popolari che sono strabellissime, dai, ma il direttore René Ferretti, che cos'è?
3: Chi è René Ferretti?
1: Non lo so, lo sa lui però, non siamo acculturati noi. In quell'incrocio che ho passato l'infanzia c'era il negozio di nonna Elvira, la bionda, sì, e nonno, per cui non riesco sinceramente ad apprezzare appieno la bellezza della struttura, però... Non ce la poteva ancora tenere l'Elvira e quell'unonno là, perché se no anche per motivi di cose. Gente di mare, con due appartamenti venduti ci vinciamo la Serie D. Non è male. Poi, quando viveva Giulianova, la cosa che più mi piaceva era quel balcone sopra il tabaccaio, sempre fiorito, con un quadro. Adesso con quella costruzione è sparito un pezzo di poesia. Ma
3: sta là, sta ancora là il balcone.
1: Il balcone sta là, il tabaccaio.
3: C'è una parte da là, eh. Io stavo tabaccaio.
1: Il tabaccaio sta sopra. Dove abita Candida? Va bene, a me piacerebbe averlo un appartamento lì, anche se è brutto e collocato in un posto bruttissimo. Si chiama masochismo.
3: Sandro Bagnoli dice giustamente i vetri sono sicuramente top.
1: Vabbè, fatti lui, grande Sandro. No, questo è tutto cosa complicato. Qua, da un punto di vista progettuale, trovo interessante lo svuotamento dell'angolo, tema trattato da sempre dai grandi architetti che si sono trovati ad intervenire su isolati urbani. Riccardo De Luca, no al doppio senso, inserisce, no al doppio senso via Taunderelli. Purtroppo ormai è una realtà. Invece Franco di Giovanni Micaletti dice l'ennesimo stile scatolone, ma non è quella stessa. Beh, Roberto Pesce non è bello che non piace.
3: Non è bello ciò che non piace, ma ciò che piace. Per bello non è, perché bello è senza giri di parole. Vabbè,
1: era un contributo. Noi vogliamo i contributi, ragazzi. Adriana Viglioni dice era ora che lo finissero. Poi Walter Nicoletti riqualifica il centro, colore perfetto, costruzione moderna. Miria di Bonaventura di Giulessa parla di cubisti. Patrizia Viola, ancora il cubismo giuliese, va bene, fortunato a non averlo comprato sulla casa, quello non l'avrebbe comprato, però cognome. Peppino Marozzi, tutto quello che viene realizzato con investimenti, sudore e fatica deve essere rispettato, cioè a chi non piace e a chi piace, non siete obbligati a comprare, quello che invece va salutato con rispetto e ringraziamento cittadino è la nuova immagine che la piazza ha e da quella qualità tutta Giulianova, complimenti. Va bene così? Abbiamo detto qualcuno che dice male, sì, vediamo un po'. uno che dice male, dai, bello da morire, ironico. Poi Luca Rapa invece dice bello, Margherita Borghese addirittura lo ritiene osceno, Alessandro Di Donato, ma Cadotov, ma Cadotov,
3: ma Cadotov di
1: tutto, vabbè. Noi vogliamo dei contributi, Alessandro devi motivare, non, oppure quello di prima. Dice non mi piace perché è così così. Fate le battute, non aiutate niente. Antonio Campette, non vi piace. Poi Carlo Tattonar, avete cacciato qualche euro pure pure. Beh, non mi pare che l'ha fatto gratis. Ma però vabbè no, da oggi in poi leggiamo quelli con
3: a tutto piace queste cose.
1: Ho capito, però
3: i corsi li leggi con me.
1: Non li leggi,
3: no, no, ma che
1: ma perché non vuoi dare spazio ma che alla varia umanità di questa ecco. Città? Perché c'è pure il Stelamano che si è
3: e cosa sono è rimesso perso, in asse il ponte sul Salinello.
1: Come mai non sta su nessun giornale?
3: Non lo so.
1: L'abbiamo pubblicato noi?
3: Non lo so.
1: È rimesso in asse comunque, sta a posto. Guardate, vedi, guarda che bello. Che bello, che bello, che bello.
3: Hanno messo i puntelli.
1: È molto bello.
3: Ha puntellato, non è quindi che
1: l'ho rimesso in asse.
3: Ma non rifà il pezzo.
1: Vabbè, quindi andiamo avanti. Che dice Ernesto Chiappini?
3: Dice che il primo problema è stato fatto in legno, in acciaio non sarebbe mai successo, vedi ponti ferroviari in piedi da 100 anni, sì, in acciaio però costava 1 milione di euro. Vabbè.
1: Allora, sei d'accordo tu?
3: Sì, in acciaio sarebbe vedi. Rimasto lì, però costava.
1: Salutiamo Ernesto Chiappini, noi naturalmente gli auguriamo buona giornata, gli ricordiamo che siamo in Piazza Roma 8 e che c'è il notiziario tutte le mattine dalle 7:30. No, niente, ci c'è da trovare.
3: Ah, a trovare.
1: Come ha fatto Sandro?
3: La smetti?
1: Allora, prima non l'abbiamo fatto in anteprima, lo rifacciamo perché non l'abbiamo fatto poi insieme agli auguri. Gli auguri a Maria Carlotta Vitaloni che compie 20 anni. Maria, mi raccomando, 20 anni fa tutto quello che
3: tutto
1: ti piace.
3: Quello che ti pare,
1: non ci lasciare niente.
3: Tutto.
1: Di cui sei convinta e ti piace, non ci lasciare niente. Capito? Trovo i canunchi come al bagno. E me soprattutto, capito? Con i rimpianti, fa tutto nel rispetto degli altri. Oltre ovviamente che tu.
3: Comunque fa tutto.
1: Aviaconi, buongiorno, grazie di essere tornato tra di noi, ma soprattutto per non essere mai mancato. Tranne quando si rompe il computer, ma
3: può succedere, arriva
1: l'ottimo
3: può succedere.
1: Notizie del 25 aprile.
3: Hai fatto una domanda?
1: Sì. Perché venne contestata ripetutamente la IDE per 3 giorni. Poi, il terzo giorno, un ragazzo di 19 anni, primo violino di quell'orchestra, salì sul palco, guardò il pubblico in modo feroce, cominciò a suonare e trasformò, non in applausi, la baraonda c'era in silenzio e poi gli applausi. Quel 19enne era Arturo Toscanini. Allora, perché ce l'avevano tanto con la IDE? E gliel'ho chiesto. Il pubblico era esasperato perché la tournée italiana a Rio era già un disastro annunciato. Serate precedenti piene di errori, ritardi, tensioni interne, un direttore giudicato debole e incapace di dominare la sala. In realtà era debole, ma io a dirigere l'orchestra, poi diciamo prima le parole, literali, roba. Quando la protesta esplode, lui non riesce ad imporsi e la platea lo travolge. E arriva Toscanini sul palco di una scena bellissima.
3: La Hold It Parade, siamo al 26 giugno 1971.
1: E tu ancora non c'eri, io già cantavo queste canzoni che troviamo qua. Allora, non sono le migliori, però andiamoci. No, l'Equipe 84 con Casa Mia, nella posizione Laurent, Sing Sing Barbara, piangere, piangi Barbara.
3: Canta.
1: Ah, canta, qua invece Sing in the Rain.
3: Cantando
1: sotto la
3: pioggia.
1: Come si dice piangere? Cry. Vabbè, c'è qualcosa. Joan Baez, famosissima Joan Baez, siamo agli anni della contestazione giovanile, la ballata di Sacco e Vanzetti, Due vittime. Poi, meglio c'è una canzone molto impegnata, I Nuovi Angeli cantavano Donna Felicità, però testo di Renato Paletti, Lo Vecchio e Vecchioni, cioè Vecchioni, qualche canzone un po' spensierata l'ha pure fatta.
3: E poi l'ascolteremo.
1: Poi apriamo l'orchestra di Franz Lehár, quel tema dal film Love Story. È bella,
3: pesantissima.
1: Dunque, Peppino Gagliardi in quinta posizione con Sempre, quarta posizione Mino Ritano, Era il tempo dell'amore, poi Mina, Amor mio,
3: bellissimo.
1: Iva Zanicchi, Signor Capitano,
3: per favore,
1: si fermi qui, La Riva Bianca e La Riva Nera. E come fa invece Pensiero e Parole?
3: Non lo, so.
1: Non lo sai.
3: Lucio Battisti, Pensiero e Parole,
1: che
3: prima
1: in prima
3: posizione.
1: Lui ha scelto di mettere sul tranquillo e ci fa ascoltare Donna Felicità dei Nuovi Angeli. quando sarà ora.
3: Giornata mondiale della refrigerazione.
1: Sarebbe l'ideale.
3: Beh, sì. La giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
1: E quindi il prete.
3: Sta attendo. Il 26 giugno si celebra la giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura. La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 97 e viene osservata ogni anno il 26 giugno. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tortura e sulle sue conseguenze, ribadire il divieto assoluto della tortura in ogni circostanza, sostenere le vittime,
1: promuovere il loro diritto alla riabilitazione. Dopo che erano sottecate, eh?
3: Va bene, a Manacco nel dettaglio.
1: Prendi la temperatura.
3: 27,2 gradi alle 7.44, quindi. Il clima caldo, l'umidità 66%, il vento a 9 orari, la massima sarà di 31. La qualità dell'aria più o meno è come ieri, è 42 ed è giudicata buona.
1: Ieri tu, invece.
3: Sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 22 minuti, siamo sul plateau.
1: Cioè,
3: a minuti, cioè, poi piano piano.
1: Cioè, quando è che si comincia a ricapire che stiamo calando?
3: A settembre. La luna sorge.
1: Trasportami su, però, alle 18.07.
3: Tramonta alle 2.57 di domani. La fase lunare è gibbosa, crescente, visibile 80%.
1: Chi è nato oggi?
3: Baciami
1: vicino sulla. Questo, il swing, inventò il swing,
3: sì.
1: Alberto Rabagliati,
3: cantante, poi ascolteremo.
1: Oggi avrebbe
3: appunto
1: avuto 120 anni.
3: E per fortuna non ce l'ha. Quindi. 26 giugno 1911, 115 anni fa.

0: in un clima di vendetta e lotta interna tra i conquistadores.
1: Lo uccidono, eh?
0: Sì.
1: Mi sembra di capire.
0: 50 anni fa, nel 1976, a Toronto si inaugura la CN Tower, nuova struttura autoportante più alta del mondo, 553 metri, cuore delle telecomunicazioni canadesi.
1: Un ascensore,
0: sì.
1: Voglio andare al 28esimo piano, sta. Raggiungito al 28esimo piano, che facevamo noi? Partiamo il giorno prima.
0: Ascensore.
1: Se non ci fosse?
0: Se non ci fosse, giro, un dottore della scala. L'opera nasce dopo 40 mesi di lavori ininterrotti con 1537 operai impegnati giorno e notte per 5 giorni a settimana.
1: Come fare le cose seriamente?
0: Uguale
1: fai,
0: al ponte.
1: Uguale al ponte.
0: La torre diventa subito il simbolo verticale della città e della sua modernità. 35 anni fa, nel 1991, celebrazioni dell'indipendenza di Slovenia e Croazia. A Lubiana, in Piazza della Repubblica, la Slovenia celebra l'indipendenza proclamata il giorno prima. Viene innalzato un grande pennone con i colori nazionali, la cerimonia diventa la più vasta manifestazione della storia slovena e inaugura una tradizione. Ogni 26 giugno, nello stesso luogo, un pennone identico viene sollevato per ricordare la nascita dello Stato.
1: Siamo in tempo con la macchina?
0: No. A Lubiana?
1: Però col traghetto...
0: Ma poi devi salire su.
1: Vabbè.
0: Comunque ti serve la macchina. Come il Lubiano, no?
1: Per assistere a questo pennone.
0: 20 anni fa, nel 2006, gli elettori italiani respingono la riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura. Al voto, distribuito tra il giorno precedente e oggi, partecipa il 52,3% degli aventi diritto. Il 61,3% sceglie il no, bloccando la conferma della riforma. Il referendum che poi mandò Renzi a casa, credo.
1: Sì.
0: Frasi famose.
1: Che cosa ha rappresentato?
0: Camaiello. Che cosa ha rappresentato per lei la moto, quindi di Max Biaggi? È stato un qualcosa a cui aggrapparmi in un momento difficile della mia vita. I miei si erano separati, la famiglia era spaccata a metà e come sempre i figli o se ne avvantaggiano o si perdono. Io stavo con mio padre, avevo lasciato da poco gli studi, non sapevo per i pacchetti di quella, non sapevo bene cosa volessi fare da grande. Alla fine mi ha affascinato la moto. Mi ci sono dedicato anima e corpo come fosse l'unico scopo della mia vita ed è che è ben diverso da cercare una soluzione per vivere.
1: Però mi pare che qua c'è questa cosa.
0: La frase è di Massimiliano Biaggi, detto Max, nato il 26 giugno del 1971, è un dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano. Tra i piloti più vittoriosi della sua generazione, dopo il titolo europeo, è stato 4 volte campione del mondo nella classe 250 e 2 volte campione mondiale Superbike, 2010 e 2012. Detiene con il britannico Phil Reed il primato assoluto di titoli conquistati nella 250, mentre con gli allori conseguiti nelle derivate di serie è stato il primo italiano a trionfare in questa categoria, con lo statunitense John Kocinski e con lo spagnolo Alvaro Bautista. Condivide l'essere riuscito a vincere un campionato mondiale sia con motociclette prototipo, sia con le superbike.
1: Quelle pericolose?
0: Che è quelle pericolose?
1: Le superbike.
0: Le superbike sono quelle che vanno più veloci.
1: Non
0: quelle elettriche, Francesco.
1: Comunque sono quelle che bisogna stare attenti.
0: Sì.
1: Devi ricordare che
0: Belanza Naufa
1: alle 18.30 c'è l'appuntamento con Pomeriggio del Nord dedicato al commercio e ti parlerà, perché il commercio non va bene qua.
0: Il commercio non va bene un po' dappertutto.
1: Ma qua non va bene di più. Dobbiamo fare un po' governativo del botto.
0: Sì, un po' governativo, no, ti sto dicendo.
1: Perché ti la sorella in amministrazione.
0: Ti sto dicendo.
1: No. Quando va? Miliardo.
0: Che cosa?
1: Perché ti la sorella che stai su e quindi non puoi.
0: Beh, certo. Sì.
1: Quando va? Ti ha parlato un miliardo. Allora, dove sei? Ha chiamato qualcun altro?
0: No, nessuno. Volevo.
1: Andrea Serafini che vuole sapere.
0: Vuole sapere se domani ci siamo, gli abbiamo già risposto.
1: Niente, azzurro, niente.
0: Allora, vediamo se Lanza ci dà qualche soddisfazione.
1: No,
0: stamattina.
1: Mi piace,
0: ecco.
1: Se io voglio andare al giornale.
0: No, ci vado al giornale, se mi sono stupidaggio.
1: Non è che ci voglio andare.
0: Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato.
1: E quindi non scappa.
0: E poi la doppia. AIEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo la guerra, severo sistema monitoraggio sul nucleare dell'Iran.
1: Lo togli? Metterci delle creme idratanti.
0: Mosca, almeno 660 droni ucraini abbattuti nella notte sulla Russia.
1: Sì, va bene.
0: Auto fuori strada nel Foggiano tra i morti. Mondiali col Paraguay finisce 0-0, Australia ai sedicesimi.
1: Perché devi leggere? Non sai che devi
0: sono arrivate le notizie, quelle che sappiamo già.
1: Non sai che devi leggere.
0: No, questa è pericolosa e brutta. Gli investitori cedono titoli tecnologici e grandi capitalizzazioni per fare profitti. Borsa di Cospi perde, vabbè.
1: È vecchia.
0: mica tanto.

0: ieri.
1: 5.46 di stamattina.
0: Voglio leggere due giornali.
1: Giornalone, va bene, giornalone. Io sono andato a ridere le bandiere blu.
0: Ma alle 10?
1: Alle 9:30. 10, Mone. 10.
0: Attenzione, dove si fa? A proposito, cerca di informarti.
1: Zella consigliare.
0: Sì, informati, perché ieri, ti prego, informati, perché informati, ci stai là. Ieri non abbiamo potuto fare la conferenza stampa nella sala consigliare.
1: E ho visto, l'ufficio del sindaco stavate.
0: Perché ci stavano a fare dei lavori sui microfoni. Tu devi chiedere a chi c'è, in cosa sono consistiti questi lavori, e se si verrà meglio anche la diretta, beh, quando facciamo i consigli comunali.
1: Già niente a scrivere domani?
0: No, centrati, ma questo no. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, ma andiamo ai problemi italiani veri, nostri, sempre che abbiamo...
1: Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie.
0: Uè!
1: Strage di Viareggio, amore, 5 anni di carcere.
0: Ma che è quello là delle ferrovie, donne, ma questo, sì. Come stavi tu?
1: Tanto non è sempre lui.
0: Come stavi il rapporto?
1: Ma no, è che la cosa è quella che mostra con Vannacci, che si è presa con Salvini, prima stava con Salvini fino a ieri.
0: Sì.
1: E ha preso a parole Salvini perché è stato 8 ore ferma col treno.
0: No, senti, ma invece fa dimettere quello, ma si è accorto che la colpa è dell'amministratore delegato.
1: Che dirà, piuttosto che prenderla lui.
0: Di che palla? C'è un libro di Mario Draghi, Competere o Sparire, che dice male. Il senatore di Pieve di Camaiore.
1: Il muratore di Pieve di Camaiore uccide... che uccide a fucilate la moglie, il figlio gay e la classica foto dell'elefante nella stanza.
0: Perfetto. Che cos'è questo? Che è questo? Salvini?
1: Una vignetta di Salvini che. Un tram che si chiama Desiderio.
0: Tu non lo sai che cos'è, un famoso film dell'epoca. Tu non eri
1: non
0: nato.
1: So che
0: e
1: cos'è.
0: Quindi, vabbè, un romanzo tratto da un romanzo di Troll, io continuo Trollo. A te piace questo bel sì, cosa che... Andiamo adesso invece alla Repubblica che decide di aprire, vedete, in maniera diversa e apre con il Venezuela e parla di apocalisse del Venezuela, terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia morti e 40.000 dispersi, Caracas è lo stato della Guaira in ginocchio, tra le vittime un italiano, vedi che c'era un italiano, Gabriele, c'era. Poi caos treni, Salvini scarica tutto sull'amministratore delegato
1: Tennessee Williams,
0: un romanzo, vero? Iran, l'Italia complice nella guerra, lo dice Ruth, Meloni, ho solo rispettato i trattati.
1: Meloni digerisce.
0: La libertà sessuale è il confine tra amore e possesso. Hai capito? Lo dovete amare, non che la piete così con la forza. Un po' banalizzato, ma però così è. Torna Manzoni nel programma. E no,
1: dai, su.
0: Nella Repubblica torna Manzoni nei programmi. Ripeti,
1: ha cliccato.
0: Mi piace tanto. Puoi leggere. Torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Ci è sempre stato. Come torna?
1: Perché prima si faceva le medie.
0: No, che medie? No, si faceva al ginnasio nei primi 2 anni. E quello giustamente Valditara. Sì. Sono d'accordo. Avevo 14 anni e non ci capisce niente perché si sposi. Quindi al penultimo anno di superiori, sono d'accordo. Come vedi, speriamo che sia quella. Ma me lo va a comprare Pubblica. Voglio leggere quel pezzo.
1: Caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, pure qua sulla stampa. Andiamo avanti, vediamo.
0: Spalletti che fa? È stato conquistato
1: che sì,
0: da
1: conquista
0: che
1: Spalletti.
2: Moriano.
0: Poi Paz e vendita libera. Chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. Perché lì ha perso Balestra, il giocatore che voleva prendere l'Inter è fuggito. Vai, andiamo avanti, su, ci manca qualcosa, tu ben lo sai. Ecco qua. Andiamo su sulla verità. Facciamoci del male fino alla fine. Allora, vai. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende. L'Europa brucia, però spegne i condizionatori. Giornalista dirige, chi dirige? Attenta, c'è questo qua signore, qui è? Intervista a Edi Rama.
1: Attenta cara Unione Europea, rischi di rilevanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato.
0: Quindi magari
1: parlava
0: di tutto e alla fine è andato alla sinistra. Questo veneziano è uno che si può salvare, i veri scrittori non si fanno inruppare dietro i van. va benissimo. Poi il PD mette il becco anche nei processi Covid, mi sembra ce l'ha qua. Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP nella causa che coinvolge i familiari delle vittime. Nordio intervenga, e allora abbiamo risolto. E la Schlein fa ricco il partito licenziando dipendenti, e se ci fosse la sua patrimoniale adesso la dovrebbe sborsare, va bene? Oh, abbiamo letto tutto?
1: Ci manca Cronaca Napoletana.
0: La nuova scuola, arriva l'intelligenza artificiale, ma non parla di Salvini e del...
1: No, come mai?
0: Giornale di Napoli, Cronache di Napoli, ecco. Omicidio di Camorra, arrestato Busiello, vedi come l'età comune si conosce, fermato di ritorno da Ibiza. E Marozzi, fatta parte di Busiello.
1: Per l'agguato al nipote del boss Rinaldi davanti a una scuola.
0: Ce l'hanno richiamata apposta per fare... Chi ritaglia pure, no? Donna ferita a colpi di arma da fuoco in casa, il compagno ascoltato dalle agenti. Poi esplode la FAO dai quartieri spagnoli. Ricordiamo che a Napoli è una città stupenda, purtroppo succedono anche queste cose, succedono anche in Napoli. Ma anche nella periferia noi andiamo, perché andiamo a Fuori Grotta, si sente male e perde la vita dopo aver mangiato un gelato.
1: Si indaga.
0: Aia. Poi tutti di stagione.
1: Ucciso per il calcetto e il messaggio di solidarietà della famiglia Maimone.
0: Pozzuoli, oltre che in Venezuela anche a Pozzuoli, una scossa di 3,6 a Monte Nuovo, la terra continua a gonfiarsi.
1: Casoria, PD fuori dalla maggioranza, bene, decide di resistere, va davanti, dice.
0: Poi a Nola sparisce il quadro di San Paolino da via Principessa Margherita.
1: Bomitano d'Arco, truffa del falso parente in difficoltà, un 46enne bloccato in costiera.
0: Oh, come succede a Teramo, anche a Giuliano, in 4.000 senza corrente si corre subito ai ripari. E per concludere...
1: Sparia, Pugliano, l'ombra del racket.
0: C'è una notizia di calcio per stentare un po' sui mondiali.
1: Beh, allora,
0: ecco,
1: vabbè.
0: Ecco, hai fatto tutto.
1: Salutiamo
0: e ricordiamo che alle 18.30 per pomeriggio da noi, con ospiti studio aperto al contributo di tutti i radioascoltatori.
1: Ma chi sono gli ospiti?
0: 18.30 parleremo di commercio, questa piccolissima ma rilevante piaga della città. Però nei comunicati ufficiali non c'è, abbiamo un festival delle bande e poi perché poi ci sarà un comunicato per ogni manifestazione, preparate?
1: Io bisogna proprio di leggere.
0: Quando ci stai devi leggere, non puoi fare come ti pare.
1: Ecco il titolo, li faccio come pare. Non so, capite. La voce la mia. Allora, e adesso in radio ascoltiamo
0: due canzoni.
1: Partiamo da Baba Baciami Piccina
0: di Alberto Rabagliati.
1: E di lui, e poi dopo facciamo l'altra che
0: per tirarci. Per la donna e felicità dei Nuovi Angeli. Per la Old It Parade. Ah, perché devo scrivere, ma ci mettono un secondo, perché sono italiani, poi l'inglese poi dovete trasportare.
1: Sprecando ossigeno inutilmente.

0: entrambi.
1: Bravi. Allora, adesso salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche in radio. Noi ci sentiamo domattina con Anzurro, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Devo essere in questo film.
4: Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulia Nova. Telefono 333 8589 696.
5: Radio G 085 800 33 66.

Mattina da Revival da Radio Gigi 90.7 100.2 MHz nel campo della frequenza modulata e su radiogiganova.net.

0: Ogni gatto.
1: Mattinata Revival da Radio G Giulia Nova. Tropicana, dal gruppo italiano.

0: avanti con la mattinata italiana. Edoardo Bennato, favoloso album.
1: È sempre bello tornare a casa.
0: La storia di Pinocchio, tanti brani famosissimi tratti da quel pezzo, da quell'album. Uno di questi appunto è quello che facciamo ascoltare adesso, e cioè Il gatto e la volpe. Ci siamo? Possiamo partire? Sì.

E l'abbiamo ascoltato? Avevo in Silvano. Adesso passiamo invece a Caposella, dopo aver ascoltato Enzo Iannacci con Ma cos'è l'amore? Cos'è l'amore, che è uno dei brani di maggiore successo di Caposella, che è stato anche Giulianova, Alfadini ha cantato, ma dietro nel retrostante allo stadio. Allora, intanto è uscito il Salemme, che sarà Giulianova, c'è il manifesto, sì. C'è Luna Park anche, eh?

Ancora cantavo in italiano Malika Yan, la prima cosa bella, prende questo brano vinto e lanciato da Nicola Di Bari, è bella anche la sua versione, che cosa non è. Il pezzo è la prima cosa bella, come detto, è la versione quella di Malika Yan per la serie Cantavano e cantano in italiano.

è una delicata interpretazione della cosa bella. E andiamo avanti ancora con lei, un pezzo suo, quindi niente cover, è del Sanremo 2013, dove appunto lei si presentò con questa canzone intitolata E se poi.

Andiamo a Sanremo, il Sanremo di due anni fa, cosa va? Cuoricini, cuoricini, questa canzone che ebbe un grande successo, però un successo così grande che loro furono costretti a separarsi addirittura, lo sapete? Che si sono separati quelli di Cuoricini? Beh, capita. Il successo li ha spiazzati, Cuoricini. Proviamo a trovarli adesso con la canzone che stiamo per farvi ascoltare. Con i Comacose a Sanremo.

0: L'ascolto di mattinata italiana dalle frequenze di Radio G Giulianova. Ricordiamo che i cuoricini non saranno invece appesi quest'anno a Giulianova. Era stata annunciata questa loro presenza sul corso, ma così non sarà.
1: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: preciso Fusion Bistro, dove la cucina giapponese incontra l'anima italiana. Shiso propone un originale menù che spazia tra stuzzicherie fusion e piatti iconici della tradizione nipponica come ramen, gyoza, noodles e tempura. Inoltre, da oggi, Shiso si fa in tre per te, con tre nuovi menù degustazione da non perdere assolutamente. Il primo, Japanese Street Food Experience, è dedicato al famoso cibo di strada di Osaka. Takoyaki, okonomiyaki, yakisoba ed altre specialità che ti faranno assaporare il gusto unico di paesi lontani. Non perdere questa irripetibile esperienza. Shiso Fusion Bistro, via Trieste 28, Giulianova. Info e prenotazioni 327 87 04 727.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: È meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: È meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: È meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Non comincio, ma il brano era famoso sia quello Andiamo alla playa che questo che ascoltiamo adesso. L'estate sta finendo, due successi della carriera non brillantissima, ma ero legata a due brani fondamentali, e da parte di Righeira. Abbiamo sentito L'estate sta finendo, anche perché in effetti sta cominciando, in realtà è cominciata anche con il caldo. Vai!

0: Giant Twist.
1: AWS Europe.
0: E continuiamo con la musica appunto di quel periodo, con i balli dell'epoca, della nostra mattinata revival.

Il twist va ballo infernale e dannosissimo, perché porta gravissime conseguenze osteoarticolari.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie.
0: Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti, 26 6 2026.
1: Devi cominciare con i decessi. Gente morta.
2: Stamattina non ci sono andato.
1: Comincia con notizie. Allora devi evitare, per favore, le sorelle ritrovate. Qualche morto e anche
2: ecco.
1: La Aia. Sì, sa. Sì. E anche la cosa, le sorelline, le sorelline, la famiglia del Bosco e decessi. Vai.
2: Quindi passiamo direttamente agli auguri,
1: sì.
2: Offerti da Marco Fabrizio, scusa, quelle ci sono le notizie. Quelle...
1: Eccolo qua, sorelline, ecco. Liberi gli indagati.
2: Ecco.
1: Quindi vuol dire che...
2: Già qualcosa non va.
1: Appena...
2: Qual quadra non cosa.
1: L'hanno indagato due giorni fa e già non sono più indagati.
2: No, l'ha arrestati.
1: Ma dico scusa,
2: pure liberato,
1: avete cioè. Capito qual era l'importanza del referendum? Queste cose che accadono qua, no?
2: Quasi doveva cambiare quello,
1: no,
2: quello.
1: Qua bisognava cambiare.
2: Non quello che doveva il referendum.
1: Noi magistrati che stavano che erano politicizzati, a volte non sa fare questo. E avete visto tutti i grandi pomponi del procuratore di Sulmona,
2: sì,
1: che non
2: sì,
1: è parlato
2: sì.
1: Pure ieri, erga omnes, che erga omnes?
2: A tutti.
1: Questo è il problema, lo so. Barato. Quando dici con me non la
2: linea. No, già lo sapevo proprio. L'Abruzzo.
1: Tu sai come ha detto il Santo Michelangelo di Massimo Antonio, che è un intellettuale finissimo. Tu ti ritieni un intellettuale finissimo.
2: Finissimo, no.
1: Però le cose tue le sai. E intanto ti porto nel bimbo dove c'è una richiesta che non è stata mai fatta per i bambini del Bosco. Guarda quale.
2: Tornino ai genitori.
1: Vabbè.
2: C'è urgenza. Questa volta c'è urgenza però.
1: No, ragazzi, avete messo tanto, quanto se ne parla?
2: Si sono finiti i titoli.
1: Bravo, bravo. E quindi noi abbiamo detto quello che sta accadendo. Cioè tutti insieme in una bella casa a Palmoli con lo stipendio, con il bilancio del sindaco, che non c'è sicuramente come Giulianova un avanzo di 4 milioni.
2: E probabilmente Palmoli farà la rottamazione.
1: Fanno la rottamazione a Palmoli, siamo informati, sì. A Giulianova solo no, perché non si vuole. E intanto come stato sono affidati i lavori, è partito il ponte intanto,
2: sì.
1: Finalmente. E sono stati affidati i lavori per la recinzione della casella. Queste sono le notizie storiche della città. E infatti sotto hanno commentato storicamente, no? Con qualche dubbio sicuro, sarà. Oh.
2: Teramo, strade e ponti, stanziati fondi per 700.000 euro, perché sono una strada e un ponte, sì, 700.000 euro più o meno.
1: Credo che vedremo se non c'è un Castelli di Doc. Ah, c'è una bella cosa, c'è una bella cosa di Marsiglio su D'Alfonso, perché ogni tanto ragazzi. E quando fa l'ironia, a me fanno impazzire però quando la azzeccano. Vai,
2: la
1: Capolla la manda, ciao Fabio. Che ti sembra che Marsiglio?
2: Ciao Fabio!
1: Che vita grama, che grama vita, come dice la Montaigne.
2: Se piace.
1: Sempre tu e lui e tu, dai. Io sono stufato, Tu non ti stufo. Lo stupido. L'altro non è che prende un sacco di soldi per Capolla, abbiamo stabilito.
2: Ma sono fatti i suoi, ma non
1: fatti
2: un
1: suoi. Quando uno ha un incarico pubblico non può sottrarsi alla frase.
2: Ma lui non ha un incarico pubblico.
1: Pubblicissimo. È un pubblicista. Quindi,
2: L'Abruzzo in ansia per il Venezuela, due scosse di terremoto, quasi 200 morti, in realtà saranno molti di più. Il dolore degli emigrati.
1: Non ce lo facciamo scappare mai un testimone abruzzese.
2: Ma sicuramente figurati, Venezuela non ci sta. Scossa Sant'Egidiese, Cappellacci va via.
1: La sorpresa,
2: ma non mi pare una sorpresa.
1: No, il titolo, perché poi si è capito, non sono d'accordo su niente sul futuro.
2: Il tecnico della promozione saluta il vice Censori è in poll.
1: Sì.
2: Serie D, il Giuliano.
1: È stupenda questa notizia, sembrava tutto fatto, tutte cose invece, ma scogliamo meglio che fa, resta, ma se ti resta, ma possono giocare in D? Ma c'hanno più speranza di giocare in D.
2: Beh, sì.
1: Con Emilio,
2: sì.
1: Massetti.
2: Due promozioni di fila. Serie D, Giulianova prende forma, arriva anche Cangemi.
1: L'abbiamo anticipato ieri mattina, si tratta di una mezzala che ha fatto pure 6 gol l'anno scorso.
2: Un gioco degli esterni, eh?
1: Questo sta dentro. Gli esterni potrebbe arrivare, quello bravo, perché non lo ricordi? Quello che cazzo è fidato che ci piace da solo sulla
2: non
1: fascia.
2: Non ricordo il nome.
1: A Bagnale, che c'è un cognome, tra l'altro che ricorda pure qualcosa.
2: I fratelli.
1: Stiamo trattando anche quello, e poi una punta, e poi pare che Martiniello voglia rimanere, e ha vinto la scommessa con un amico calciatore, dice che se dimagrisce tanto lui, gli non so che cosa gli regala. Intanto è confermato, tu non c'eri, ieri ha compiuto, abbiamo fatto gli auguri in diretta, Martiniello ha compiuto 30 anni.
2: Auguri.
1: Auguri.
2: Atri Pineto, fusione tra comuni.
1: Della
2: Faninde.
1: Non deletro un problema.
2: Non è un problema.
1: È chiaro.
2: Atri e Pineto.
1: Non so perché, è vero che non c'hanno problemi, perché non ce l'hanno a tal punto che gli danno i soldi per una cosa che non hanno.
2: Le frane.
1: Beh, giustamente, mettiamoci insieme, che ci dà più soldi.
2: Mille Isida. Mille Isida all'online. E poi abbiamo blackout a ripetizione, la regione convoca i vertici dell'Enel, pure Giulio Nova saldava la corrente spesso su, pure da me su, e ogni volta il frigorifero, il forno
1: parole computer so.
2: Discarica di Irgine,
1: ma pure noi i vertici dell'Enel discarica. A proposito di, dunque, ieri sono stato alla festa del mercato contadino, tutti i cocomeri buoni sono arrivati, buoni baci, qua, ciao.
2: Sì.
1: Tu sembra che lo spinassavo, che sei ricco.
2: Invece,
1: e allora ha detto Cantoro che veniva da Teramo, e lui è un appassionato, del segue molto il navigatore. Arrivato nei pressi della rotonda di Mociano, il navigatore gli ha detto di girare per Cologna e uscire a Piano Tordino, perché c'era molto traffico nel tratto finale della Teramo. Me l'ha detto lui, ma perché ci metto questo tempo? Ma spiegato.
2: Oh, a proposito, stupendo. Andrea Serafini, vuoi sapere?
1: Andrea, è tutto uguale, non so, non c'è nemmeno l'attraversamento pedonale, quindi.
2: Ma tu sei sicuro?
1: Sono sicurissimo, perché la gente è disperata, ho fatto passare due o tre io.
2: Ma poi ti sembra un buon samaritano, tre mattine trovo la gente che te deve
1: negli
2: attraversare.
1: Negli anni.
2: Due o tre negli anni, un po' poco.
1: Voglio andare alla messa, che vanno alla messa perché non c'è Villa Corsoni, va là, e devono fare tutto il tratto finale della Teramo Giovanova senza marciapiede. E poi attraversare a Ricci, ogni volta così. Viste mai Zalone, il film, quello quando quello dal Germania torna a votare, poi si mette a giocare a pallone e il pallone gli va sull'autostrada.
2: Non è Zalone, quello cosa? Verdone.
1: Il pallone gli va sull'autostrada e passa tante macchine, che si fa notte alla fine quando recupera la palla. E così era della roba. E poi ha detto, va bene così, ha detto, l'ho fatto un summit.
2: Ah, un summit?
1: L'ha spiegato.
2: Sì?
1: Dice che se dovesse cambiano su qua, ci va di mezzo via Gramsci, che sono costretto a aumentare di 5 secondi il traffico su via Gramsci. Già è drammatico, quindi loro arrivano al Bar Milano,
2: Bar Lazio,
1: che ci sta subito dopo, poi va fino a Creativo.
2: E
1: poi sta la signora Ciafardone, la quale la buon samaritano dà l'acqua a quelli che hanno bisogno, e poi riparte. 5 secondi, seconda.
2: 1, 2, 3, 4. 5.
1: Quando va che ne arriva?
2: Dai,
1: che non vuole trasettare, ne sapete fa, che è la realtà. Gli altri critici sembra di trasessori, mi critici, se so, da subito il problema, sì. A proposito, parliamo di commercio oggi, che è l'altra piaga della città, 43 chiusi e 15 aperti, ma no 15 negozioni,
2: Discarica di Irgine.
1: Ne parliamo alle 18:30.
2: Il comitato via contesta gli atti del comune. Oh, ecco qua, i tre indagati adesso si pentono e lasciano il carcere dopo 4 giorni. Per la madre, il compagno e il nonno c'è l'obbligo di dimora a Latina, ma l'indagine va avanti. E la zia cambia versione, mi hanno solo ingannata.
1: Quella che le ha ospitate?
2: Sì.
1: Non le facevano vedere la televisione? Quindi non sapeva che era accaduto?
2: Vabbè, che se non erano scappato lo sapevano, almeno quelli 16 anni.
1: E perché non è indagata?
2: Perché minorenne, credo, convenzione, non lo so. Gli stipendi all'indietro sono più bassi del 2008.
1: Dove?
2: In Italia, dove?
1: E allora perché lo mettiamo qua?
2: No, va tutto bene.
1: Gli approfondimenti.
2: In Abruzzo, scusa.
1: Ecco.
2: In Abruzzo l'inflazione erode il potere d'acquisto più che nel resto dell'Italia. Qui si perde il doppio di Milano e Roma. Stellantis ora un patto per la automotive, a Fenedri Magne, scusate il dialetto, basta, perché cambiamo modello.
1: Che andiamo con la Calesse?
2: Come modello di sviluppo. Spesa, bollette e mutui, ora si intaccano i risparmi.
1: Vedi?
2: Che?
1: Questa è la notizia. La famosa la gente che va a fare la spesa dice, ti sta niente, qua dentro il portafoglio è vuoto con me.
2: Succede. Fare bene la banca senza dimenticare il territorio, la nostra strategia funziona. Un'intervista, Marchettone,
1: non so chi.
2: Nuova istanza per il ricongiungimento, bimbi del bosco, la relazione dell'ASL, tornino dai genitori, è urgente. I contributi per lo sport, no, quanti piace lo ciclismo a Marsiglia, raduni di Ferrari e gare di pesca, la regione sblocca 277.000 euro.
1: E
2: ci sta la frana, sì, quanti che caschi.
1: Ma è lui?
2: È lui, è Marsiglia, sì, sì. Piace assai.
1: La leggi con calma quella che sta nell'altra pagina che ho già intravisto. Andiamo a fare le spighe verdi, non ci siamo.
2: Spighe verdi, un premio per tre comuni.
1: Tortoreto, tutte le chiappe.
2: San Salvo, Tortoreto e Gioia dei Marsi.
1: Tutte le chiappe.
2: Mi piace, verde, Tortoreto, spighe, ti piace il bandiere. Per la cura di ambienti rurali e agricoltura. Vabbè. Poi i borghi abruzzesi svettano a Bruxelles. Meno male.
1: Eccola, quella che mettono.
2: L'Abruzzo, Regione Verde. Totem sulle autostrade A24 per lanciare il turismo naturale a luglio.
1: È sbagliatissimo, come dice Grimi. Va a maggio, giù. Ma che cosa fanno? Sai, spiega alla gente che cosa ci fa.
2: Firmato il protocollo d'intesa tra i quattro parchi abruzzesi e la concessionaria autostradale, l'assessore imprudente, le arterie diventeranno porte d'accesso per le nostre aree protette. Soprattutto perché ci fai le file sull'autostrada di solito, stai fermo, e poi guardare il totem e dare un sacco di male parole. A imprudente, a tutti quelli che... La commissione ambiente si riunisce a Bussi e Bolognano. Bene.
1: È un borgo?
2: Bologniano sicuro, Bussi un po' più grandicello. La tragedia in Sud America, il Venezuela trema, centinaia di vittime.
1: Addirittura 7,9, com'è?
2: 7,1, 7,7, non lo ricordo, sì. Però tutti i muratori, edifici, proprio le alde. Nel ground zero della catastrofe, accati alla mare, il lungomare simbolo del turismo, solo calcinacci e polvere.
1: È arrivato Trump là, no?
2: Cioè, ha salvato Maduro praticamente.
1: Sì.
2: Ansia e paura tra gli italiani, è stato come rivivere l'Irpinia. Andiamo avanti. La paura per il sisma, la notte infinita dei venezuelani, al telefono l'attesa più lunga. Marsiglio dice al fianco di chi vive una tragedia, l'abbraccio delle istituzioni, Biondi, non dimentichiamo il loro impegno, Monaco dice siamo vicini. Allora, si rinsalda la

0: più
1: probabili.
0: Secondo me, da quello là che stava lì non è candidato il vice sindaco, ma pare solo un granché, però doveva fare molto. Però capite, come tutto il mondo è paese, a sinistra è l'acqua, c'è ancora Petrucci, Pezzopane, non trovano giovani come qua, quando li trovano lì li soffocano.
1: La nostra Repubblica è di tutti, Mattarella celebra i padri costituenti, futuro nazionale preferisce un flash mob.
0: Attorno al coso? Attorno al casotto di Marchionni?
1: No, quello non è futuro nazionale, quella è un'altra formazione politica. Teheran attacca l'Italia, complice nella guerra. No, trappiato, noi, intercettato intanto dai francesi un'altra petroliera russa. La sconfitta di Trump, il rapporto infranto con Giorgia Meloni, c'è il commento
0: Borrelli,
1: di Borrelli. Emergenza AFA, Europa bollente, in Spagna 212 morti a Parigi e Parigi vieta l'alcol, continua l'allerta per il caldo record di fine giugno, in Italia misure di prevenzione anche per i grandi eventi. La versione del padre assassino, Mirko era violento, voleva soldi. Strage di Viareggio, tutti condannati, Moretti va in carcere. Può succedere che anche un amministratore delegato di Ferrovie vada in carcere.
0: Anni in carcere?
1: Forse farà da due anni.
0: Allora, l'emergenza sarebbe morta là però.
1: Ferrovie, fine corsa per Donnarumma, l'amministratore delegato di Trenitalia domenica.
0: Siamo a pochi giorni, Gabriele, dall'apertura.
1: Il 30 giugno veramente dovrebbe succedere di tutto, fra i recinti, Lupond.
0: Tutto in quella data, vedremo quanti ne faranno.
1: Teramo, blackout a ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel.
0: Intanto ne parlano Sandro Mariani e l'altro sindaco?
1: Sindaco, sì.
0: D'Alberto,
1: che ieri non ha avuto il numero legale nel pomeriggio e si è... Chi erano? Abbiamo un ospite?
0: No.
1: Va a vedere, va.
0: Perché mo?
1: E io mo sto a leggere, dai, per vedere. Due operai, due
0: per... ospite? No, io non ho convocato, a me non mi ricordo.
1: Ecco, questo è il problema. Due operai feriti dal ritorno di fiamma, stavano riparando... La condotta del gas a San Felice di Torricella, le loro condizioni non sono gravi.
0: Vedi? Mo che lo mando via?
1: Chi è?
0: Che è uno che ha accolto la nostra appello mattutino.
1: Ma l'appello è. L'appello, che caputate?
0: Cornetti!
1: E l'appello era il tuo, perché tu notoriamente io non mangio. Non quindi ringrazio tantissimo.
0: Anche per
1: ringrazio tantissimo.
0: Voglio farlo vedere.
1: Ringrazio tantissimo, mamma ti mangiano cornette,
0: sì,
1: non c'hai da mollare. Dai.
0: A proposito, Cappuccino, ma nell'intervallo lo prendiamo. Arrivati,
1: no, lo prendiamo, signor Cappuccino.
0: Sandro Maraestro. Potrebbe...
1: Grazie Sandro, grazie.
0: Continua, con la crema. Ma lo vuoi tu?
1: Io ma non mangio niente, lo sai la mattina. Mangia tu. Mettili in frigo che la crema da posa non tanto sia mai, senza acqua.
0: Comunque grazie!
1: Grazie mille! Non vi scomodate, nonostante quello che dice il direttore, non vi scomodate, vi ringraziamo ma non vi scomodate. Consiglio comunale.
0: Ho potuto parlare, ho potuto intervenire.
1: Allora, il Consiglio comunale a Teramo, almeno quello che. Quello che è andato in è andato è quello che è andato bene del Consiglio prima di sciogliersi. Strade e ponti stanziati 700.000 euro a Teramo, via libera a nuovi fondi per controlli sui viadotti e per il rifacimento degli asfalti a San Nicolò. Il gemellaggio con la città israeliana si voleva revocare, protesta e scontro in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e Rishon-LeZion.
0: Io credo che là in Israele per questa notizia sono veramente...
1: Si sono fermati. Netanyahu si è dimesso.
0: Ma Teramo ci toglie il gemellaggio.
1: Netanyahu si è dimesso e quell'altro Ben-Gvir si è consegnato all'AIA, direttamente in Belgio si è consegnato al Tribunale Internazionale.
0: E finita la guerra?
1: Sì. Laghetto senza acqua, c'è la diffida, il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale.
0: Invece noi pare che voglia cambiare il tracciato perché va di laghetti noi da
1: sotto. Ma teniamo male? Sì.
0: E non si fa, non si fa ovviamente.
1: Non è che non si cambia il tracciato,
0: non si fa proprio. Allora andiamo qua.
1: Teramo, il progetto di rete ferroviaria italiana, 26 milioni di euro, stazione, apre la nuova strada e a luglio si inaugura la piazza a Teramo, quello che hanno spostato. Affidamento.
0: Siamo più prima, era più romantico il bello nel rinato.
1: Affidamenti del comune esposto in procura, campi.
0: Mi vuoi ricordare una volta per tutti?

0: anno sei nato?
1: 1976.
0: 76.
1: Quest'anno faccio 50 anni.
0: Oh, e quando è?
1: Ah, 13 novembre.
0: Vedi che mi ricordo, per la festa.
1: No.
0: Sì, invece.
1: Io faccio festa, mi piace.
0: 50 anni già fa.
1: L'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione.
0: Solo a me.
1: Ah, vabbè, sì, così. L'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione su spese, rendiconto e consulenza. No.
0: Sì,
1: no, tanto che... Ah, non è lui.
0: Sembrava,
1: Notaresco, il progetto sui rifiuti di scarica di Irgine, il comitato via, contesta i documenti al comune. Dalla riunione in regione sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni.
0: Quindi non si fa?
1: Beh, non lo so.
0: È chiaro che guarda via che è arrivato Vecchioni,
1: no? 94 anni.
0: Beh, quindi Vecchioni me, ha fatto...
1: Nomen omen. In pensione il medico di montagna di Giampietro per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra.
0: Sto tutto sorridendo perché ce ne va oppure...
1: Secondo me perché il caso della montagna si muove il mare.
0: Basta Borghi.
1: Classe si ritrova dopo 40 anni, riunione della quinta dell'Istituto Tecnico Industriale del 1985-86. Sì. Presentosa Frangioni.
0: Con la G,
1: racconta la storia del giorello d'amore, ma con Roboli, c'è niente.
0: Dai.
1: Ancarano, Maxi Antenna, vince il comune, il Consiglio di Stato dice no, riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società telefonica contro il diniego. Il sindaco Panichi, riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico.
0: E tu sai che il giorno 9 ci sono polemiche invece per le antenne, una
1: sì. Vabbè, questo però, no. Aperta la nuova piazza sul mare, sembra Tortoreto, i lavori nell'area del lungomare Sirena sono costati 3 milioni. E intanto si protesta anche ancora a Tortoreto perché dice negozi uffici senza internet da giorni.
0: Noi pure avevamo qualche problema ieri, no?
1: Sì, qua?
0: No, ti ricordi tu?
1: Ho visto che hai lasciato aperto Facebook fino alle 10 e mezza, alle 11.
0: Non avevo da fare io, faccio sto a perdere tempo con voi.
1: Il calendario degli eventi estivi.
0: Tutti leggili.
1: Questo è lo settimo articolo quest'anno sul calendario degli eventi estivi.
0: No, ieri, non è vero, perché ieri è stato finalmente presentato. Le altre erano delle anticipazioni.
1: Mannoia.
0: No, Fiorella Mannoia. Se no pare che sta lui a leggere le notizie.
1: Fiorella Mannoia, Bregovic e Meteni. Tris di Star per l'estate giugliese.
0: Però ci sta la foto di Cirilli.
1: Che c'è Andrea?
0: Che ci sta per l'abbuzzissimo. È l'unico che non si paga, mentre si pagherà per Brignano e per Salemme.
1: Va bene. Tra gli ospiti musicali...
0: En passant citati, Brignano e Salemme en passant, però questi molto...
1: Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli. Tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il primo agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata.
0: Brava, ha fatto tutta una sintesi perfetta delle manifestazioni principali.
1: Arlecchino, il gestore pronto a chiedere un risarcimento.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ha ragione, tutto per quel sembrerebbe
1: di Mociano. Scooter finisce contro due auto 45enne in ospedale.
0: Beh, devo portare alla...
1: Vabbè, putavi peggio.
0: Vabbè, allora dobbiamo andare a Rosetta.
1: Autismo, riconoscimento alla piccola opera.
0: La battaglia vinta da noi.
1: La regione ha concesso l'accreditamento alla struttura. Tempi brevi per la riapertura della biblioteca.
0: Per quante volte abbiamo parlato? Abbiamo detto la biblioteca che era famosa per essere un punto di riferimento per gli studenti per i volumi di teologia e di storia dell'arte. Per il Covid si era trasformato in ufficio, poi adesso l'hanno tolto, mi ha portato a farli vedere, stanno veramente lavorando molto bene e sono libri, una biblioteca stupenda, immensa, le riapriranno e torneranno gli studenti là che era un punto di riferimento per l'Abruzzo. Poi l'accreditamento per i ragazzi della seconda parte, quelli che non stanno più alla piccola opera, perché Padre Serafino penso anche a quelli più adulti che stanno a Villa Volpe, che però le famiglie avevano soltanto mezzo accreditamento e noi abbiamo detto che era la regione che mette la tua, la regione, e infatti ha deciso finalmente per gli autistici di fare appunto questo accreditamento totale e su due battaglie. La terza che ci manca è, aspettiamo, non possiamo fare niente, ma lo faranno. La terza è i ragazzi, le persone bisognose che sono state costrette per tutto l'inverno a mangiare fuori della sede della mensa, che sembra quella gestita dalla piccola opera, perché sono dei lavori, dei bagni che non sono stati terminati, appena terminati rientreranno. Per favore fatelo prima dell'inverno, perché E perché l'altro problema che si poneva è che non ci sono cestini, purtroppo quelli poi buttano là per terra, è stato segnalato, con i famosi cestini del lungomare sud che sono sempre rotti oppure strapieni, questa è la situazione. E là non possiamo fare niente perché non è più cosa nostra per la riapertura del Museo dello Splendore, ed è una piaga della città.
1: I cantieri, arriva lo stop, condotta idrica, lavori a metà, finito il tempo per le opere PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rosetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento.
0: E gli altri?
1: Eh?
0: Gli altri?
1: Chi è?
0: L'altro Mezzopreti.
1: L'altro Mezzopreti, Stefano dice la messa. La richiesta al ministro, scuola Romani, comune, una nuova ditta per ripartire, e poi villa comunale, nuovi progetti per cultura e sport al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto.
0: Devi leggere tutto.
1: Va bene. Unione tra comuni.
0: Ci siamo.
1: Fusione. Atri Pineto, mille sì nella prima consultazione online.
0: Ah, fatta la consultazione online tutta la gente.
1: Mille.
0: Io volevo sapere la posizione dei partiti.
1: È quella promossa dall'associazione Adria. L'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra i residenti dei due centri.
0: Non ce l'ha ancora.
1: Che cosa?
0: Deve ancora averlo.
1: Chi?
0: Un referendum conosciuto.
1: Ma sì, questi hanno fatto la consultazione online.
0: Quindi praticamente hanno votato tutti quelli favorevoli.
1: Quello che stava online.
0: Che te li pubblica, te la frana. Quindi praticamente questi lo vogliono fare, sono più avanti di Montorgio Teramo.
1: Sì.
0: Hanno fatto già. A noi in giudice
1: piace per pietà. Silvi, eventi estivi, risate e musica con Gnocchi e Zarrillo.
0: Però che giorno verrà secondo te Gnocchi?
1: Giovedì. Scuole nei moduli, allarme tra i genitori, sempre a Silvi. Per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bimbi, per il comune sono strutture idonee.
0: Insomma.
1: Mi pare, però vabbè. Andiamo avanti.
0: Ha bisogno Silvi di soldi o no?
1: Ma secondo me sì.
0: Per le scuole dentro i container. Invece non li dà altri Pineto.
1: È piano Valle Scura, là come si chiama? Valle Longa.
0: E Civitella Sedena.
1: Pescara, processo anno zero service, reati fiscali, condannato a croce. Serraiocco a processo per il crack.
0: Serraiocco ancora da lui, ancora lui.
1: Allora, minacciano di gettarsi dall'impalcatura, paura al cantiere di Via Moro, 8 operai protestano per il mancato stipendio, l'allarme rientra solo dopo il bonifico. Che è? Tra i caselli di Pescara Sud e Ovest, tamponamento a catena sulla 14, un ferito e 3 km di coda.
0: Però in convento, quando si c'era qua, vedranno un totem, venite in Abruzzo.
1: Totem e il parco nazionale.
0: Store De Cecco preso d'assalto
1: e boom di visitatori nel punto vendita di Corso Umberto, aperto dal re della pasta.
0: Cioè, praticamente la differenza, perché invece di comprare al supermercato le devi comprare là.
1: A Woppi più o meno. Ma guarda un po' chi c'è, chi è andato all'inaugurazione con la bicicletta. D'Alfonso.
0: Mannaggia la miseria,
1: la inaugurazione della pasta,
0: il deputato, ma quando
1: della pasta e del luglio,
0: perché sta qua e sta a Roma?
1: Ah, non lo so,
0: il deputato D'Alfonso,
1: non lo so.
0: Beh, ma se merita la cosa che ha scritto Capolla.
1: Montesilvano, prime discariche abusive in città, dal comune è stretta sui controlli. Gorilla sulla terrazza, si accende lo scontro.
0: Giustamente, è un accordo che si accende lo scontro. Ti dici quando è brutto? Cioè, non c'è ieri.
1: Ieri
0: ci stavano le foto dei gorilla.
1: È arte. Ieri c'è pure la notizia che la legge per salvare i balneari era mezzofesseria.
0: Sì, l'ho letto.
1: Bastava che telefonavano al Radio G e lo usavamo in diretta.
0: Ma perché non ti convocano?
1: L'Aquila.
0: Perché ti sembri il modesto tu?
1: Rivisondoli, prete trovato positivo alla coca. Questa è quella vecchia.
0: La C.
1: Alla, una ci sono, sì.
0: Che ripeto, per
1: i miei sarebbe,
0: capito,
1: se lo trova positivo alla,
0: ecco.
1: Chiesta una condanna a 14 mesi.
0: Non potete fare però queste cose sul prete. Pronto? A volo? Dica chi è?
1: Marsica.
0: Silenzio, no, non sento. Prego, veloce. Sì. Maria Carlotta Vitaloni. Quando fa? Quanti anni? Lo vogliamo dire? 20? Vabbè, auguri, ciao. Allora, se mi scordo dopo, intanto le faccio adesso. Tanti auguri per i 20 anni di Maria Carlotta Vitalotto.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Grazie, grazie Ale. Rimani là, sul prete.
1: Non
0: dico che mi piace questa cosa.
1: Il rito abbreviato, questo è successo, ti ricordi?
0: Sì, lo so.
1: Rito abbreviato che fece l'incidente. Abbreviato per il parroco che si schiantò contro un guardrail sotto effetto di sostanze stupefacenti. Illegale di Don Cardenas, Cardenas non solo difende sostenendo che il suo assistito,
0: l'avvocato,
1: abbia, è giusto, abbia,
0: vabbè,
1: illegale lo difende sostenendo che il suo assistito abbia ingerito la droga per sbaglio.
0: Sì, vabbè. Sì, vabbè.
1: Abbia.
0: Sì.
1: Non sono.
0: Beh, nella ricostruzione in diretta va bene. Senti, ma come significa per sbaglio? Perché devo la trovare, fammi capire che cosa pensava che fosse il zucchero filato.
1: Pensava che fosse quella con 2 C, attaccata la faccia.
0: Dai, Gabriele, mo
1: Marsica.
0: Io sarei arrivato lì.
1: Marsica, El Foundry, il tavolo si allunga come il prete. Crescono i timori per i lavoratori.
0: Chissà, ma non dice, è sospeso il prete, sì.
1: Ma penso di sì, ma non lo so. Ortona, il ritorno dell'edicola a Porta Caldari è per i nostri figli. E hanno riaperto un'altra edicola, Chieti, va bene. Francavilla, perseguita l'amante della fidanzata, minacce e ruote dell'auto bucate. Processo per la morte dello studente a Perugia, Prospero, in aula i video e le chat, frasi shock di Volpe, ammazzati. Viglione, la sindaca Fagnilli dice ti aspettiamo.
0: Che Adriana?
1: Non credo, non c'è un uomo. Vabbè, andiamo avanti. C'è Sininda. Cultura e spettacoli. Che no. Vabbè, lo trovate sulla pagina nostra che c'era l'attesissima conferenza stampa sugli eventi. Andiamo avanti. Lo sport. L'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai 16esimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno.
0: Maria Carlotta Vitalone che compie 20 anni.
1: Sì. Prego. E che ti puzza fa?
0: Pronto?
1: Tu li abituati così, mica io. Mi rispondo.
0: Che accade? Ah, bene, grazie, grazie della notizia. Ciao. Vedi?
1: Che?
0: Quando noi abbiamo un dubbio, i nostri ascoltatori,
1: what's
0: non
1: up?
0: È stato sospeso il prete, è stato spostato in altra parrocchia.
1: Ah, mamma.
0: Tu subito te l'avevi messo all'inferno. No,
1: no, io l'avevo messo a riposo un attimo. Ma,
0: no, riposo peggio.
1: Mbappé Haaland è la sfida tra titani. Como.
0: Grazie Marco.
1: Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni. Poi abbiamo Graziani, gol e caparbietà. 1982 fu spettacolo. Cioè, attacchiamo ancora l'82 noi perché non siamo andati al mondiale, facciamo gli articoli su.
0: Dobbiamo andare a Capolla, ma sarebbe andare a Lucot, ma sarebbe andare a quello su di Marsiglio, su D'Alfonso. Chiamo.
1: Parte l'asta per Di Nardo.
0: Su noi siamo amici di Capolla,
1: su di
0: l'ho lanciato io.
1: C'è anche la Serie A.
0: Lì, Capolla, Grimi, a te.
1: A me no, mi sì. Qua. Ecco la riforma, Zola sui giovani, come funziona? Le nuove regole su salari, vivai, minutaggio e mercato volute dal vicepresidente della Lega Pro.
0: Roba nostra.
1: Che è?
0: Sì.
1: No, Lega Pro,
0: Serie C. Siamo Lega Pro. Ah, sì. No, non sei in diretta, mi puoi rimandare quello che dice Marsiglio su Coso, su D'Alfonso, ti prego, dai, non me lo so perso. Marsilio quando dice che D'Alfonso si arroga tutti i meriti. Vabbè, mandami lo stesso. Grazie, ciao. Non l'ha detto Marsilio, l'ha detto l'ex sindaco di Teramo Chiodi. Chiodi l'ha detto. L'ha detto Chiodi, ti dissi. Non Chiodi. Clamoroso in casa Sante, Cappellazzi lascia il club, mi piace il club. Allarga la decisione di separarsi è arrivata al termine di una riunione con la società. I giallorossi già in cerca in sostituto prende quota la pista del vice censori. Dai su qualcosetta, va allarga, fammi leggere qualcosa qua e là. Clamoroso in casa Santa, visto il personaggio? No, che ha detto, al termine di una riunione con la società le parti di comune accordo hanno deciso di separarsi dopo l'incredibile stagione chiusa. Beh, non è per qua, eh. Il, vabbè. Adesso dunque il prigioniero del cappellaccio potrebbe essere Censori. Intanto però la Santa inizia a studiare i primi movimenti di mercato. Non li fate, aspettate l'allenatore, mi pare corretto, no? Dunque, le gare ufficiali, già, qua ragazzi noi mettiamo un punto, state attenti, non impazziamo, perché questi dicono che le gare della Sant'Iglesia interne si giocheranno al Fadini di Giulianova. Voi sapete benissimo che nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, le giornate di poca pioggia, devono andare a bucare per far uscire l'acqua e a mettere le pezze, perché il fondo è pessimo e da quello che sappiamo non sarà ristrutturato. Tant'è vero che Pergolizzi cerca di fare il minimo possibile gli allenamenti al Fadini e di fare dal caso per preservarlo. Quindi noi ci giochiamo noi la domenica, l'altra domenica ci gioca la Santa, e giustamente Pergolizzi ha già detto: mi alleno al Fadini, perché è vero. Invece noi non vogliamo sapere questo, vogliamo sapere quando cominciano i lavori dei distinti, che ci interessa a noi, non che date gli stadi alle altre squadre con un terreno di gioco che tutti dicono che è infame.
1: Bene, allora andiamo avanti proprio con Giulianova. Giulianova firma il secondo colpo, eccolo, e qua, in arrivo Cangelli.
0: Nato a Palermo 30 anni fa, grande giocatore, ha giocato in molte squadre, l'anno scorso ha giocato nel Gela e abbiamo saputo una notiziona che doveva essere preso a dicembre. Ma non si trovò l'accordo, quindi Giulianova e prendemmo Masamud, uno di quelli che ha giocato un secondo, però rispetto al Neglia che non ha giocato niente, qualcosa aveva fatto. Vabbè. Applausi e sorrisi.
1: Ancora, sì, sentite quando d'ore.
0: Mi piace, c'è cioè, d'ore. Per la squadra dei miracoli, bagno di folla, ieri a Castel di Sangro. Intanto Teramo è un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni. Quindi sei giocatori già di Nandrane, già. Come dire che l'ossatura c'è. Misuraca rimane,
1: eccellenza.
0: Vitale è andato via.
1: Vitale è andato via, sì. Misuraca rimane.
0: E Scarsella se ne va, e quindi mo abbiamo due centrocampisti nuovi, Origlio e questo
1: Cangemi. Il Chieti va al CONI il 14 luglio, ma resta il rebus societario.
0: Cioè capite qual è, come è drammatica la situazione? Ammesso che il CONI non lo farà, perché tutti quando ha vinto il campionato 3 mesi fa ormai. Non gli dà ragione, ma anche se ha ragione non sa come fare con la società. Quindi poi un avversario che gli manda questo articolo e il CONI dice: vabbè, lo potete mandare al CONI gelato, lo potete mandare, non a noi. Oh, pare che abbiamo finito.
1: No, Roseto, freschezza in regia è fatta per il play Gaiola. Ok, è il momento del Messaggero Abruzzo.
0: Allora, crack dell'anno 0, 18 mesi all'assessore Croce. Ha fatto la croce sul futuro.
1: E lui dice: sono estranei i fatti.
0: Va bene, sì. Sorelline ritrovate, tutti scarcerati. Poi Andrea Prospero, pensieri cupi nelle chat. Qua il ragazzo di 19enne che si suicidò, e c'è un ragazzo che stava con lui che sarebbe accusato di istigazione al suicidio. Cioè, invece di no, dice: vabbè, se lo vuoi fare, vabbè, non siamo precisi, però. Poi 80 milioni di debiti ha trovato Chieti, Legnini in missione al MEF.
1: Ma che te dà?
0: Allora, poi l'Aquila di qua, concorso grotte di Stiff, sequestrati i cellulari. Ah, perché sono andati all'Aquila mentre facevano il concorso con i ragazzini. La spalla, prego.
1: Digitales Days, 2 giorni di innovazione a pescare.
0: Traduci per tutti.
1: Racconti digitali, giorni dei racconti digitali.
0: Cioè, Digitales
1: Days. Digitales Days.
0: L'Aquila, la finanza scuola, lo portavamo ieri, detto non c'era, tutto, perché ieri il CERN è riuscito a partire prima i dati e lo portava. Abbiamo oggi la finanza scova 262 evasori totali sottratti al fisco 18 milioni di euro.
1: Quando me lo dici, me l'hai raccolto?
0: Mi meraviglio il collega Ianni, che è molto bravo. Vabbè, però,
1: Gabriele Cirilli all'Aquila, Gabriele Cirilli e i Picerno Pop Chorus all'Emiciclo.
0: E te la vuole Giulianova nella manifestazione abruzzissimo.
1: Serie C, Pescara, Sebastiani può restare comunque in sella.
0: Perché? A cavallo. Andiamo avanti, vediamo che propone la seconda. Secondo me la finanza.
1: Secondo me si blocca.
0: Secondo me c'è la finanza. Ha bloccato la finanza, ha bloccato le pagine?
1: Non. Negate. Un programma di visualizzazione che manca.
0: Dai, cavaliere va sui pattini.
1: Se pure vuoi, tenessi il cavallo, ma.
0: No, è un coso.
1: È una pattinatrice?
0: No, è un pezzo su Deborah Bay, mi sembra di capire, va vedere. Perché ne ha avuto il cavalierato, chi è andato? Chi è? Ani è andata? Sì. Oh, c'è un pezzo su Lasbey, che fammi leggere. Lasbey, stella del pattinaggio artistico a rotelle, ha ottenuto il riconoscimento da Mattarella. È stato un onore immenso. Vabbè, l'abbiamo già detto. Teramo, Bruni resta. Giulianova, Piade Ninde, secondo il Messaggero, possiamo vedere?
1: Non mi sembra, no.
0: Cappellacci addio, però. Teramo, resta Bruni, Cappellacci addio. A due mani, a quattro mani. Quello un po' con difficoltà, no. Ma... si parla di noi, perché io ogni tanto non saccavo che cosa, ma mo che c'era il giocatore vero, Cangemi.
1: No, non ci sta.
0: Vabbè. L'Aquila si parte il 20 luglio, abbonamenti al via, già fa gli abbonamenti, ancora dice quella è tutta la squadra.
1: Pescara, Sebastiani può restare nel club, poi abbiamo detto Cirilli.
0: C'è un pezzo su Gabriele Cirilli, siamo su Teramo. Sanità, reparti accorpati per mesi estivi, gestione delle urgenze garantita. Cioè, ci siamo noi? Faccio vedere.
1: L'intervento consentirà di realizzare alcuni interventi di manutenzione, come ristrutturazione delle strutture, senza compromettere la qualità delle cure.
0: Ma dove?
1: Per far fronte alle esigenze tipiche dei mesi estivi, nessuno dei reparti di medicina interna sarà ridimensionato.
0: Invece viene ridimensionato Giulianova, dove ci stanno, quanta gente ci sta, tutti qua vengono a sedere, certo. Accorpata, ortopedia.
1: Non di far venire niente. Passa con difficoltà la variazione di bilancio. D'Alberto dice non è una situazione normale. Fate una domanda e date una risposta.
0: Va peggio di D'Alfonso.
1: Disabilità, anche una realtà teramana nei progetti sostenuti da Intesa San Paolo.
0: Poi
1: firma sulla raccomandata contestata, postina assolta, il fatto non sussiste.
0: Quindi.
1: Alba Adriatica, al via il torneo di calcio giovanile.
0: E poi forse facciamo qualche manifestazione.
1: Ma dice di no, che non è già tenuto. Chieti, 80 milioni di debiti, Legnini in missione al MEF per il dissesto finanziario. Volevo vedere se stava D'Alfonso pure qua, ma mi sa di no.
0: Ma non mi manda niente, come me lo manda?
1: Per mail,
0: tu dici?
1: Come te l'aveva mandato?
0: WhatsApp non c'è.
1: Vabbè, abbiamo terminato col messaggio.
0: No, che cosa fa questo qui? C'è qualcosa che è arrivato per mail, però, vediamo. Arrivo tante.
1: Scovati, 262 evasori totali, spesa pubblica e fondi PNRR, più di 1000 controlli, alla festa della Guardia di Finanza, tutti i numeri delle attività del corpo, sono 18 i milioni sottratti al fisco, di cui 11 solo nel ramo professionisti.
0: Gabriele non me l'ha mandato.
1: Lo so, ma vabbè, te lo manderà.
0: Scusa, noi dobbiamo parlare di Alfonso.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Comunque, c'è WhatsApp, ma WhatsApp non c'è, manco là.
1: Vabbè. Salutiamo i nostri amici allora, dai.
0: Al bar?
1: No, sempre qua.
0: Ciao amici.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Ranalli, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Bruna Ruggeri, buongiorno Andrea Serafini, buongiorno Valentina Campeti.
0: Chi è Serafini?
1: Questo di 7 è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Lavoratori, buon venerdì del villaggio.
0: Eh sì, però... Valenti, mi dispiace, ma il giorno a cui si riferisce Leopardi è il sabato.
1: Lo so, vabbè, venerdì del villaggio ha fatto una trasposizione, non è che te l'ha sbagliata, l'ha fatto volontariamente. Venerdì del villaggio, ma... Allora, Luigi Anni, buongiorno e buona giornata a tutti, direttore
0: però,
1: e Gabriele.
0: Siamo l'incipit poetico, almeno la cosa
1: ci piace,
0: diversa,
1: ci piace. Loriana Cicioni, buongiorno a tutti, Max Rastelli, buongiorno e buon fine
0: settimana
1: a tutti. Loriana Ciaffoni, buongiorno e buon venerdì a tutti.
0: Ti piace Cangemi?
1: Sente caldo, Loriana, sente caldo.
0: Ti piace tutto. Cangemi? Arrivato coso? Capolla?
1: Ah?
0: Molto licenze,
1: Buongiorno a tutti, novità per i lavori a Fadini.
0: Vedi chi è?
1: Flavio Stacchino.
0: Flavio, la risposta è no, ma c'è il pericolo che ci vada a giocare le partite anche la San Degigliese, diciamolo con papà, non è giusto che giriamo.
1: Buondì, Iole del Re, Bettiamo, buongiorno, Antonello Quirino, buongiorno, Sandro Magnoni, buongiorno, Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. E Alfredo Di Federico, buongiorno.
0: Sì, ha messo mi piace all'acquisto di Cangemi, la Loredana Ciaffoni. Cioè l'ha messo sotto al petto.
1: Allora, direi che è il momento di fare qualche stacco, direttore.
0: Ma questo però mi delude, Capolla.
1: Ma se va a fare, magari stai in macchina, ma poi non sa sembra a te, Capolla. Beh, certo, voi, qui il portavoce del Presidente della Regione, non è che...
0: Mi somiglio Bau Bau?
2: No, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
5: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
6: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Lorsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Cocomeri a gogo dal supermercato contadino.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333-8589-696.
1: Attenzione, che adesso mettiamo lo spot del Luna Park che arriva sabato, che è arrivato, sto montando quasi tutto sabato. E poi facciamo un quiz, anzi lo facciamo subito il quiz. Quali sono i due comuni del Teramano che si vogliono fondere? Due Pargalable? Telefonate all'833, no, 870-10 e vincete due blocchetti con 12 corse gratis, no biglietti ridotti, gratis per i vostri figli e per i vostri nipotini.
3: La Valentina precisa che per i lavoratori è il venerdì.
1: Ah già, soprattutto c'è una cosa polemica politica, il giorno che scelgono per lo sciopero, vi ricordo.
3: Sì, di solito. Andrea Serafini dice: mattina siete aperti, porte aperte, perché c'è azzurra e
1: no,
3: sabato.
1: No, azzurra niente, azzurra. Domenico e lunedì ci stiamo. Azzurra sta bene del suo, mi interessa.
3: Ma scusa, i treni, le stesse cose, guarda.
1: No, perché mi ricorda che il 30 giugno ci sarà l'apertura. Allora, dovete rispondere a questa semplice domanda.
3: Posso?
1: No. A questa semplice domanda dovete rispondere. Quali sono i due comuni che si vogliono fondere?
3: Ecco
1: qua. Luna Park, 12 biglietti gratis. Ma rispondi?
3: Prego.
1: Domanda in diretta, secondo tradizione, per noi poi non indovinato,
3: prego.
1: Albani imbroglio. Pronto?
4: Atri e Pineto.
5: Come?
4: Atri e Pineto.
5: Bravissimo, insomma, era facile, ma diciamo. Vabbè. Tu sei?
4: Pietro.
5: Tu e Petrus, su questa. Vabbè, quando viene a prenderlo subito?
4: In mattinata.
5: In mattinata, vabbè, grazie.
1: Allora, intanto lo spot del Luna Park per far capire che è arrivato.
3: Quindi abbiamo chiuso il momento di gioco.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: C'è da domani sera, tutti a Luna Park, Giulianova, Lido, lungomare Rodi.
3: E intanto buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
1: Ciao Alfredo, come va? Come va, Grimb?
3: Allora,
1: ringraziamo ancora Sandro Maraessa con la mamma.
3: Sì, grazie. Allora,
1: ha portato un cornetto al cioccolato, a me la crema. Stavo in frigorifero, perché è male da preoccupare che lo mangiamo subito. Allora, perché siamo qui?
3: Perché
1: Casalena?
3: Dobbiamo sentire Casalena. Preparavo la pagina, lo sai che mi preparo.
1: Anche se ormai il preso del tempo è inutile.
3: Fino al 2 luglio,
1: mamma mia, voce che
3: è? No, sono di sigarette.
1: Dai che dobbiamo fare due o tre cose.
3: Dai che devo prendere il bandiere blu io.
1: A che ora?
3: 9:30. No.
1: Sì, che cosa fa?
3: No. Faccio la fotografia, al limite.
6: Vabbè.
3: Buongiorno a te.
1: Natale, veloce.
3: Quando è che cagni sto solo?
1: Io voglio sapere che... Gli spaghetti. Secondo me se tu metti là fuori gli spaghetti si cuoce anche senza acqua.
3: Sì, secondo me.
6: Allora, praticamente il centro d'azione del caldo in questi giorni è stato sicuramente l'Europa occidentale, marcatamente la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e i paesi del Benelux.
1: E ci vuole magne. Ecco che fa.
3: Dici, dai, vai.
6: Che sono stati più interessati da questa fase di caldo. Adesso il centro del caldo si sposta più sull'Europa centrale e parte orientale. Noi ci siamo sempre, purtroppo.
3: Bene.
6: Nel senso che si libera un po' la parte occidentale tra la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, mentre noi rimaniamo sempre sul caldo fino a quando? Fino al 3-4 luglio. Quindi fino al 3-4 luglio nessuno ci toglierà questa calura.
3: È una settimana, insomma.
1: Questo caldo,
6: significa che lì la previsione diventa complicata. Possiamo pensare che ci possa essere un peggioramento del tempo proprio in quella data, tra il 3 e il 5 luglio, però rimane un'ipotesi che ad oggi non possiamo confermare se non, ripeto, verificando la situazione uscita dopo uscita.
3: Diciamo che lunedì potremo incominciare a vedere qualcosa.
6: Lunedì, martedì sì, potremmo vedere se a fine settimana della prossima settimana appunto ci sarà il cambiamento del tempo, però fino al 1-2 luglio non
3: succede niente. Va bene.
1: Mi dispiace?
6: Mi dispiace. Io sto con l'aria condizionata.
3: Io so, c'ho le rose che sta cucendo. Ah,
1: boccheggiano. Vabbè ragazzi, questo è stato sempre così.
3: No, così caldo
6: è,
3: no.
6: Così è se vi pare.
1: Pirandello, perfetto, grazie, buona giornata.
6: Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Dobbiamo vedere. Capollo ha detto, devo fare 8.000 cose, mo te lo mando.
3: Ma l'Andrea che fate solo Capollo.
1: Ma Marsiglio gliela regue.
3: Ma quello perché lo fa andare dietro, mentre gli detta dice i comunicati deve fare, lo fa correre dietro la bicicletta, quello con la bicicletta Marsiglio.
1: E lui deve correre, quindi senza mani.
3: Senza mani, deve scrivere, deve fare, è complicato.
1: Anche veri Capollo.
3: Eh?
1: È un po' mio però. Capollo.
3: Ecco. Allora. Che dobbiamo fare? Diretta su, aiutami.
1: Dimmi se non è bello questo incipit. Si parla della Fondovalle del Sangro. E vedo che forse Marsiglio invece è riuscito a Chiodi dopo tanto tempo, l'ex sindaco di Teramo, che può fare anche presidente della regione. D'Alfonso, perché D'Alfonso dice roba, no, io l'ho fatto, no, ogni volta dico. D'Alfonso si attribuisce di tutto, dallo sbarco in Normandia all'intelligenza artificiale. Ma i fatti, non so, quando sono lette dallo sbarco in Normandia, ti attribuisce di tutto e i giornali lo ospitano per dire di tutto. Vabbè, comunque gli risponde Chiodi.
3: Vabbè, diciamo che bilanciano poi con Castelli pure.
1: Oggi non l'abbiamo trovato.
3: Oggi Castelli non c'è. Allora.
1: Auguri!
3: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
1: Dai, che poi andiamo con la pagina di Radio.
7: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Beh. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
9: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Mmm, che buono è!
9: È Marcaffè.
1: Allora, oggi la chiesa ricorda un santo che ha un nome un po' storpiato, perché tutti
3: infatti pensavo fosse un refuso.
1: No, tutti si chiamerebbero Virgilio con la R, invece lui poveretto si chiamava Vigilio. Partiva già male. Era un trentino di origine romana, vissuto dalla fine del IV e del V secolo. Su suggerimento di Sant'Ambrogio, guarda ieri, San Massimo di Torino, allievo di Sant'Ambrogio.
3: Sant'Ambrogio è una mamma santissima.
1: Avanti ieri, con due santi pure, Sant'Ambrogio e un altro, che sulla buona strada li mettevano, perché questo no. Allora, su suggerimento di Sant'Ambrogio, che allora era vescovo di Milano, invia tre preti nella Cappadocia ad evangelizzare la Naunia, lo della Val di Nonno. Beh, quindi qua...
3: Limone.
1: Famose per le mele, le famose mele Val di Nonno. I tre però...
3: Beh,
1: va bene.
3: Beh, io pensavo che... Mezza le valli, pericolosissime.
1: Era peggio giù quando li mandava in Africa. Anzi. No. I tre vengono martirizzati.
3: Subito.
1: Lo stesso destino toccherà pure a lui, che venne ucciso, perché guarda un po' quando è 26 giugno, venne ucciso a colpi di zoccolo.
3: Dottor Schulz?
1: No, perché è stato
3: giustamente.
1: Roma. Poveretto, dai. Ma Sant'Ambrogio, che bello, che bel consiglio. Quindi tanto sono santo, poi come va. Però... grazie a quei colpi di zoccolo Vigilio è diventato santo. Auguri.
3: Secondo me preferiva non essere santo e non prendere
1: l'augurio che si chiama Vigilio e può festeggiare l'onomastico.
3: Allora è il momento invece di fare tante cure di buon compleanno
1: Marco David,
3: a Marco David, poi a Marco Monina,
1: dottore Marco Monina, Alfonso Chiappini e Domenico De Luca.
3: Tanti auguri a tutti voi, vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 800 7010 085 800 3366. Lo passando però
1: io l'avevo corretto, ho messo un povero Sandro Galantino.
3: Dai. Allora, è il momento di andare sulla nostra pagina Facebook, sì, direttore, sì. Che c'è qui?
1: Vai piano piano, Dario Biondi sarà ospite.
3: Sì.
1: Alessandro Cangemi l'abbiamo appena detto, è piaciuto? Che dice Sabatini?
3: Dai, bene così.
1: Poi, questo è il Radio G Notizie, lo siamo letti tutti, vero?
3: Mm-hmm.
1: E va bene, questa è la manifestazione di ieri sera della famosissima scuola, come si chiama la scuola?
3: Suono?
1: Sì, no, no,
3: da scuola punto e mezzo punto. Mezzo punto. Ah.
1: Questi due che hanno, questo è famoso, questi due hanno presentato il libro ieri sera, è famoso perché lui, una sua frase era una delle tracce dell'esame di maturità, quindi dovete ascoltare questa intervista. Poi andiamo avanti e poi ecco qua, al mercato contadino c'è un gioco, selfie con la frutta. Domani 28 giugno dalle 9 alle 13, voi andate, fate delle foto, che chi vince c'è una cassetta di ortaggi e frutta a scelta. Tu sei bravo a fare foto? No. Poi questo è qua, arte cioccolato però, mannaggia, i cornetti, cioccolato, devo arrivare a una parte che la voglio commentare con te. Guarda, Luna Park, guarda che bella foto, tutto belli bambini, e caccia lo scatto, non si capiva bene, io li ho fatti fare, esci di caccia al selfie perché era fatto male. La comunicazione siete all'anno zero, farò un pezzetto sulla Marcia Tassoni, poverina, martirizza, vergine ma martire sì, che deve fare 887 comunicati sulla festa della banda, sui libri che vengono presentati, con il sindaco e la De Padre che stanno alla manifestazione della finanza all'Aquila.
3: Ho capito.
1: Mi sono permesso ieri perché mi hanno mandato, aspetta, prima che c'era la mostruosità, abbiamo detto bello il palazzo di Mucciconi, andiamo ai commenti per favore.
3: Oddio, perché ti piace sti cose?
1: Mi piace sti cose, sta. Allora, intanto, io, siccome molti arzigogolavano, scusate, invece fa tutto si giri, dice non mi piace, lo facciamo, ma non era un sondaggio, Allora, Corrado Pericone dice è brutto per chi non se lo può permettere, quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba, citato. Oh, la Borghese è un edificio in linea con l'attuale corretto costruttivo.
3: Concetto costruttivo.
1: Può piacere, non piacere, poi questo qua, bellissimo, ironico, Adesso mettete pure le foto delle case popolari che sono strabellissime, dai, ma direttore René Ferretti...
3: Chi è René Ferretti?
1: Non lo so, lo sa lui però, non andiamo acculturati noi. In quell'incrocio che ho passato l'infanzia c'era il negozio di nonna Elvira, la bionda, sì, e nonno, per cui non riesco sinceramente ad apprezzare appieno la bellezza della struttura, però non ce la potevo ancora tenere l'Elvira e quel nonno là, perché sennò anche per motivi di cose. Gente di mare, con due appartamenti venduti ci vinciamo la serie D, non è male. Poi, quando viveva Giulianova, la cosa che più mi piaceva era quel balcone sopra il tabaccaio, sempre fiorito, con un quadro. Adesso con quella costruzione è sparito un pezzo di poesia. Ma
3: sta là, sta ancora là il balcone.
1: Il balcone sta là, il tabaccaio.
3: C'è una parte da là, questo tabaccaio.
1: Il tabaccaio sta est, sopra, dove abita Candida. Va bene, a me piacerebbe averlo un appartamento lì, anche se è brutto e collocato in un posto bruttissimo. Si chiama masochismo.
3: Sandro Bagnoli dice giustamente i vetri sono sicuramente top.
1: Vabbè, fatti lui, grande Sandro. No, questo è tutto cosa complicato. Qua, da un punto di vista progettuale, trovo interessante lo svuotamento dell'angolo, tema trattato da sempre dai grandi architetti che si sono trovati ad intervenire su isolati urbani. Riccardo De Luca, no al doppio senso, inserisce, no al doppio senso via Town Director, purtroppo ormai è una realtà. Invece Franco di Giovanni Micaletti dice l'ennesimo stile scatolone, ma non è quella stessa. Roberto Pesce non è bello che non piace.
3: Non è bello ciò che non piace, ma ciò che piace. Per bello non è, perché bello senza giri di parole. Vabbè,
1: era un contributo. Noi vogliamo i contributi, ragazzi. Adriana Biglioni era ora che lo finissero. Poi Walter Nicoletti riqualifica il centro, colore perfetto, costruzione moderna, Miria di Bonaventura. Gilessa parla di cubisti. Patrizia Viola, ancora il cubismo giuliese, va bene, fortunato a non averlo comprato sulla casa, quello non l'avrebbe comprato, però cognome. Peppino Marozzi, tutto quello che viene realizzato con investimenti, sudore e fatica deve essere rispettato, cioè a chi non piace e a chi piace, non siete obbligati a comprare, quello che invece va salutato con rispetto e ringraziamento cittadino è la nuova immagine che la piazza ha e da quella qualità tutta Giulianova, complimenti. Va bene così? Abbiamo detto qualcuno che dice male, sì, vediamo un po'. uno che dice male, dai, bello da morire, ironico. Poi Luca Rapa invece dice bello, Margherita Borghese addirittura lo ritiene osceno, Alessandro Di Donato, ma Cadotov,
3: ma
1: Cudotov,
3: Cudotov.
1: Noi vogliamo dei contributi, Alessandro devi motivare, non, oppure quello di prima. Dice non mi piace perché è così così, fate le battute, non aiutate niente. Antonio Campete, non vi piace? Poi Carlo Tattonar, avete cacciato qualche euro pure pure? Beh, non mi pare che l'ha fatto gratis. Ma però, vabbè no, da oggi in poi leggiamo quelli con
3: a tutto piace queste cose.
1: Ho capito, però
3: scorsi che gli leggi con me.
1: Ma perché non vuoi dare spazio
3: ma
1: alla varia umanità di queste città? Perché c'è pure il Stelamano che si è...
3: lo so.
1: E cosa lo sono?
3: È rimesso in asse il ponte sul Salinello.
1: Come mai non sta su nessun giornale?
3: Non lo so.
1: L'abbiamo pubblicato noi?
3: Non lo so.
1: L'ha rimesso in asse comunque, sta a posto. Vedi, guarda che bello. Che bello.
3: Ma l'ha messo i puntelli.
1: È molto bello.
3: Ha puntellato, non è che ha fatto niente. Modo non lo fa il pezzo.
1: Vabbè, quindi andiamo avanti. Che dice Ernesto Chiappini?
3: Dice che il primo problema è stato fatto in legno, in acciaio non sarebbe mai successo, vedi ponti ferroviari in piedi da 100 anni, sì, in acciaio però costava €1.000.000, vabbè.
1: Allora, sei d'accordo tu?
3: Sì, in acciaio sarebbe rimasto lì, però costava.
1: Salutiamo Ernesto Chiappini, noi naturalmente gli auguriamo buona giornata, gli ricordiamo che siamo in Piazza Roma 8 e che c'è il notiziario tutte le mattine dalle 7:30, no niente, ci vedo a trovare.
3: Ah, a trovare.
1: Come ha fatto Sandro?
3: La smetti?
1: Allora, prima non l'abbiamo fatto in anteprima, lo rifacciamo perché non l'abbiamo fatto poi insieme agli auguri. Gli auguri a Maria Carlotta Vitaloni che compie 20 anni. Maria, mi raccomando, 20 anni fa tutto quello che ti piace.
3: Tutto quello che ti pare.
1: Non ci lasciare niente.
3: Tutto.
1: Di cui sei convinta e ti piace, non ci lasciare niente. Capito? Trovo che dica nunca, come al bagno. E me soprattutto, capito? Con i rimpianti, fa tutto nel rispetto degli altri. Oltre ovviamente che tu
3: comunque fa tutto.
1: Aiaconi, buongiorno, grazie di essere tornato tra di noi, ma soprattutto per non essere mai mancato, tranne quando si rompe il computer, ma
3: può succedere, arriva
1: l'ottimo
3: può succedere.
1: Notizia del 25 aprile,
3: hai fatto una domanda?
1: Sì, perché venne contestata ripetutamente la IDE per 3 giorni. Poi, il terzo giorno, un ragazzo di 19 anni, il primo violino di quell'orchestra, salì sul palco, guardò il pubblico in modo feroce, cominciò a suonare e trasformò, non in applausi, la baraonda c'era in silenzio e poi gli applausi. Quel 19enne era Arturo Toscanini. Allora, perché ce l'avevano tanto con la IDE? E gliel'ho chiesto. Il pubblico era esasperato perché la tournée italiana a Rio era già un disastro annunciato. Serate precedenti piene di errori, ritardi, tensioni interne, un direttore giudicato debole e incapace di dominare la sala. In realtà era debole, ma io a dirigere l'orchestra, quelli già prima le parole, i tararli, roba. Quando la protesta esplode, lui non riesce ad imporsi e la platea lo travolge.
3: Ecco.
1: E arriva Toscanini sul palco di una scena bellissima.
3: La Hold It Parade, siamo al 26 giugno 1971.
1: E tu ancora non c'eri, io già cantavo queste canzoni che troviamo qua. Allora, non sono le migliori, però andiamoci. No, l'Equipe 84 con Casa Mia, nona posizione Laurent, Sing Sing Barbara, piangi Barbara.
3: Canta.
1: Ah, canta, invece Sing in the Rain.
3: Cantando sotto la pioggia.
1: Come si dice piangere?
3: Cry.
1: Vabbè, che c'è qualcosa. Joan Baez, famosissima Joan Baez, siamo agli anni della contestazione giovanile, la ballata di Sacco e Vanzetti, Due vittime. Poi, meno c'è una canzone molto impegnata, i Nuovi Angeli cantavano Donna Felicità, però testo di Renato Pareti, Lo Vecchio e Vecchioni, cioè Vecchioni, qualche canzone un po' spengerata l'ha pure fatta.
3: E poi l'ascolteremo.
1: Poi apriamo l'orchestra di Franz Lecco, il tema dal film Love Story. Bella,
3: pesantissima.
1: Dunque, Peppino Gagliardi in quinta posizione con Sempre, quarta posizione Mino Ritano, Era il tempo delle more, poi Mina, Amor mio, bellissimo. Iva Zanicchi, Signor Capitano,
3: per favore,
1: si fermi qui, La Riva Bianca e La Riva Nera. E come fa invece Pensiero e Parole?
3: Non lo sai.
1: Lucio
3: Battisti, Pensiero e Parole,
1: che
3: prima
1: in prima posizione.
3: Lui
1: ha scelto di invece mettere sul tranquillo e ci fa ascoltare Donna Felicità dei Nuovi Angeli, quando sarà ora. Ma
3: continuiamo. No, giornata mondiale della refrigerazione.
1: Sarebbe l'ideale.
3: Beh sì. È giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
1: E quindi il prete.
3: Il 26 giugno si celebra la giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura. La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 97 e viene osservata ogni anno il 26 giugno. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tortura e sulle sue conseguenze, ribadire il divieto assoluto della tortura in ogni circostanza, sostenere le vittime,
1: promuovere il loro diritto alla riabilitazione, dopo che erano sottecate.
3: Va bene, a Manacco nel dettaglio.
1: Prende la temperatura?
3: 27,2 gradi alle 7.44, il clima caldo, l'umidità 66%, il vento a 9 orari, la massima sarà di 31. La qualità dell'aria più o meno è come ieri, 42, ed è giudicata buona.
1: Ieri tu, sono andato. Cinquantina stavi invece.
3: Il sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 22 minuti, siamo sul plateau.
1: Una
3: settimana.
1: No.
3: A minuti, piano piano.
1: Cioè, quando è che si comincia a ricapire che stiamo calando?
3: A settembre. La luna sorge.
1: Trasportano giù però, alle 18.07.
3: Tramonta alle 2.57 domani, la fase lunare gibbosa crescente, visibile all'80%.
1: Chi è nato oggi?
3: Nati oggi.
1: Baciami vicino sulla, questo, il swing, inventò il swing, lo swing.
3: Sì.
1: Alberto Rabagliati, lo
3: cantante, poi ascolteremo.
1: Oggi avrebbe
3: appunto
1: avuto 120 anni.
3: E per fortuna non ce l'ha. Quindi. 26 giugno 1911, 115 anni fa, nasceva Carlo D'Apporto, attore.
1: Questi qua li ha riconosciuti.
3: Carlo D'Apporto, sì, come no?
1: Polvere di stelle. Poi Max Biaggi l'ha riconosciuto.
3: 55 anni fa è vivo. Max Biaggi, pilota di motociclismo, 4 è passato.
1: Sentito una super moto.
3: Lui è 4 volte campione mondiale in 250 e 2 volte in superbike. I fatti nella storia: 26 giugno 1541, 485 anni fa, nel palazzo del governo di Città del Re, l'attuale Lima, Francisco Pizarro viene raggiunto e ucciso da un gruppo di congiurati. Sì. Il governatore spagnolo, conquistatore del Perù, dopo la caduta dell'impero Inca, cade a 63 anni in un clima di vendetta e lotta interna tra i conquistadores.
1: Lo uccidono, eh?
3: Sì.
1: Mi sembra di capire.
3: 50 anni fa, nel 1976, a Toronto si inaugura la CN Tower, nuova struttura autoportante più alta del mondo, 153 metri, cuore delle telecomunicazioni canadesi.
1: Un ascensore,
3: sì.
1: Vuole andare al 28esimo piano, sta... Raggio giusto al 28esimo piano, che facevamo noi? Partiamo il giorno prima.
3: Ascensore.
1: Se non ci fosse
3: un giro, 28 piano scalo. L'opera nasce dopo 40 mesi di lavori ininterrotti con 1537 operai impegnati giorno e notte per 5 giorni a settimana.
1: Come fare le cose seriamente?
3: Uguale al ponte. La torre diventa subito il simbolo verticale della città e della sua modernità. 35 anni fa, nel 1991. Celebrazioni dell'indipendenza di Slovenia e Croazia. A Lubiana, in Piazza della Repubblica, la Slovenia celebra l'indipendenza proclamata il giorno prima. Viene innalzato un grande pennone con i colori nazionali, la cerimonia diventa la più vasta manifestazione della storia slovena e inaugura una tradizione. Ogni 26 giugno, nello stesso luogo, un pennone identico viene sollevato per ricordare la nascita dello Stato.
1: Siamo in tempo con la macchina?
3: No. A Lubiana?
1: Però col traghetto?
3: Ma poi devi salire su.
1: Vabbè.
3: Comunque ti serve la macchina. Qui in Lubiano, no?
1: Per assistere a questo pennone.
3: 20 anni fa, nel 2006, gli elettori italiani respingono la riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura. Al voto, distribuito tra il giorno precedente e oggi, partecipa il 52,3% degli aventi diritto. Il 61,3% sceglie il no, bloccando la conferma della riforma. Il referendum che poi mandò Renzi a casa, credo.
1: Sì.
3: Frasi famose.
1: Che cosa ha rappresentato?
3: Che cosa ha rappresentato per lei la moto, quindi di Max Biaggi? È stato un qualcosa a cui aggrapparmi in un momento difficile della mia vita. I miei si erano separati, la famiglia era spaccata a metà e come sempre i figli o se ne avvantaggiano o si perdono. Io stavo con mio padre, avevo lasciato da poco gli studi, non sapevo bene cosa volessi fare da grande. Alla fine mi ha affascinato la moto, mi ci sono dedicato anima e corpo come fosse l'unico scopo della

0: derivate nel di serie, è stato il primo italiano a trionfare in questa categoria con lo statunitense John Kocinski e con lo spagnolo Alvaro Bautista. Condivide l'essere riuscito a vincere un campionato mondiale sia con motociclette prototipo sia con le superbike.
1: Quelle pericolose?
0: Che è quelle pericolose?
1: Le superbike,
0: le superbike sono quelle che vanno più veloci.
1: E beh, che
0: non è che no, quelle elettriche, Francesco.
1: Beh, comunque sono quelle che bisogna stare attenti.
0: Sì. Sì, è fatto.
1: Devi ricordare che
0: Belanza Naufa
1: alle 18.30 c'è l'appuntamento con pomeriggio di noi dedicato al commercio, e ti parlerà, perché il commercio non va bene qua.
0: Il commercio non va bene un po' dappertutto.
1: Ma qua non va bene di più. Dobbiamo fare un po' governativo del botto.
0: Sì, fa governativo, no, ti sto dicendo.
1: Perché ti la sorella in amministrazione.
0: Ti sto dicendo.
1: No. Quando va? Miliardo.
0: Che cosa?
1: Perché ti la sorella che stai su e quindi non puoi.
0: Beh, certo. Sì.
1: Andava, ti ha parlato un miliardo. Allora, dove ti ha chiamato qualcun altro?
0: No, nessuno. Volevo.
1: Andrea Serafini che vuole sapere.
0: Vuole sapere se domani ci siamo, gli abbiamo già risposto.
1: Niente, azzurro, niente.
0: Allora, vediamo se Lanza ci dà qualche soddisfazione.
1: No, a me piace, ecco. Io voglio andare al giornale.
0: No, ci va il giornale, se mi sono stupidaggio.
1: Non è che ci vuole andare dopo.
0: Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato.
1: E quindi non scappa.
0: Poi l'anno dopo. AIEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo la guerra, severo sistema monitoraggio sul nucleare dell'Iran.
1: Lo togli? Metterci delle creme idratanti.
0: Mosca, almeno 660 droni ucraini abbattuti nella notte sulla Russia.
1: Sì, va bene.
0: Auto fuori strada nel Foggiano tra i morti. Mondiali col Paraguay finisce 0-0, Australia ai sedicesimi.
1: Che devi leggere? Non sai che
0: sono arrivate le notizie, quelle che sappiamo già.
1: Non sai che devi leggere.
0: No, questo è pericoloso e brutta. Gli investitori cedono titoli tecnologici e grande capitalizzazione per fare profitti. Borsa di Cospi perde, vabbè.
1: È vecchia.
0: Mica tanto. 5:46 di stamattina.
1: Voglio leggere due giornali.
0: Giornalone, va bene, giornalone. Sette. Io sono andato a ridere bandiere blu.
1: Ma alle 10.
0: Alle 9:30. 10 Mone. 10.
1: Attenzione, dove si fa? A proposito, cerca di
0: informarti. Sala consigliare.
1: Sì, informati, perché ieri, ti prego, informati, perché informati voi, tu stai là. Ieri non abbiamo potuto fare la conferenza stampa della sala consigliare.
0: E ho visto, l'ufficio del sindaco stavate.
1: Perché ci stavano a fare dei lavori sui microfoni. Tu devi chiedere a chi c'è, in cosa sono consistiti questi lavori, e se si verrà meglio anche la diretta, quando facciamo i consigli comunali.
0: Già niente, a scrivere domani.
1: No, centrati, ma questo no. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, ma andiamo ai problemi italiani veri, nostri, sempre che abbiamo
0: Salvini avuto. Fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie.
1: Uè!
0: Strage di Viareggio, amore, 5 anni di carcere.
1: Ma che è quello là delle ferrovie? Dove andiamo? Questo, come stavi tu?
0: Tanto non è sempre lui.
1: Come stavi il rapporto?
0: Ma no, è che la cosa è quella che mostra con Vannacci, che si è presa con Salvini. Prima sta con Salvini fino a ieri.
1: Sì.
0: E ha preso a parole Salvini perché è stato 8 ore ferma col treno.
1: No, senti, ma perché ma fa dimettere quello? Ma si è accorto che la colpa è dell'amministratore delegato.
0: Che dirà, da. Beh. Piuttosto che prenderla lui.
1: Di che palla? C'è un libro di Mario Draghi, Competere o Sparire, che dice male. Il senatore di Pieve di Camaiore.
0: Il muratore di Pieve di Camaiore che uccide a fucilate la moglie, il figlio gay e la classica foto dell'elefante nella stanza.
1: Perfetto. Che cos'è questo? Che è questo? Salvini?
0: Una vignetta di Salvini che. Un tram che si chiama Desiderio.
1: Tu non lo sai che cos'è, è un famoso film dell'epoca. Tu non eri nato.
0: Non so che cos'è.
1: Quindi, vabbè, un romanzo tratto da un romanzo di Trollo, io continuo Trollo. A te piace queste cose che. Andiamo adesso invece alla Repubblica che decide di aprire, vedete, in maniera diversa e apre con il Venezuela e parla di apocalisse del Venezuela. Terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia morti e 40.000 dispersi. Caracas è lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, vedi che c'era un italiano, Gabriele, c'era. Poi caos treni, Salvini scarica tutto sull'amministratore delegato
0: Tennessee Williams,
1: un romanzo, vero? Iran, l'Italia complice nella guerra, lo dice Ruth. Meloni, ho solo rispettato i trattati.
0: Meloni digerisce.
1: La libertà sessuale è il confine tra amore e possesso. Hai capito? Lo dovete amare, non che la piete così con la forza. Un po' banalizzato, ma però così è. Torna Manzoni nel programma.
0: No, dai, su.
1: Nella Repubblica torna Manzoni

0: programmi, ripeti,
1: ho cliccato.
0: Mi piace tanto, puoi leggere. Torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Ci è sempre stato. Come torna?
1: Perché prima si faceva le medie.
0: No, che medie, no, si faceva al ginnasio nei primi due anni, e quello giustamente Valditara e Valditara. Sì. Sono d'accordo. Avevo uno i 14 anni e non gli capisce niente perché si sposi. Quindi al penultimo anno di superiori, sono d'accordo. Come vedete. Speriamo che sia quella. Ma me lo va a comprare pubblica. Voglio leggere quel pezzo.
1: Caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, pure qua su la stampa. Andiamo avanti, vediamo.
0: Spalletti, che fa?
1: È stato conquistato sì. Spalletti.
2: Muriano.
0: Poi Paz e vendita libera. Chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. Perché lì ha perso Balestra, il giocatore che lo prende l'Inter è fuggito. Vai, andiamo avanti, su, ci manca qualcosa, tu ben lo sai. Ecco qua, andiamo sulla verità, facciamoci del male fino alla fine. Allora, vai. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende. L'Europa brucia, però spegne i condizionatori. Giornalista dirige, chi dirige? Attenta, c'è questo qua signore, qui è intervista a Edi Rama.
1: Attenta cara Unione Europea, rischi irrilevanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato.
0: Quindi magari parlava di tutto e alla fine è andato alla sinistra. Questo veneziano è uno che si può salvare, i veri scrittori non si fanno inruppare dietro i van. Va benissimo, poi il PD mette il becco anche nei processi Covid, mi sembra Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP nella causa che coinvolge i familiari delle vittime. Nordio intervenga, e allora abbiamo risolto. E la Schlein fa ricco il partito licenziando dipendenti, e se ci fosse la sua patrimoniale adesso la dovrebbe sborsare, va bene? Abbiamo letto tutto?
1: Ci manca cronaca napoletana.
0: La nuova scuola, arriva l'intelligenza artificiale, non parla di Salvini e del...
1: No, come mai?
0: Giornale di Napoli, cronache di Napoli, ecco. Omicidio di Camorra, arrestato, Busiello, vedi che volontà comune si conosce, fermato di ritorno da Ibiza, e Marozzi fatto a parte di Busiello.
1: Per l'agguato al nipote del boss Rinaldi davanti a una scuola.
0: Ce l'hanno richiamata apposta per fare... Chi ritaglia pure, no? Donna ferita a colpi di arma da fuoco in casa, il compagno ascoltato dagli agenti. Poi esplode la FAO dai quartieri spagnoli. Ricordiamo che a Napoli è una città stupenda, purtroppo succedono anche queste cose, ma anche nella periferia noi andiamo, perché andiamo a Fuorigrotta, si sente male e perde la vita dopo aver mangiato un gelato.
1: Si indaga.
0: Aia. Poi tutti di stagione.
1: Ucciso per il calcetto e il messaggio di solidarietà della famiglia Maimone.
0: Pozzuoli, oltre che in Venezuela anche a Pozzuoli, una scossa di 3,6 a Monte Nuovo, la terra continua a gonfiarsi.
1: Casoria, PD fuori dalla maggioranza, bene, decide di resistere, va davanti, dice.
0: Poi a Nola sparisce il quadro di San Paolino da via Principessa Margherita.
1: Pomidano d'Arco, truffa del falso parente in difficoltà, un 46enne bloccato in costiera.
0: Come succede a Teramo, anche a Giuliano, in 4.000 senza corrente si corre subito ai ripari. E per concludere...
1: Sparia, Pugliano, l'ombra del racket.
0: C'è una notizia di calcio per stenderare un po' sui mondiali.
1: Vabbè.
0: Hai fatto tutto.
1: Salutiamo
0: e ricordiamo che alle 18.30 per pomeriggio da noi, con ospiti studi, aperto al contributo di tutti i radioascoltatori.
1: Ma chi sono gli ospiti? 18.30
0: parleremo di commercio, questa piccolissima ma rilevante piaga della città. Però nei comunicati ufficiali non c'è, abbiamo un festival delle bande e poi una... Perché poi ci sarà un comunicato per ogni manifestazione, preparate.
1: Io bisogna proprio di leggere.
0: Quando ci stai devi leggere, non puoi fare come ti pare.
1: È quel titolo, li faccio come pare. Non so capite. La voce la mia. Allora, e adesso in radio ascoltiamo
0: due canzoni.
1: Partiamo da Baciami piccina
0: di Alberto Rabagliati.
1: È di lui, e poi dopo facciamo l'altra
0: per tirarci. La donna e felicità dei Nuovi Angeli. Per la Old It Parade. Perché devo scrivere, ma ci metto un secondo, perché sono italiani, poi l'inglese dovete trasportare.
1: Sprecando ossigeno inutilmente.

0: entrambi.
1: Bravi. Allora, adesso salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche in radio. Noi ci sentiamo domattina con Anzurro, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Devo essere in questo film.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mattinata Revival, la mattinata italiana, un successo ripescato, ritrovato negli anni 60-70, con qualche, andando avanti anche nel tempo, e magari qualche pezzo anche attuale. Pensate se non è attuale questo rock and roll, perché non è un solo rock, una musica rock, ma questo è il rock and roll di Celentano, con questo brano che arriva secondo a Sanremo, lui che lo canta in collaborazione con Little Tony, la versione di Little Tony. Sanremo 61, arriva secondo con 24.000 baci.

61 è il festival in cui c'è Mina. Si aspettava di più da quelle due canzoni, pensava di poter, se non di vincere, almeno di arrivare sul podio, come dice, tra il primo, secondo e terzo posto. Invece no, le sue due canzoni si piazzano rispettivamente al quarto e al quinto posto. E la quinta è rimasta nota, cioè Le mille bolle blu, ma della quarta quasi non c'è più traccia. Ascoltiamola, il brano è Io amo, tu ami, Mina, Sanremo 1961.

Allora, andò male questa canzone, anche il finale è andato male. Poi c'è anche Gino Paoli a Sanremo di quell'anno, canta la canzone intitolata Un uomo vivo. Perché? Che era successo? Era successo che qualche tempo prima, pulendo una pistola, era partito un colpo e si era conficcato nel cuore di Paoli, ma in una zona per fortuna dove non ha mai creato problemi, e quindi lui racconta questo fatto di essere vivo, anche se poi attribuisce il tutto ovviamente all'amore. Gino Paoli, il brano di questo festival del Sanremo 61, che va in finale ma non vince, arriva per la precisione decimo, cantato in coppia con Toni Dallara. Il brano si intitola Un uomo vivo.

la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. A un giorno saprai che ogni donna è matura, all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

ascoltando Eddino che cantava delle canzoni che poi sono rimaste, altre di meno, come questa qua, tratta dal film Il ragazzo di ghiaccio. C'è Ricky Shane, cantavano in italiano?

sui gradini delle chiese di Liverpool e nei docks del porto di Liverpool, nelle notti silenziose, l'unica nostra voce erano le chitarre.

0: Cioè, in una delle star di quegli anni cantava in italiano, questo canta italiano che canta in italiano. Gian Pieretti chiude la nostra mattinata italiana ricca di successi con Il vento dell'est.
1: Quando il vento dell'est mi porterà

0: Da Radio G abbiamo trasmesso Mattinata Italiana.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

passato e che ci regala, come ben sentite, la nostra Radio Sveglia. Hanno annunciato che saranno in Italia con un concerto dopo tantissimi anni per noi nostalgici e comunque adolescenti degli anni 90. Questa è stata veramente una notizia che ha generato un colpo al cuore. Loro sono le TLC, torneranno a cantare e torneranno in Italia con un loro concerto. Ve lo diremo però dopo aver ascoltato uno dei loro più grandi tormentoni, No Scrubs.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Era lei, appunto, Sabrina Carpenter, artista, ma anche, insomma, artista tutto tondo, con una propria linea di benessere per la persona, di cura della persona, insomma, un artista che ha dedicato la sua vita, che dedica la sua vita non solo alla musica, ma anche all'arte, al benessere e a regalare prodotti iconici alle donne. Allora, abbiamo detto in apertura, abbiamo ascoltato in questo pezzo delle TLC, di questo gruppo appunto storico che tornerà in Italia per un concerto per la serie. E noi questa notizia, quando l'abbiamo presa, insomma, siamo rimasti un pochino così. E loro saranno in concerto a Milano, ma vi volevo proprio dare le informazioni. Una delle formazioni R&B più influenti del mondo si esibirà infatti sul palco di un concerto in estate. No, I don't want no scrub. A scrub is a guy that get no love from me. Insomma, c'è chi ha letto questo ritornello cantando e che invece alla fine degli anni 90 non era ancora nelle condizioni di riconoscere e apprezzare quella pietra miliare dell'R&B che è stato Fan Mail. Il disco delle TLC infatti ha venduto oltre 7 milioni di copie in tutto il mondo, entrando nella top 100 dei migliori album degli anni 90 secondo Billboard. Il 15 giugno le TLC saranno sul palco del Parco della Musica di Milano per una data evento e sarà l'unico concerto del duo in Italia. Dopo la scomparsa di Lisa Lethais Lopez in un incidente d'auto in Honduras il 25 aprile del 2002, Tion T. Boz Watkins e Rosonda Chiri Thomas hanno diminuito l'attività delle TLC. Il trio stava comunque attraversando un periodo di crisi importante a causa delle affermazioni della stessa Lefai in merito al suo non sentirsi molto libera di esprimere all'interno del gruppo, portandola comunque avanti. Il concerto del 15 giugno al Parco della Musica di Milano sarà senza dubbio un evento per i fan delle TLC per riascoltare e cantare a squarciagola i successi del passato come No Scrub, Waterfall e I'm Pretty. Sicuramente sarà un concerto da non perdere. E noi torniamo alle novità del momento. C'è anche lui, sempre inarrestabile, Bruno Mars con la nuova I Just Might.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Svuota tutto!
2: Svuota tutto!
1: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
1: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
2: Globo, svuota tutto!
3: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
4: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
5: La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912.
6: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
7: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nasher Gun e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
8: G G Revolution ti chiama per i saldi invernali con sconti dal 30 al 70% su abbigliamento, calzature, pelletteria ed accessori uomo-donna. Per rinnovo spazi espositivi e inserimento di tanti nuovi marchi per la primavera estate 2026. Seguici sulle nostre pagine social ufficiali G Revolution Store e sulla pagina Facebook di Radio G per scoprire tutte le nostre offerte. G Revolution, via Nazario Sauro 124, Giulia Nova.
9: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
10: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
11: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?

0: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.
1: Ragazzi, ci salutiamo per questo musicante, ma ci ritroveremo domani qui con Radio G con un musicante speciale, perché festeggeremo il compleanno di un grande artista con la selezione musicale di Vincenzo Iaconi, ma non vi svelo quale sarà questo artista. Grazie a tutti per essere stati con noi, ma non potevamo lasciarvi con l'amore in bocca e lo facciamo quindi con un'altra bella novità, il ritorno della regina Giorgia con Corpi Celesti. Grazie a tutti e splendida giornata.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via De Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: Radio G Notizie.
1: Le principali notizie
0: di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti, 26/6/2026.
1: Spero di incominciare con i decessi.
2: Stamattina non ci sono andato.
1: Comincio con notizie. Allora devi evitare, per favore, le sorelle ritrovate. Qualche morto e anche
2: Black.
1: E anche le sorelline e i morti. Le sorelline, la famiglia del Bosco e decessi. Vai.
2: Quindi passiamo direttamente agli auguri.
1: Sì.
2: Offerti da Marco Ferrando, scusa, quelle ci sono le notizie.
1: Eccolo qua, sorelline, ecco. Liberi gli indagati.
2: Ecco.
1: Quindi vuol dire che...
2: Già qualcosa non qua.
1: Hanno appena...
2: Qual quadra non cosa.
1: L'hanno indagato 2 giorni fa e già non sono più indagati.
2: No, l'hanno arrestati.
1: Ma dico scusa.
2: E pure liberati.
1: Avete capito qual era l'importante del referendum? Queste cose che accadono qua, no?
2: Quasi doveva cambiare quello,
1: no,
2: quello.
1: Qua bisognava cambiare.
2: Non quello che doveva il referendum.
1: Noi magistrati che stavano, che erano politicizzati, molti non sa fa questo. E avete visto tutto il grande pompone del procuratore di Sulmona,
2: sì,
1: che non
2: viene
1: parlato.
2: Sì.
1: Pure ieri, erga omnes, che erga omnes?
2: A tutti.
1: Questo è bravo, lo so. Barato, quando dici con me
2: l'ho già saputo prego
1: l'Abruzzo.
2: Tu
1: sai come ha detto il Santo Bell'Angelo di Massimo Antonio, che è un intellettuale finissimo. Tu ti ritieni un intellettuale finissimo?
2: Finissimo no.
1: Però le cose tue le sai, e intanto ti porto nel bimbo dove c'è una richiesta che non è stata mai fatta per i bambini del Bosco. Guarda quale.
2: Tornino ai genitori.
1: Vabbè.
2: C'è urgenza. Questa volta c'è urgenza però.
1: No, ragazzi, avete messo tanto, quanto tempo se ne parla?
2: Si sono finiti i titoli.
1: Sono finiti i titoli, bravo, bravo. E quindi noi abbiamo detto quello che sta accadendo, cioè tutti insieme in una bella casa a Palmoli con lo stipendio, con il bilancio del sindaco, che non c'è sicuramente come Giulianova un avanzo di 4 milioni.
2: E probabilmente Palmoli farà la rottamazione,
1: fanno la rottamazione a Palmoli, siamo informati, a Giulianova solo no, perché non si vuole. E intanto come stato sono affidati i lavori, è partito il ponte intanto,
2: sì,
1: finalmente, e sono stati affidati i lavori per la recinzione della
2: casella.
1: Queste sono le notizie storiche della città, e infatti sotto hanno commentato storicamente, no? Con qualche dubbio, sicuro, sarà... No.
2: Teramo, strade e ponti, stanziati fondi per 700.000 euro, perché sono una strada e un ponte,
1: sì,
2: 700.000 euro,
1: credo che vedremo se non c'è un Castelli di Doc. Ah, ieri c'è una bella cosa di Marsiglio su dal fondo, ogni tanto le amiche, oh ragazzi. Quando fa l'ironia, a me fanno impazzire però, quando la azzeccano, vai,
2: la
1: Capolla la manda, ciao Fabio! Che stai sempre con Marsiglio?
2: Ciao Fabio!
1: Non credo. Che vita grama, che grama vita, come dice la Mondaini.
2: Se piace.
1: Sempre tu e lui e tu, dai. Io sono stufato, Tu non ti stufo. Non è che prendo un sacco di soldi per Capolla, abbiamo stabilito.
2: Ma sono fatti i suoi, ma
1: fatti suoi. Quando uno ha un incarico pubblico non può sottrarsi alla frase.
2: Ma lui non ha un incarico pubblico.
1: Pubblicissimo. È un pubblicista. Quindi,
2: L'Abruzzo in ansia per il Venezuela, 2 scosse di terremoto, quasi 200 morti, in realtà saranno molti di più. Il dolore degli emigrati.
1: Non ce lo facciamo scappare mai un testimone abruzzese.
2: Ma sicuramente figurati, il Venezuela non ci sta. Scossa Sant'Egidiese, Cappellacci va via.
1: La sorpresa, detto. Perché,
2: ma non mi pare la sorpresa.
1: No, il titolo. Perché poi si è capito, non sono d'accordo su niente sul futuro.
2: Il tecnico della promozione saluta il vice Censori e in poll.
1: Sì.
2: Serie D, il Giuliano.
1: È stupenda questa notizia, sembra tutto fatto, tutte cose invece. Bosco, gli amici che fa, resta, Massetti resta. Ma non possono giocare in D? Ma ci hanno più speranza di giocare in D.
2: Beh, sì.
1: Con Emilio,
2: sì.
1: Massetti.
2: Due promozioni di fila. Serie D, Giulianova prende forma, arriva anche Cangemi.
1: Cangemi, abbiamo anticipato ieri mattina, si tratta di una mezzala che ha fatto pure 6 gol l'anno scorso.
2: Un gioco con gli esterni,
1: questo sta dentro. Gli esterni potrebbe arrivare, quello bravo, perché non lo ricordi? Quello che cazzo è il fidante che ci piace da solo sulla
2: fascia. Non me lo ricordo il nome.
1: A Bagnale, che c'è un cognome, l'altro che ricorda pure qualcosa.
2: I fratelli.
1: Stiamo trattando anche quello, e poi una punta, e poi pare che Martiniello voglia rimanere, e ha vinto la scommessa con un amico calciatore, dice che se dimagrisce tanto lui, gli so che cosa gli regala. Intanto è confermato, tu non c'eri, ieri ha compiuto, abbiamo fatto gli auguri in diretta, Martiniello ha compiuto 30 anni.
2: Auguri.
1: Auguri.
2: Atri Pineto, fusione tra comuni.
1: Della
2: Farindia.
1: Non deledono problema.
2: Non deledono problema.
1: È chiaro.
2: Atri e Pineto.
1: Non so perché è vero che non c'hanno problemi, perché non ce l'hanno a tal punto che gli danno i soldi per una cosa che non hanno.
2: Le frane.
1: Beh, giustamente, mettiamoci insieme, che ci dà più soldi.
2: Mille Isida all'online. E poi abbiamo blackout a ripetizione, la regione convoca i vertici dell'Enel, pure Giulia Nova salda la corrente spesso, su, pure da me, su, e ogni volta il frigorifero, il forno,
1: la parola i computer, so.
2: Discarica di Irgine.
1: Abbiamo pure noi i vertici dell'Enel, discarica, a proposito di, dunque, ieri sono stato alla festa del mercato contadino, tutti i cocomeri buoni sono arrivati, buoni compacci, tu sembra che lo spinassavo, che sei ricco. Ha detto Cantoro che veniva da Teramo, e lui è un appassionato, segue molto il navigatore. Arrivato nei pressi della rotonda di Mociano, il navigatore gli ha detto di girare per Colonia e uscire a Piane Tordino, perché c'era molto traffico nel tratto finale della Teramo. Me l'ha detto lui, perché ci mette questo tempo? Ma ha spiegato.
2: Oh, a proposito, stupendo. Andrea Serafini, vuoi sapere?
1: Andrea, è tutto uguale, non so, non c'è nemmeno l'attraversamento pedonale, quindi.
2: Ma tu sei sicuro che non
1: c'è? Sono sicurissimo, perché la gente è disperata, ho fatto passare 2-3 io.
2: Ma poi ti sembra un buon samaritano, trovo la gente che deve attraversare.
1: Negli anni,
2: po' poco.
1: Voglio andare alla messa, che vanno alla messa perché non c'è Villa Corsoni, va là, e devono fare tutto il tratto finale della Teramo di Giovanova senza marciapiede. E poi attraversare a Ricci. Ogni volta così. Esiste mai il Salone, il film, quello quando quello dal Germania torna a votare, poi si mette a giocare a pallone e il pallone gli va sull'autostrada.
2: Non è il Salone, quello cosa? Verdone.
1: E il pallone gli va sull'autostrada. E passano tante macchine, si fa notte alla fine quando le cura la palla. E così era della roba. E poi ha detto, va bene così, ha detto, l'ho fatto un summit.
2: Ah, un summit?
1: L'ha spiegato. Dice che se dovesse cambiano su qua, ci va di mezzo via Gramsci, che sono costretto a aumentare di 5 secondi il traffico su via Gramsci. Già è drammatico, quindi loro arrivano al Bar Milano,
2: Bar Lazio,
1: che ci sta subito dopo, poi va fino a Creativo.
2: E
1: poi sta la signora Ciafardone, la quale la buon samaritano dà l'acqua a quelli che hanno bisogno, e poi riparte. 5 secondi, seconda conta.
2: 1, 2, 3, 4. 5.
1: Quando la macchina è arrivata?
2: Dopo anche arrivata.
1: Dai, che non vuole dare 7 anni, sapete fa, che è la realtà. Gli altri critici sempre di trasessori, dal subito problema, sì. A proposito, parliamo di commercio oggi, che è l'altra piaga della città, 43 chiusi e 15 aperti, ma no 15 negozioni,
2: Discarica di Irgine.
1: Ne parliamo alle 18.30.
2: Il comitato via contesta gli atti del comune. Oh, ecco qua, i tre indagati adesso si pentono e lasciano il carcere dopo 4 giorni. Per la madre, il compagno e il nonno c'è l'obbligo di dimora a Latina, ma l'indagine va avanti. E la zia cambia versione, mi hanno solo ingannata.
1: Quella che le ha ospitate?
2: Sì.
1: Non le facevano vedere la televisione? Quindi non sapeva che era accaduto?
2: Vabbè, che se non erano scappato lo sapevano, almeno quelli 16 anni.
1: E perché non è indagata?
2: Perché minorenne, convenzione, non lo so. Gli stipendi all'indietro sono più bassi del 2008.
1: Dove?
2: In Italia, dove?
1: E allora perché lo mettiamo qua?
2: Tutto bene. Gli approfondimenti. In Abruzzo, scusa.
1: In
2: Abruzzo l'inflazione erode il potere d'acquisto più che nel resto dell'Italia. Qui si perde il doppio di Milano e Roma. Stellantis ora un patto per la automotive, a venerdì rimane, scusate il dialetto, basta, perché cambiamo modello.
1: Che andiamo con l'Ucalesse?
2: Come modello di sviluppo. Spesa, bollette e mutui, ora si intaccano i risparmi.
1: Questo. Vedi?
2: Che?
1: Questa è la notizia. La famosa la gente che va a fare la spesa dice, ti sta niente, qua dentro il portafoglio è vuoto con me.
2: Succede. Fare bene la banca senza dimenticare il territorio, la nostra strategia funziona. Un'intervista, Marchettone. Nuova istanza per il ricongiungimento. Bimbi del Bosco, la relazione dell'ASL, tornino dai genitori, è urgente. I contributi per lo sport, no, quanti piace lo ciclismo a Marsiglia, raduni di Ferrari e gare di pesca, la regione sblocca 277.000 euro.
1: E
2: ci sta la frana, sì, quanti che casca.
1: Ma è lui?
2: È lui, Marsiglia, sì, sì. Piace assai.
1: Da leggi con calma quella che sta nell'altra pagina che ho già intravisto. Andiamo a fare le spighe verdi, non ci siamo.
2: Spighe verdi, un premio per tre comuni.
1: Tortoreto, tutte le chiappe.
2: San Salvo, Tortoreto e Gioia dei Marsi.
1: Tutte le chiappe,
2: mi piace, verde, ti piace, ti piace il bandiera. Per la cura di ambienti rurali e agricoltura. Vabbè, poi i borghi abruzzesi svettano a Bruxelles. Meno male.
1: Eccola, quella che mettono.
2: L'Abruzzo, Regione Verde. Totem sulle autostrade 24 per lanciare il turismo naturale a luglio.
1: È sbagliatissimo, Maurizio Grimi. Deve fare maggio, giù. Ma che cosa fanno? Sai, spiega alla gente che cosa ci fa.
2: Firmato il protocollo d'intesa tra i quattro parchi abruzzesi e la concessionaria autostradale, l'assessore imprudente, le arterie diventeranno porte d'accesso per le nostre aree protette. Soprattutto perché ci fai le file sull'autostrada di solito, stai fermo, e puoi guardare il totem e dare un sacco di male parole. A imprudente, a tutti quelli che... La commissione ambiente si riunisce a Bussi e Bolognano. Bene.
1: È un borgo?
2: Bologna sicuro, Bussi un po' più grande, certo. La tragedia in Sud America, il Venezuela trema, centinaia di vittime.
1: Addirittura 7,9, com'è?
2: 7,1, 7,7, Marco, non lo ricordo, sì. Però tutti i muratori, gli edifici, pure quelle alde. Nel ground zero della catastrofe, a Catia Lamarra, il lungomare simbolo del turismo, solo calcinacci e polvere.
1: È arrivato Trump là, no?
2: Cioè, ha salvato Maduro praticamente.
1: Sì.
2: Ansia e paura tra gli italiani, è stato come rivivere l'Irpinia.

0: parte il vice sindaco dell'Aquila, sono invitato, è arrivata una consigliera comunale, si è messa a parlare, abbiamo insomma siamo solidarizzato. E una consigliera comunale giovane di Fratelli d'Italia. Ho detto come si è? Sì, pure noi qua insomma abbiamo qualche problema, ma di là non ci sta niente. È la stessa che di là, ma di là non ci sta niente, quindi rivinciamo, sì. Non si potrà andare, ancora non è il candidato di là, invece qua devono scegliere tra 5, 2 sono i più
1: probabili.
0: Secondo me, da come sono quello là che stava lì, non è candidato il vice sindaco, prima passo un granché, però doveva fare molto. Però capite, come tutto il mondo è paese, a sinistra dell'acqua, c'è ancora Petrucci, Pezzo Pane, non trovano giovani come qua, quando li trovano lì.
1: La nostra Repubblica è di tutti. Mattarella celebra i padri costituenti. Futuro Nazionale preferisce un flash mob.
0: Attorno al coso? Attorno al casotto di Marchionni?
1: No, quello non è Futuro Nazionale, quella è un'altra formazione politica. Teheran attacca l'Italia, complice nella guerra. Intercettato intanto dai francesi un'altra petroliera russa. La sconfitta di Trump, il rapporto infranto con Giorgia Meloni, c'è il commento
0: Borrelli,
1: di Borrelli. Emergenza AFA, Europa bollente, in Spagna 212 morti a Parigi, e Parigi vieta l'alcol, continua l'allerta per il caldo record di fine giugno. In Italia misure di prevenzione anche per i grandi eventi. La versione del padre assassino: Mirko era violento, voleva soldi. Strage di Viareggio, tutti condannati, Moretti va in carcere. Può succedere che anche un amministratore delegato di Ferrovie vada in carcere. Forse farà da 2 anni.
0: Allora l'emergenza, siamo morti là però.
1: Ferrovie, fine corsa per Donnarumma, l'amministratore delegato di Trenitalia domenica.
0: Siamo a pochi giorni, Gabriele, dall'apertura.
1: Il 30 giugno veramente dovrebbe succedere di tutto, fra i recinti, Lupondel.
0: Tutto in quella data, vedremo quando ne faranno.
1: Teramo, blackout a ripetizione in città, la regione convoca i vertici Enel.
0: E infatti intanto ne parlano Sandro Mariani e l'altro sindaco?
1: Sindaco, sì.
0: D'Alberto,
1: che ieri non ha avuto il numero legale nel pomeriggio, e si è. Chi erano? Abbiamo un ospite?
0: No.
1: Va a vedere, va.
0: Perché mo?
1: E io mo sto a leggere, dai, per favore. due operai.
0: Non mi ricordo.
1: Ecco, questo è il problema. Due operai feriti dal ritorno di fiamma, stavano riparando la condotta del gas a San Felice di Torricella, le loro condizioni non sono gravi.
0: Vedi? Mo che lo mando via?
1: Chi è?
0: Che è uno che ha accolto la nostra appello mattutino.
1: Ma l'appello è che ha portato?
0: Cornetti.
1: E l'appello era il tuo, perché tu notoriamente non mangio, quindi ringrazio tantissimo.
0: Anche per Albano.
1: Ringrazio tantissimo.
0: Voglio farlo vedere.
1: Ringrazio tantissimo, ma molta mangiano cornette.
0: Sì,
1: non c'hai da mollare. Dai.
0: A proposito, Cappuccino, ma l'intervallo lo prendiamo. Arrivati il
1: Cappuccino. No, lo prendiamo, signor
0: Cappuccino. Sandro Maraestro.
1: Grazie, Sandro. Grazie.
0: Continua, con la crema. Ma lo vuoi tu?
1: Io ma non mangio niente, lo sai la mattina. Mangia tu. Mettili in frigo che la crema la posa un'altra volta. Mai, senza acqua.
0: Comunque grazie
1: mille, non vi scomodate, nonostante quello che dice il direttore, non vi scomodate, vi ringraziamo ma non vi scomodate. Consiglio comunale,
0: ho voluto parlare, ho voluto intervenire.
1: Allora, il Consiglio comunale a Teramo, almeno quello che è andato bene del Consiglio prima di sciogliersi. Strade e ponti stanziati 700.000 euro a Teramo, via libera a nuovi fondi per controlli sui viadotti e per il rifacimento degli asfalti a San Nicolò. Il gemellaggio con la città israeliana si voleva revocare, protesta e scontro in aula, momenti di tensione per lo striscione contro il patto tra Teramo e Rishon-LeZion.
0: Credo che là in Israele queste notizie sono veramente... Si sono fermati.
1: Netanyahu si è dimesso.
0: Ma Teramo ci toglie il gemellaggio.
1: Netanyahu si è dimesso e quell'altro, Ben-Gvir, si è consegnato all'AIA, direttamente in Belgio si è consegnato al Tribunale Internazionale.
0: È finita la guerra?
1: Sì. Laghetto senza acqua, c'è la diffida, il comune contesta all'ARAP i mancati interventi di cura nella villa comunale.
0: Invece noi pare che il voglia cambiare il titolo.

0: certo, perché per i laghetti noi da
1: Sant'Anna. Teniamo male? Sì, teniamo sì, male. Sì, sì.
0: E
1: sì,
0: non
1: sì,
0: si fa, sì, non si fa ovviamente.
1: Non si cambia il tracciato, non si fa proprio.
0: Allora andiamo qua.
1: Il Teramo, il progetto di rete ferroviaria italiana, 26 milioni di euro, stazione, apre la nuova strada e a luglio si inaugura la piazza a Teramo, quello che hanno spostato. Affidamento.
0: Siamo il più breve. Era il più romantico, il bello, vabbè, tu non hai rinato.
1: Affidamenti del comune, esposto in procura, Campi.
0: Mi vuoi ricordare una volta per tutti in che anno sei nato?
1: 1976. Quest'anno faccio 50 anni.
0: Oh, e quando è?
1: Ah, 13 novembre.
0: Vedi che mi ricordo, per la festa.
1: No.
0: Sì, invece.
1: Io faccio i festi, mi piace.
0: 50 anni già fa.
1: L'opposizione torna ad attaccare l'amministrazione.
0: Solo a me.
1: Ah, vabbè, c'è così. Posizione torna ad attaccare l'amministrazione su spese, rendiconto e consulenza. No.
0: Sì,
1: no, tanto che. Ah, non è lui.
0: Sembrava
1: Notaresco,
0: Vittorio,
1: Notaresco, il progetto sui rifiuti, discarica di Irgine, il comitato via, contesta i documenti al comune. Dalla riunione in regione sono emerse criticità sugli atti che devono essere aggiornati entro 90 giorni.
0: Quindi non si fa?
1: Beh, non lo so.
0: È chiaro che guarda via che età è arrivato Vecchioni, no?
1: 94 anni.
0: Beh, quindi Vecchioni. Ha fatto suo nome. Allora.
1: Nomen omen. In pensione il medico di montagna di Giampietro per 50 anni si è occupato di curare le comunità dell'entroterra.
0: Sto tutto sorridendo perché ce ne va oppure?
1: Secondo me perché cade la montagna, si muoveva mare.
0: Basta Borghi.
1: Classe si ritrova dopo 40 anni, riunione della quinta dell'Istituto Tecnico Industriale del 1985-86. Sì. Presentosa Frangioni.
0: Con la G,
1: racconta la storia del Giorello d'amore, ma Corropoli, sta venendo, c'è sinistra.
0: Dai.
1: Ancarano, Maxi Antenna, vince il comune, il Consiglio di Stato dice no, riformata la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società telefonica contro il diniego. Il sindaco Panichi, riconosciuti i vincoli esistenti per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico.
0: E tu sai che giorno ci sono polemiche invece per le antenne, una
1: sì. Vabbè, questo però, no. Aperta la nuova piazza sul mare, sempre a Tortoreto, i lavori nell'area del lungomare Sirena sono costati 3 milioni. E intanto si protesta anche ancora a Tortoreto perché dice negozi e uffici senza internet da giorni.
0: Noi pure avevamo qualche problema ieri, no?
1: Sì, qua?
0: No, ti ricordi tu?
1: Ho visto che hai lasciato aperto Facebook fino alle 10 e mezza, alle 11.
0: Avevo da fare io, forse sto a perdere tempo tu voi.
1: Il calendario degli eventi estivi.
0: Leggili tutti, leggili.
1: Questo è il settimo articolo quest'anno sul calendario degli eventi estivi.
0: No, non è vero, perché ieri è stato finalmente presentato. Le altre erano delle anticipazioni.
1: Mannoia.
0: No, Fiorella Mannoia. Se no pare che t'annui a leggere le notizie.
1: Fiorella Mannoia, Bregovic e Meteni. Tris di star per l'estate giugliese.
0: Però ci sta la foto di Cirilli.
1: Che c'è Andrea?
0: Che ci sta per l'abbuzzissimo. È l'unico che non si paga, mentre si pagherà per Brignano e per Salemme.
1: Va bene. Tra gli ospiti
0: musicali. Brignano e Salemme in passato, però questi molto.
1: Tra gli ospiti musicali anche Biondi e Bosso, serate con i comici Brignano, Salemme e Cirilli. Tornano le rassegne Caliscendi a Prodo, il primo agosto c'è il Gran Carnevale estivo con la sfilata.
0: Brava, ha fatto tutta una sintesi perfetta delle manifestazioni principali.
1: Arlecchino, il gestore, pronto a chiedere un risarcimento.
0: È vero?
1: Sì.
0: Ha ragione, tutto per quel sembrerebbe
1: di Mociano, scooter finisce contro due auto 45enne in ospedale.
0: Devo portare
1: vabbè, putavi peggio.
0: Vabbè, allora dobbiamo andare a Rosetta.
1: Autismo, riconoscimento alla piccola opera.
0: La battaglia vinta da noi.
1: La regione ha concesso l'accreditamento alla struttura. Tempi brevi per la riapertura della biblioteca.
0: Per quante volte abbiamo parlato? Abbiamo detto la biblioteca che era famosa per essere un punto di riferimento per gli studenti per i volumi di teologia e di storia dell'arte. Per il Covid si era trasformato in ufficio, poi adesso l'hanno tolto e mi ha portato a farli vedere, stanno veramente lavorando molto bene e sono libri, una biblioteca stupenda e immensa, le riapriranno e torneranno gli studenti là che è un punto di riferimento per l'Abruzzo. Poi l'accreditamento per i ragazzi della seconda parte, quelli che non stanno più alla piccola opera, perché pare Serafino, penso anche a quelli più adulti che stanno a Villa Volpe, che però le famiglie avevano soltanto mezzo accreditamento e noi abbiamo detto che era la regione che mette la tua, la regione, da me. E infatti infatti ha deciso finalmente per gli autistici di fare appunto questo accreditamento totale, e due battaglie. La terza che ci manca è, se aspettiamo non possiamo fare niente, ma lo faranno, la terza è i ragazzi, le persone bisognose che sono state costrette per tutto l'inverno a mangiare fuori della sede della... della mensa, che sembra quella gestita dalla piccola opera, perché sono dei lavori, dei bagni che non sono stati terminati, appena terminati rientreranno. Per favore fatelo prima dell'inverno, perché l'altro problema che si poneva è che non ci sono cestini, purtroppo quelli poi buttano là per terra, è stato segnalato, con i famosi cestini del lungomare sud che sono sempre rotti oppure strapieni, questa è la situazione. E là non possiamo fare niente perché non è più cosa nostra, per la riapertura del Museo dello Splendore, ed è una piaga della città.
1: I cantieri, arriva lo stop, condotta idrica, lavori a metà, finito il tempo per le opere PNRR. Il tratto sulla statale 16, compreso tra via Rosetti e via Mezzopreti, resta fuori dall'intervento.
0: E gli altri?
1: Eh?
0: Gli altri?
1: Chi è?
0: L'altro Mezzopreti.
1: L'altro Mezzopreti sta facendo la messa. La richiesta al ministro, scuola Romani, comune, una nuova ditta per ripartire, e poi villa comunale, nuovi progetti per cultura e sport al centro dell'incontro promosso da Azione Politica e Progetto Roseto.
0: Devi leggere tutto.
1: Va bene. Unione tra comuni.
0: Ci siamo.
1: Fusione. Atri Pineto, mille sì nella prima consultazione online.
0: Ha fatto la consultazione online tutta la gente.
1: Mille.
0: Dobbiamo sapere la posizione dei partiti.
1: È quella promossa dall'associazione Adria. L'obiettivo è di contrastare lo spopolamento. Lanciata anche la proposta di organizzare un referendum conoscitivo tra i residenti dei due centri.
0: Non ce l'ha ancora.
1: Che cosa?
0: Deve ancora averlo.
1: Chi?
0: Un referendum conosciuto.
1: Ma sì, questi hanno fatto la consultazione online.
0: Quindi praticamente hanno votato tutti quelli favorevoli.
1: Quello che stava online.
0: Te li pubblico, te la frana, potevi stare. Quindi praticamente questi lo vogliono fare, sono più avanti di Montorgio Teramo.
1: Sì,
0: hanno fatto già. A noi giustamente
1: piace per pietà. Silvi, eventi estivi, risate e musica con Gnocchi e Zarrillo.
0: Non è proprio qua, Gnocchi.
1: Non gripatate.
0: No, però che giorno verrà secondo te Gnocchi?
1: Giovedì. Scuole nei moduli, allarme tra i genitori, sempre a Silvi. Per la minoranza non sono adeguati a ospitare i bimbi, per il comune sono strutture idonee.
0: Mezzo.
1: Mi pare, però vabbè. Andiamo avanti.
0: Ha bisogno Silvi di soldi o no?
1: Ma secondo me sì.
0: Per le scuole dentro i container. Invece non li dà altri Pineto.
1: È piano Valle Scuro, là come si chiama? Valle Longa.
0: E Civitella Arsedena.
1: Pescara, processo anno zero service, reati fiscali, condannato a croce Serraiocco a processo per il crack.
0: Serraiocco ancora da lui, ancora lui.
1: Allora, minacciano di gettarsi dall'impalcatura, paura al cantiere di Via Moro, 8 operai protestano per il mancato stipendio, l'allarme rientra solo dopo il bonifico. Che è? Tra i caselli di Pescara Sud e Ovest, tamponamento a catena sulla 14, un ferito e 3 km di coda.
0: Però in compenso, quando si sarà qui, vedranno un totem, venite in Abruzzo.
1: Non mi serve il totem e il parco nazionale.
0: Store De Cecco preso d'assalto
1: e boom di visitatori nel punto vendita di Corso Umberto, aperto dal re della pasta.
0: Cioè, praticamente la differenza, perché invece di comprare al supermercato le devi comprare là.
1: A Woppi più o meno. Ma guarda un po' chi c'è, chi è andato all'inaugurazione con la bicicletta. D'Alfonso.
0: Mannaggia la miseria, l'altra
1: l'inaugurazione della pasta,
0: il deputato, ma quando
1: della pasta in Telluio,
0: perché sta qua e non sta a Roma?
1: Ah, non lo so,
0: il deputato D'Alfonso,
1: non lo so.
0: Beh, ma se merita la cosa che ho scritto Capolla.
1: Montesilvano, prime discariche abusive in città, dal comune è stretta sui controlli. Gorilla sulla terrazza, si accende lo scontro.
0: Giustamente, è un accordo che sto accendendo lo scontro. Ti dici quando è brutto? Cioè, non c'è
1: quelle
0: ieri
1: arte.
0: Ci stavano le foto dei gorilla.
1: È arte. Ieri c'è pure le notizie che la legge per salvare i balneari la mezza fesseria.
0: Sì, l'ho letto.
1: Bastava che telefonavano in Radio G, e lo usavamo in diretta.
0: Ma perché non ti convocano?
1: L'Aquila.
0: Perché ti sembri il modesto tu?
1: Rivisondoli, prete trovato positivo alla coca. Questa è quella vecchia.
0: Quella C.
1: alla, una ci sono. Sì, sì, sì.
0: Che ne pensi?
1: Per i miei, se lo trova positivo alla.
0: Ecco.
1: Chiesta una condanna a 14 mesi.
0: Non potete fare però queste cose, sul prete. Che ne posso... Pronto? A volo? Dica, chi è?
1: Marsica.
0: Tia, silenzio, no, non sento. Prego, veloce. Sì. Maria Carlotta Vitaloni. Quando fa? Quanti anni fa? Lo vogliamo dire? 20? Vabbè, auguri, ciao. Allora, se mi scordo dopo, intanto le faccio adesso. Tanti auguri per i 20 anni di Maria Carlotta Vitaloni.
1: Auguri, auguri, auguri.
0: Grazie, grazie, Ale. Rimani là, sul prete. Non dica mai più queste cose.
1: Il rito abbreviato, questo è successo, ti ricordi?
0: Sì, lo so. Scrivevo.
1: Rito abbreviato che fece l'incidente. Abbreviato per il parroco che si schiantò contro un guardrail sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il legale di Don Cardenas non solo difende, sostenendo che il suo assistito,
0: l'avvocato,
1: abbia. È giusto, abbia.
0: Vabbè.
1: Il legale lo difende, sostenendo che il suo assistito abbia ingerito la droga per sbaglio.
0: Sì, vabbè. Sì, sì, vabbè.
1: Abbia.
0: Sì.
1: Come sono?
0: Beh, nella ricostruzione in diretta va bene. Senti, ma cosa significa per sbaglio? Perché devo la trovare? Fammi capire che cosa pensava che fosse il zucchero filato.
1: Pensava che fosse quella con due C. Non zaccate la faccia.
0: Ma Gabriele, mo'
1: Marsica.
0: Io sarei arrivato lì.
1: Marsica, El Foundry, il tavolo si allunga, come il prete, crescono i timori per i lavoratori.
0: Chissà, ma non dice, è sospeso il prete, sì.
1: Ma penso di sì, ma non lo so. Ortona, il ritorno dell'edicola a Porta Caldari è per i nostri figli. E hanno riaperto un'altra edicola, Chieti, va bene. Francavilla, perseguita l'amante della fidanzata, minacce e ruote dell'auto bucate. Processo per la morte dello studente a Perugia, prospero in aula i video e le chat, frasi shock di Volpe, ammazzati. Viglione, la sindaca Fagnilli dice ti aspettiamo.
0: Che Adriana?
1: Non credo, non c'è un uomo. Vabbè, andiamo avanti. C'è Sininda. Cultura e spettacoli. Che no. Vabbè, la trovate sulla pagina nostra, che c'era l'attesissima conferenza stampa sugli eventi. Andiamo avanti. Lo sport. L'Ecuador firma l'impresa e si qualifica ai sedicesimi, batte 2-1 la Germania e conquista il passaggio del turno.
0: Maria Carlotta Vitaloni che compie 20 anni.
1: Sì. Prego.
0: Piena.
1: E che ti posso fare?
0: Pronto?
1: Tu li abituati così, mica io. Mi nascondo.
0: Che accade? Ah, bene, grazie, grazie della notizia. Ciao. Vedi?
1: Che?
0: Quando noi abbiamo un dubbio, i nostri ascoltatori.
1: What's
0: up? Non è stato sospeso il prete, è stato spostato in altra parrocchia. Tu dubbio te l'avevi messo all'inferno? No.
1: No, io l'avevo messo a riposo un attimo. Ma riposo.
0: No, riposo peggio.
1: Mbappé Haaland è la sfida tra titani. Como.
0: Grazie Marco.
1: Como, Nico Pazzi, Real Madrid chiede 60 milioni. Poi abbiamo Graziani, gol e caparbietà. 1982 fu spettacolo. Cioè, attacchiamo ancora l'82 noi perché non siamo andati al mondiale, facciamo gli articoli su.
0: Devo andare a Capolla, ma te manda Lucotti, ma te manda quello su di Marsiglio, su D'Alfonso.
1: Chiamo.
0: Detto stampa della massima autorità.
1: Parte l'asta per Di Nardo.
0: Su noi siamo amici di Capolla,
1: su di
0: l'ho
1: lui
0: lanciato io.
1: C'è anche la Serie A.
0: Lì, Capolla, Grimi, a te.
1: A me no, mi sti qua. Ecco la riforma, Zola sui giovani, come funziona? Le nuove regole su salari, vivai, minutaggio e mercato volute dal vicepresidente della Lega Pro.
0: Roba nostra.
1: Che è?
0: Sì.
1: No, Lega Pro, Serie C. Siamo
0: Lega Pro. No, non sei in diretta, mi puoi rimandare quello che dice Marsiglio su Coso, su D'Alfonso? Ti prego, dai, me lo so perso. Marsilio quando dice che D'Alfonso si arroga tutti i meriti. Vabbè, mandamelo lo stesso. Grazie, ciao. Non l'ha detto Marsilio, ha detto l'ex sindaco di Teramo Chiodi. Chiodi l'ha detto. La ti chiodi, ti dissi. Non ti odio. Clamoroso in casa Sante, Cappellazzi lascia il club, mi piace il club. Allarga, la decisione di separarsi è arrivata al termine di una riunione con la società. I Giallorossi, già in cerca in sostituto, prende quota la pista del vice Censori. Dai, su, qualcosetta, va all'arco, fammi leggere qualcosa qua e là. Clamoroso in casa Santa, hai visto il personaggio? No,
1: ma che.
0: Che ha detto, al termine di una riunione con la società, le parti di comune accordo hanno deciso di separarsi dopo l'incredibile stagione chiusa, beh, non è per qua, il grave. Adesso dunque il prigioniero del Cappellacci potrebbe essere Censori. Intanto però la Santa inizia a studiare i primi movimenti di mercato. Non li fate, aspettate l'allenatore, mi pare corretto, no? Dunque, le gare ufficiali, già, qua ragazzi noi mettiamo un punto, state attenti, non impazziamo, perché questi dicono che le gare della Santigliese interna si giocheranno al Fadini di Giulianova. Voi sapete benissimo che nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo, le giornate di poca pioggia, devono andare a bucare per far uscire l'acqua e a mettere le pezze, perché il fondo è pessimo e da quello che sappiamo non sarà ristrutturato. Tant'è vero che Pergolizzi cerca di fare il minimo possibile gli allenamenti al Fadini e di fare l'arcasso per preservarlo. Quindi noi ci giochiamo noi la domenica ci gioca la Santa, e giustamente Pergolizzi ha già detto mi alleno al Fadini, perché è vero. Invece noi non volevamo sapere questo, volevamo sapere quando cominciano i lavori della tribù dei distinti, che ci interessa a noi, non che date gli stadi alle altre squadre con un terreno di gioco che tutti dicono che è infame.
1: Bene, allora andiamo avanti proprio con Giulianova. Giulianova firma il secondo colpo,
0: eccolo
1: e
0: qua,
1: in arrivo Cangelli.
0: Nato a Palermo 30 anni fa, grande giocatore, ha giocato in molte squadre, l'anno scorso ha giocato nel Gela e abbiamo saputo una notiziona che doveva essere preso a dicembre. Ma non si trovò l'accordo, quindi Giulianova e prendemmo Masamud, uno di quelli che ha giocato un secondo, però rispetto al Neglia che non ha giocato niente, qualcosa aveva fatto. Vabbè. Applausi e sorrisi.
1: Ancora, sì, sentite quando dovrei.
0: Mi piace, cioè,
1: quando dovrei.
0: Per la squadra dei miracoli, bagno di folla, stiamo parlando ieri a Castel di Sangro. Intanto Teramo è un passo dalla sesta conferma, c'è l'accordo con Bruni. Quindi sei giocatori già di Nandranne, già. Come dire che l'ossatura c'è. Misuraca rimane.
1: Eccellenza.
0: Vitale è andato via.
1: Vitale è andato via, sì. Misuraca rimane.
0: E Scarsella se ne va e quindi mo abbiamo due centrocampisti nuovi, Origlio e questo
1: Cangemi.
0: Cangemi.
1: Il Chieti va al CONI il 14 luglio, ma resta il rebus societario.
0: Cioè capite qual è, com'è drammatica la situazione? Ammesso che il CONI non lo farà, perché tutti quando ha vinto il campionato 3 mesi fa ormai. Non gli dà ragione, ma anche se ha ragione non sa come fare con la società. Quindi poi un avversario che gli manda questo articolo e il CONI dice vabbè, lo potete mandare
1: sì
0: al CONI gelato, lo potete mandare, non a noi. Oh, pare che abbiamo finito?
1: No, Roseto, okay. Freschezza in regia è fatta per il play Gaiola. Ok, è il momento del Messaggero Abruzzo.
0: Allora, crack dell'anno 0, 18 mesi, all'assessore Croce. Ha fatto la croce sul futuro.
1: E lui dice, sono estranei fatti.
0: Va bene, sì. Sorelline ritrovate, no, tutti scarcerati. Poi Andrea Prospero, pensieri cupi nelle chat. Qua il ragazzo di 19enne che si suicidò e c'è un ragazzo che stava con lui che sarebbe accusato di istigazione al suicidio. Cioè invece di no, dice, vabbè, se lo vuoi fare, vabbè, non siamo precisi, però... Poi 80 milioni di debiti ha trovato Chieti. Legnini, in missione al MEF.
1: Che te dà?
0: Allora, poi, l'Aquila, di qua. Concorso Grotte di Stiffe, sequestrati i cellulari. Ah, perché sono andati là mentre facevano il concorso con i ragazzini. La spalla, prego.
1: Digitales Days, 2 giorni di innovazione a pescare.
0: Traduci per tutti.
1: Racconti digitali, giorni dei racconti digitali.
0: Cioè, Digitales
1: Days. Digitales Days.
0: L'Aquila, la finanza scolare, lo portavamo ieri, detto non ieri, perché ieri il centro è riuscito a partire dalle prima i dati e lo portava. E abbiamo oggi la finanza scova 262 evasori totali sottratti al fisco 18 milioni di euro.
1: Quando è? Me l'hai raccolto?
0: Mi meraviglio il collega Ianni che è molto bravo. Vabbè, però,
1: Gabriele Cirilli all'Aquila, Gabriele Cirilli e i Picerno Pop Chorus all'emiciclo.
0: E te la vuole Giulianova nella manifestazione abruzzissimo.
1: Serie C Pescara, Sebastiani può restare comunque in sella. Perché? A cavallo, sì,
0: a cavallo, no. Andiamo avanti, vediamo che propone la seconda. Secondo me la finanza.
1: Secondo me si blocca.
0: Secondo me c'è la finanza. Ha bloccato la finanza, ha bloccato le pagine?
1: Non. Negagne, un programma di visualizzazione che manca.
0: Danne cavaliere va sui pattini.
1: Se pure vuoi tenersi il cavallo, ma.
0: No, è un cosa.
1: È una pattinatrice?
0: No, è un pezzo su Deborah Bay, mi sembra di capire, fa vedere. Perché l'ha avuto il cavalierato, chi è andato? Chi si è? Chi è? Ani è andata? Sì. Oh, c'è un pezzo su Las Bay, che fammi leggere. Las Bay, stella del pattinaggio artistico a rotelle, ha ottenuto il riconoscimento da Mattarella. È stato un onore immenso. Vabbè, l'abbiamo già detto. Teramo, Bruni resta. Giulianova, Piazza Ninde, secondo il Messaggero, possiamo vedere?
1: Non mi sembra, no.
0: Cappellacci a Dio, però. Teramo, resta Bruni, Cappellacci a Dio. A due mani, a quattro mani. Quello un po' con difficoltà, ma... Ci parla di noi, perché io ogni tanto non saccavo che cosa, ma mo che c'era il giocatore vero, Cangemi.
1: No, non ci
0: sta. Non ci sta, vabbè. L'Aquila si parte il 20 luglio, abbonamenti al via, già fa gli abbonamenti, ancora dice quella è tutta la squadra.
1: Pescara, Sebastiani può restare nel club, poi abbiamo detto Cirilli.
0: C'è un pezzo su Gabriele Cirilli, siamo su Teramo. Sanità, reparti accorpati per mesi estivi, gestione delle urgenze garantita. Cioè, ci siamo noi? Fatti vedere.
1: L'intervento consentirà di realizzare alcuni interventi di manutenzione, come ristrutturazione delle strutture senza compromettere la qualità delle cure.
0: Ma dove?
1: Per far fronte alle esigenze tipiche dei mesi estivi, nessuno dei reparti di medicina interna sarà ridimensionato.
0: Invece viene ridimensionato Giulianova, dove ci stanno, quanta gente ci sta, tutti qua vengono sempre, certo. Accorpata ortopedia.
1: Non di far venire niente. Passa con difficoltà la variazione di bilancio. D'Alberto dice non è una situazione normale. Fate una domanda e date una risposta.
0: Va peggio di D'Alfonso.
1: Disabilità, anche una realtà teramana nei progetti sostenuti da Intesa San Paolo.
0: Poi
1: firma sulla raccomandata contestata, postina assolta, il fatto non sussiste.
0: No.
1: Alba Adriatica, al via il torneo di calcio giovanile.
0: E poi forse facciamo qualche manifestazione.
1: Ma dice di no, che non è già tenuto. Chieti, 80 milioni di debiti, Legnini in missione al MEF per il dissesto finanziario. Volevo vedere se stava D'Alfonso pure qua, ma mi sa di no.
0: Ma non mi manda niente, come me lo manda?
1: Per mail?
0: Per mail, lo dici?
1: Come te l'aveva mandato?
0: WhatsApp non c'è.
1: Vabbè, abbiamo terminato col messaggio.
0: No, che cosa fa questo qui? C'è qualcosa che è arrivato per mail, però, vediamo. Arriva tante.
1: Scovati, 262 evasori totali, spesa pubblica e fondi PNRR, più di 1000 controlli alla festa della Guardia di Finanza, tutti i numeri dell'attività del corpo. Sono 18 i milioni sottratti al fisco, di cui 11 solo nel ramo professionisti.
0: Gabriele non me l'ha mandato.
1: Lo so, ma vabbè, te lo manderà.
0: Scusa, noi dobbiamo parlare di Alfonso.
1: Non ce l'abbiamo.
0: Comunque, c'è WhatsApp, ma WhatsApp non c'è, manco là.
1: Vabbè. Salutiamo i nostri amici allora, dai.
0: Al bar?
1: No, sempre qua.
0: Ciao amici.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Rita Ranali, buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Bruno Ruggeri, buongiorno Andrea Serafini, buongiorno Valentina Campeti.
0: Chi è Serafini?
1: Questo di 7 è il più gradito giorno, pien di speme e di gioia. Lavoratori, buon venerdì del villaggio.
0: Eh sì, però... Valenti, mi dispiace, ma il giorno a cui si riferisce Leopardi è il sabato.
1: Lo so, vabbè, venerdì del villaggio ha fatto una trasposizione, non è che ti ha sbagliato, l'ha fatto volontariamente. Venerdì del villaggio, ma... Allora, Luigi Ianni, buongiorno e buona giornata a tutti, direttore
0: però,
1: e Gabriele.
0: Apprezziamo l'incipit poetico, almeno la cosa
1: ci piace,
0: diversa,
1: ci piace. Lorena Ciccioli, buongiorno a tutti, Max Rastelli, buongiorno e buon fine settimana.
0: Buongiorno a tutti.
1: Lorena Ciaffoni, buongiorno e buon venerdì a tutti.
0: Ti piace Cangemi?
1: Sente caldo, Lorena, sente caldo.
0: Ti piace Cangemi? Arrivato, cosa? Capolla? Ma tu licenzi,
1: Buongiorno a tutti, novità per i lavori a Fadini.
0: Vedi chi è?
1: Flavio Stacchioni.
0: Flavio, la risposta è no. Ma c'è il pericolo che ci vanno a giocare le partite anche la Santa Giulietta, diciamolo con papale papale, ecco. Non è che giuriamo.
1: Buon Dio, le del re. Bettiamo, buongiorno. Antonello Quirino, buongiorno. Sandro Magnani, buongiorno. Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti voi. Gaetano Paolini, buongiorno e buon lavoro. Silvana Di Gianvittorio, buongiorno a tutti voi. E Alfredo Di Federico, buongiorno.
0: Sì, ha messo mi piace all'acquisto di Cangemi, la Loredana Ciaffoni. Cioè l'ha messa sotto al petto.
1: Allora, direi che è il momento di fare qualche stacco, direttore.
0: Cioè, ma questo però mi delude, Capolla.
1: Ma se va a fare, magari stai in macchina, ma poi non sembra a te, Capolla. Certo, cioè, poi quello è il portavoce del Presidente della Regione, non è che...
0: Micio bau bau.
2: No, non ho niente da mettermi.
3: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzaturi e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
2: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
3: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
2: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
4: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
5: Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saluno, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Cocomeri a gogo dal supermercato contadino.
0: Formaggi, salumi, legumi, olio extravergine, vini regionali e grani antichi. Al mercato contadino delle Terre Verdi Teramane trovi tutte le eccellenze del nostro territorio. Un luogo dove il gusto racconta l'Abruzzo e le sue tradizioni agricole. Mercato contadino delle Terre Verdi Teramane. Il valore della terra ogni giorno.
2: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.
1: Attenzione che adesso mettiamo lo spot del Luna Park che arriva sabato, che è arrivato, sta montando quasi tutto sabato, e poi facciamo un quiz, anzi lo facciamo subito il quiz. Quali sono i due comuni del Teramano che si vogliono fondere? Due pargalabble? Telefonate all'833, no, 870-10 e vincete due blocchetti con 12 corse gratis, no biglietti ridotti, è gratis per i vostri figli e per i vostri nipotini.
3: La Valentina precisa che per i lavoratori è il venerdì.
1: Ah già, soprattutto ma c'è una cosa polemica politica, il giorno che celebro per lo sciopero, vi ricordo.
3: Sì, di solito. Andrea Serafini dice: mattina siete aperti, porte aperte, mattina c'è azzurra e
1: no,
3: sabato.
1: No, azzurra niente, no, azzurra niente. No. Azzurra domenica e lunedì ci stiamo. Azzurra sta bene del suo, mi
3: ma scusa, i treni, le queste cose, guarda un po'.
1: No, perché mi ricorda che il 30 giugno ci sarà l'apertura. Allora, dovete rispondere a questa semplice domanda.
3: Posso?
1: No. A questa semplice domanda dovete rispondere. Quali sono i due comuni che si vogliono fondere?
3: Ecco
1: qua. Luna Park, 12 biglietti gratis. Ma rispondi?
3: Prego.
1: Matti in diretta, secondo tradizione, per 12 poi non indovinate.
3: Prego.
1: Albani in broglio.
4: Pronto? Atri e Pineto.
5: Come?
4: Atri e Pineto.
3: Bravissimo.
5: Bravissimo, insomma. Era facile, ma diciamo. Allora, vabbè. Tu sei?
4: Pietro.
5: Tu e Petrus su questa. Vabbè, quando viene a prenderlo subito?
4: In mattinata.
5: In mattinata, vabbè, grazie.
1: Allora, intanto lo spot del Luna Park per far capire che è arrivato.
3: Quindi diciamo, abbiamo chiuso il momento di gioco.
0: A Giulianova è tornato il Luna Park, atteso da grandi e piccini. Situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Succederà domani sera, tutti a Luna Park, Giulianova, Lido, lungomare Rodi.
3: E buongiorno. Intanto buongiorno anche ad Alfredo Di Federico.
1: Ciao Alfredo, come va? Come va, Grimb?
3: Allora,
1: ringraziamo ancora Sandro Maraessa con la mamma Giuseppe.
3: Sì, grazie. Allora,
1: la portata cordetta al cioccolato, a me la crema. Stavo in frigorifero, perché era male da preoccupare che lo mangiavo subito. Allora, perché siamo qui?
3: Perché
1: Casalena?
3: Dobbiamo sentire Casalena. Preparavo la pagina, lo sai che mi preparo.
1: Anche se ormai il preso del tempo è inutile.
3: Fino al 2 luglio,
1: mamma mia, voce che è?
3: No, sono di sigarette.
1: Dai che dobbiamo fare due cose.
3: Dai che devo prendere il bandiere blu io.
1: A che ora?
3: 9:30. No.
1: Sì, che cosa fa?
3: No. Faccio la fotografia, al limite.
1: Vabbè.
6: Buongiorno
3: a te.
1: Natale è veloce, eh?
3: Quando è che cagni sto solo?
1: Poi voglio sapere che... gli spaghetti. Secondo me se tu metti là fuori gli spaghetti si cuoce anche senza acqua.
3: Secondo me.
6: Allora, praticamente il centro d'azione del caldo in questi giorni è stato sicuramente l'Europa occidentale, marcatamente la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e i paesi del Benelux.
1: E ci vuole magne, ecco che fa.
3: Se no, sta dicendo una cosa, ma non è con te. Dici, dai, vai.
6: Che sono stati più interessati da questa fase di caldo. Adesso il centro del caldo si sposta più sull'Europa centrale e parte orientale. Noi ci siamo sempre, purtroppo.
3: Bene.
6: Nel senso che si libera un po' la parte occidentale tra la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, mentre noi rimaniamo sempre sul caldo fino a quando? Fino al 3-4 luglio. Quindi, fino al 3-4 luglio, nessuno ci toglierà questa calura.
3: È una settimana, insomma.
1: Questo caldo
6: sopra significa che lì la previsione diventa complicata. Possiamo pensare che ci possa essere un peggioramento del tempo proprio in quella data, tra il 3 e il 5 luglio, però rimane un'ipotesi che non, ad oggi non possiamo confermare se non, ripeto, verificando la situazione uscita dopo uscita.
3: Diciamo che lunedì potremo incominciare a vedere qualcosa.
6: Lunedì, martedì sì, potremmo vedere se a fine settimana della prossima settimana appunto ci sarà il cambiamento del tempo, però fino al 1-2 luglio non
3: succede niente. Va bene.
1: Mi dispiace?
6: Mi dispiace. Io sto con l'aria condizionata.
3: C'ho le rose che sta qui. Ah.
1: Boccheggiano. Vabbè, ragazzi, questo è. È stato sempre così.
3: No, così caldo
6: così è,
3: no.
6: Così è se vi pare.
1: Pirandello, perfetto. Grazie, buona giornata.
6: Buona giornata.
3: Ciao, buona giornata.
1: Dobbiamo vedere. Capollo ha detto, devo fare 8.000 cose, mo te lo mando.
3: Andrei che fate solo Capollo.
1: Ma Marsilio gli era regue.
3: Ma quello perché lo fa andare dietro, mentre detta dice i comunicati deve fare, lo fa correre dietro la bicicletta, quello con la bicicletta Marsilio.
1: E lui deve correre, quindi senza mano.
3: Senza mano, deve scrivere, deve fare, è complicato.
1: Non è vero Capollo.
3: Eh?
1: È un po' mio però. Capollo.
3: Ecco. Allora. Che dobbiamo fare? Diretta su, aiutami.
1: Dimmi se che bello questo incipit. Si parla della fondovalle del Sangro. E vedo che forse Marsilio invece è riuscito a Chiodi dopo tanto tempo, l'ex sindaco di Teramo che può fare il presidente della regione. D'Alfonso, perché D'Alfonso dice roba no, io l'ho fatto, no, no, ogni volta dico. Sì. D'Alfonso si attribuisce di tutto, dallo sbarco in Normandia all'intelligenza artificiale. Ma infatti, quando sono letto dallo sbarco in Normandia, ti attribuisce di tutto e i giornali lo ospitano per dire di tutto. Vabbè, comunque gli risponde Chiodi.
3: Vabbè, diciamo che bilanciano poi con Castelli pure.
1: Oggi non l'abbiamo trovato.
3: Oggi Castelli non c'è. Allora.
1: Auguri!
3: Allora, è il momento della pagina degli auguri che come sempre è offerta da Marcaffè.
1: Dai, che poi andiamo con la pagina di Radio.
7: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
8: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
7: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
9: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
7: Mmm, che buono è!
9: È Marcaffè.
1: Allora, oggi la chiesa ricorda un santo che aveva un nome un po' storpiato perché tutti
3: infatti pensavo fosse un refuso.
1: No, tutti si chiamerebbero Virgilio con la R, invece lui poveretto si chiamava Vigilio, quindi partiva già male. Era un trentino di origine romana, vissuto dalla fine del IV e del V secolo. Su suggerimento di Sant'Ambrogio, guarda ieri, San Massimo di Torino, allievo di Sant'Ambrogio.
3: Sant'Ambrogio è una mamma santissima.
1: Avanti ieri, con due santi pure, Sant'Ambrogio e un altro, che sulla buona strada li mettevano, perché questo no. Allora, su suggerimento di Sant'Ambrogio, che allora era vescovo di Milano, invia tre preti nella Cappadocia ad evangelizzare la Naunia, lo della Val di Nonna. Beh, quindi qua...
3: Limone.
1: Famose per le mele, le famose mele Val di Nonna. I tre però... va bene.
3: Io pensavo che... Mezza le valli, pericolosissime.
1: Era peggio giù quando li mandava in Africa. Anzi. No. I tre vengono martirizzati.
3: Subito.
1: Lo stesso destino toccherà pure a lui, che venne ucciso, perché guarda un po' quando è 26 giugno, venne ucciso a colpi di zoccolo.
3: Dottor Schulz.
1: No, perché è stato
3: giustamente.
1: Roma. Poveretto, dai. Ma Sant'Ambrogio, che bello, che bel consiglio. Ti dici tanto sono santo, poi come va? Però... grazie a quei colpi di zoccolo Vigilio è diventato santo. Auguri.
3: Secondo me preferiva non essere santo e non prendere
1: auguri a chi si chiama Vigilio e può festeggiare l'onomastico.
3: Allora è il momento invece di fare tanti auguri di buon compleanno
1: Marco Devedi,
3: a Marco David,
1: poi
3: a Marco Monina,
1: dottore Marco Monina, Alfonso Chiappini e Domenico De Luca.
3: Tanti auguri a tutti voi, vi ricordo che per errore di omissioni basta telefonare i numeri 085 800 7010 085 800 3366. Quello fa santo però.
1: Io l'avevo corretto. Ma l'aveva messo un po' per Sandro Galantino.
3: Dai. Allora, è il momento di andare sulla nostra pagina Facebook, sì, direttore, sì. Che c'è qui?
1: Vai piano piano, Mario Biondi sarà ospite.
3: Sì.
1: Alessandro Cangemi l'abbiamo appena detto. È piaciuto? Che dice Sabatini?
3: Dai, bene così.
1: Poi, questo è il Radio G Notizie, lo siamo letti tutti, vero?
3: Uh-huh.
1: E va bene, questa è la manifestazione di ieri sera della famosissima scuola, come si chiama la scuola?
3: Suono?
1: Sì, no.
3: Mezzapunto e mezzapunto.
1: Questi due che hanno... questo è famoso, questi due hanno presentato il libro ieri sera. È famoso perché lui, una sua frase era una delle tracce dell'esame di maturità. Quindi dovete ascoltare questa intervista. Poi andiamo avanti e poi ecco qua, al Mercato Contadino c'è un gioco, selfie con la frutta, domani 28 giugno dalle 9 alle 13, voi andate, fate delle foto, che chi vince c'è una cassetta di ortaggi e frutta a scelta. Tu sei bravo a fare foto? No. Poi questo è qua, arte cioccolato però, mannaggia, i cornetti, cioccolato, devo arrivare a una parte che la voglio commentare con te. Luna Park, guarda che bella foto, tutto belli bambini, e caccia lo scatto, non si capiva bene, io l'ho rifatti fare, esci di caccia il selfie perché era fatto male, la comunicazione siete all'anno zero, farò un pezzetto sulla Marzia Tassoni, poverina, martirizza, vergine, ma martire sì, che deve fare 887 comunicati sulla festa della banda, sui libri che vengono presentati, con il sindaco e la De Padre che stanno alla manifestazione della finanza all'Aquila.
3: Ho capito.
1: Mi sono permesso ieri perché mi hanno mandato, aspetta prima che c'è la mostruosità, abbiamo detto bello il palazzo di Mucciconi, andiamo ai commenti per favore.
3: Oddio, mi piace sti cose.
1: Allora, siccome molti arzigogolavano, detto, scusate, invece fa tutti i giri, dice non mi piace, lo facciamo, ma non era un sondaggio, eh? Allora, Corrado Pediconi dice è brutto per chi non se lo può permettere, quando la volpe non arriva all'uva dice che è acerba, citato. Oh, la Borghese, è un edificio in linea con l'attuale corretto costruttivo.
3: Concetto costruttivo.
1: Può piacere, non piace, poi... Questo qua, bellissimo, ironico, eh? Adesso mettete pure le foto delle case popolari che sono strabellissime, dai, il direttore René Ferretti,
3: che cos'è? Chi è René Ferretti?
1: Non lo so, no. Lo sa lui però, no. Non siamo acculturati noi. In quell'incrocio che ho passato l'infanzia c'era il negozio di nonna Elvira, la bionda, sì, e nonno, per cui non riesco sinceramente ad apprezzare appieno la bellezza della struttura, però... Non ce la poteva ancora tenere l'Elvira e quell'unonno là, perché sennò anche per motivi di cose. Gente di mare, con due appartamenti venduti ci vinciamo la serie D. Non è male. Poi, quando viveva Giulianova, la cosa che più mi piaceva era quel balcone sopra il tabaccaio, sempre fiorito, con un quadro. Adesso con quella costruzione è sparito un pezzo di poesia. Ma
3: sta là, sta ancora là il balcone.
1: Il balcone sta là, il tabaccaio.
3: C'è una parte di là, io ho visto il tabaccaio.
1: Il tabaccaio sta sopra, dove abita Candida. Va bene, a me piacerebbe averlo un appartamento lì, anche se brutto e collocato in un posto bruttissimo. Si chiama masochismo.
3: Sandro Bagnoli dice giustamente: i vetri sono sicuramente top.
1: Vabbè, fatti lui, grande Sandro. No, questo è tutto cosa complicata. Qua, da un punto di vista progettuale, trovo interessante lo svuotamento dell'angolo, tema trattato da sempre dai grandi architetti che si sono trovati ad intervenire su isolati urbani. Riccardo De Luca, no al doppio senso, inserisce, no al doppio senso via Taunderer. Purtroppo ormai è una realtà. Invece Franco di Giovanni Micaletti dice l'ennesimo stile scatolone, ma non è quella stessa. Beh, Roberto Pesce non è bello che non piace.
3: Non è bello ciò che non piace, ma ciò che piace. Per bello non è, perché bello era senza giri di parole. Vabbè,
1: era un contributo. Noi vogliamo i contributi, ragazzi. Adriana Biglioni dice era ora che lo finissero. Poi Walter Nicoletti riqualifica il centro, colore perfetto, costruzione moderna. Miria di Bonaventura. La Gilessa parla di cubisti. Patrizia Viola, ancora il cubismo giuliese, va bene, fortunato a non averlo comprato sulla casa, quello non l'avrebbe comprato, no, però cognome. Peppino Marozzi, tutto quello che viene realizzato con investimenti, sudore e fatica deve essere rispettato, cioè a chi non piace e a chi piace, non siete obbligati a comprare, quello che invece va salutato con rispetto e ringraziamento cittadino è la nuova immagine che la piazza ha e da quella qualità tutta Giulianova, complimenti. Va bene così? Abbiamo detto qualcuno che dice male, sì, vediamo un po'. uno che dice male, dai, bello da morire, ironico. Poi Luca Rapa invece dice bello, Margherita Borghese addirittura lo ritiene osceno, Alessandro Di Donato, ma Cadotov di
3: ma
1: Cudotov,
3: ma Cudotov di tutti,
1: vabbè. Noi vogliamo dei contributi, Alessandro devi motivare, non, oppure quello di prima. Dice non mi piace perché è così così. Fate le battute, non aiutate niente. Antonio Campete, non vi piace. Poi Carlo Tattonar, avete cacciato qualche euro pure pure. Beh, non mi pare che l'ha fatto gratis. Ma però vabbè no, da oggi in poi leggiamo quelli con
3: a tutto piace queste cose.
1: Ho capito, però
3: forse gli leggi i commenti,
1: non li leggi,
3: ma,
1: eh?
3: Ma no, ma che
1: ma perché non vuoi dare spazio alla varia umanità di questa, ecco, città, perché c'è pure Stelamano che si dice
3: è rimesso in asse il ponte sul Salinello.
1: Come mai non sta su nessun giornale?
3: Non lo so,
1: l'abbiamo pubblicato noi,
3: non lo so.
1: È rimesso in asse comunque, sta a posto. Vedi, guarda che bello. Che bello.
3: Ha messo i puntelli.
1: È molto bello.
3: Ha puntellato, non è quindi che non fatto niente. Modo non rifà il pezzo.
1: Vabbè, quindi andiamo avanti. Che dice Ernesto Chiappini?
3: Dice che il primo problema è stato fatto in legno, in acciaio non sarebbe mai successo. Vedi, ponti ferroviari in piedi da 100 anni. Sì, in acciaio però costava 1 milione di euro. Vabbè.
1: Allora, sei d'accordo tu?
3: Sì, in acciaio sarebbe rimasto lì, però costava.
1: Salutiamo Ernesto Chiappini, noi naturalmente gli auguriamo buona giornata, gli ricordiamo che siamo in Piazza Roma 8 e che c'è il notiziario tutte le mattine dalle 7:30. No, niente, c'è da trovare.
3: A trovare.
1: Come ha fatto Sandro?
3: La smetti?
1: Allora, prima non l'abbiamo fatto in anteprima, lo rifacciamo perché non l'abbiamo fatto poi insieme agli auguri. Gli auguri a Maria Carlotta Vitaloni che compie 20 anni. Maria, mi raccomando, 20 anni fa tutto quello che
3: tutto
1: ti piace.
3: Quello che te pare,
1: non ci lasciare niente.
3: Tutto.
1: Di cui sei convinta e ti piace, non ci lasciare niente. Capito? Trovo i canunchi come al bagno. E in mezzo soprattutto, capito? Con i rimpianti, fa tutto. Nel rispetto degli altri. Oltre ovviamente che tu.
3: Comunque fa tutto.
1: Aviaconi, buongiorno. Grazie di essere tornato tra di noi, ma soprattutto per non essere mai mancato. Tranne quando si rompe il computer, ma arriva l'ottimo CQC. Notizie del 25 aprile.
3: Hai fatto una domanda?
1: Sì, perché venne contestata ripetutamente la IDE per 3 giorni. Poi il terzo giorno un ragazzo di 19 anni, primo violino di quell'orchestra, salì sul palco, guardò il pubblico in modo feroce, cominciò a suonare e trasformò, non in applausi, la baraonda c'era in silenzio e poi gli applausi. Quel 19enne era Arturo Toscanini. Allora, perché ce l'avevano tanto con la Ida? E gliel'ho chiesto. Il pubblico era esasperato perché la tournée italiana a Rio era già un disastro annunciato. Serate precedenti piene di errori, ritardi, tensioni interne, un direttore giudicato debole e incapace di dominare la sala. In realtà era debole, ma io dovevo dirigere l'orchestra, poi diceva prima le parole, literario, roba. Quando la protesta esplode, lui non riesce ad imporsi e la platea lo travolge. Ecco. E arriva Toscanini sul palco di una scena bellissima.
3: La Hold It Parade, siamo al 26 giugno 1971.
1: E tu ancora non c'eri, io già cantavo queste canzoni che troviamo qua. Allora, non sono le migliori, però andiamoci. No, l'Equipe 84 con Casa Mia, nona posizione Laurent, Sing Barbara, piangi Barbara.
3: Canta.
1: Ah, canta, invece Sing in the Rain.
3: Cantando
1: sotto la pioggia. Come si dice piangere? Lei che c'è qualcosa. Joan Baez, famosissima Joan Baez, siamo agli anni della contestazione giovanile, la ballata di Sacco e Vanzetti, Due vittime. Poi, meno c'è una canzone molto impegnata, I Nuovi Angeli cantavano Donna Felicità, però testo di Renato Paletti, Lo Vecchio e Vecchioni, cioè Vecchioni, qualche canzone un po' spensierata l'ha pure fatta.
3: E poi l'ascolteremo.
1: Poi apriamo l'orchestra di Franz Lehár, quel tema dal film Love Story. Bella,
3: pesantissimo.
1: Dunque, Peppino Gagliardi in quinta posizione con Sempre, quarta posizione Mino Ritano, Era il tempo dell'amore, poi Mina, Amor mio,
3: bellissimo.
1: Iva Zanicchi, Signor Capitano,
3: per favore,
1: si fermi qui, La Riva Bianca e La Riva Nera. E come fa invece Pensiero e Parole?
3: Non lo sai. Lucio Battisti, Pensiero e Parole,
1: che
3: prima posizione.
1: Lui ha scelto di mettere sul tranquillo e ci fa ascoltare Donna Felicità dei Nuovi Angeli. quando sarà ora.
3: Giornata mondiale della refrigerazione.
1: Sarebbe l'ideale.
3: È giornata internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti.
1: E quindi il prete.
3: Attendo. 26 giugno si celebra la giornata internazionale delle Nazioni Unite a sostegno delle vittime della tortura. La ricorrenza è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 97 e viene osservata ogni anno il 26 giugno. Per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tortura e sulle sue conseguenze, ribadire il divieto assoluto della tortura in ogni circostanza, sostenere le vittime,
1: promuovere il loro diritto alla riabilitazione. Dopo che erano sottecate,
3: Va bene, ammanacco nel dettaglio.
1: Prendi la temperatura.
3: 27,2 gradi alle 7.44, quindi, il clima caldo, l'umidità 66%, il vento a 9 orari, la massima sarà di 31. La qualità dell'aria più o meno è come ieri, è 42 ed è giudicata buona.
1: Ieri tu, invece.
3: Il sole è sorto alle 5.26, tramonta alle 20.48 e culmina alle 13.07, la durata del giorno è 15 ore e 22 minuti, siamo sul plateau.
1: Una
3: settimana.
1: No.
3: A minuti, scende poi piano piano.
1: Cioè, quando è che si comincia a ricapire che stiamo calando?
3: A settembre. La luna sorge
1: dal portone ciò, però, alle 18.07.
3: Tramonta alle 2.57 domani, la fase lunare gibbosa crescente, visibile 80%.
1: Chi è nato oggi?
3: Nati oggi.
1: Baciami vicino sulla. Questo, il swing, inventò il swing.
3: Sì.
1: Alberto Rabagliati, lo
3: cantante, poi ascolteremo.
1: Oggi avrebbe avuto 120 anni.
3: E per fortuna non ce l'ha. Quindi. 26 giugno 1911, 115 anni fa, nasceva Carlo D'Apporto, attore.
1: Questi qua li ha riconosciuti.
3: Carlo D'Apporto, sì, come no?
1: Polvere di stelle. Poi Max Biaggi l'ha riconosciuto.
3: 55 anni fa è vivo. Max Biaggi, pilota di motociclismo, 4 è passato.
1: Sentito una supermoto.
3: Lui è 4 volte campione mondiale in 250 e 2 volte in superbike. I fatti nella storia: 26 giugno 1541, 485 anni fa, nel palazzo del governo di Città del Re, l'attuale Lima, Francisco Pizarro viene raggiunto e ucciso da un gruppo di congiurati. Sì. Il governatore spagnolo, conquistatore del Perù, dopo la caduta dell'impero Inca, cade a 63 anni in un clima di vendetta e lotta interna tra i conquistadores.
1: Lo uccidono, eh?
3: Sì.
1: Mi sembra di capire.
3: 50 anni fa, nel 1976, a Toronto si inaugura la CN Tower, nuova struttura autoportante più alta del mondo, 153 metri, cuore delle telecomunicazioni canadesi.
1: Un ascensore,
3: sì.
1: Vuole andare al 28° piano, sta. Raggiungista al 28° piano, che facevamo noi? Partiamo il giorno prima.
3: Ascensore.
1: Se non ci fosse
3: un giro, 28 piano scalo. L'opera nasce dopo 40 mesi di lavori ininterrotti con 1537 operai impegnati giorno e notte per 5 giorni a settimana.
1: Come fare le cose seriamente?
3: Uguale al ponte. La torre diventa subito il simbolo verticale della città e della sua modernità. 35 anni fa, nel 1991, celebrazioni dell'indipendenza di Slovenia e Croazia. A Lubiana, in Piazza della Repubblica, la Slovenia celebra l'indipendenza proclamata il giorno prima. Viene innalzato un grande pennone con i colori nazionali, la cerimonia diventa la più vasta manifestazione della storia slovena e inaugura una tradizione. Ogni 26 giugno, nello stesso luogo, un pennone identico viene sollevato per ricordare la nascita dello Stato.
1: Siamo in tempo con la macchina?
3: No. A Lubiana?
1: Però col traghetto?
3: Ma poi devi salire su.
1: Vabbè.
3: Comunque ti serve la macchina. Come il Lubiano, no?
1: Per assistere a questo pennone.
3: 20 anni fa, nel 2006, gli elettori italiani respingono la riforma costituzionale approvata nella precedente legislatura. Al voto, distribuito tra il giorno precedente e oggi, partecipa il 52,3% degli aventi diritto. Il 61,3% sceglie il no, bloccando la conferma della riforma. Il referendum che poi mandò Renzi a casa, credo.
1: Sì.
3: Frasi famose.
1: Che cosa...

0: pare che guardi questa cosa.
1: La frase di Massimiliano Biagi, detto Max, nato il 26 giugno del 1971, è un dirigente sportivo ed ex pilota motociclistico italiano. Tra i piloti più vittoriosi della sua generazione, dopo il titolo europeo, è stato 4 volte campione del mondo nella classe 250 e 2 volte campione mondiale Superbike, 2010 e 2012. Detiene con il britannico Phil Reed il primato assoluto di titoli conquistati nella 250, mentre con gli allori conseguiti nelle derivate di serie è stato il primo italiano a trionfare in questa categoria, con lo statunitense John Kocinski e con lo spagnolo Alvaro Bautista. Condivide l'essere riuscito a vincere un campionato mondiale sia con motociclette prototipo, sia con le superbike.
0: Quelle pericolose?
1: Che è quelle pericolose?
0: Le superbike,
1: sono quelle che vanno più veloci.
0: Non
1: quelle elettriche, Francesco.
0: Comunque sono quelle che bisogna stare attenti.
1: Sì.
0: Devi ricordare che
1: Belanza Naufa
0: alle 18.30 c'è l'appuntamento con Pomeriggio da Noi dedicato al commercio, e ti parlerà, perché il commercio non va bene qua.
1: Il commercio non va bene un po' dappertutto.
0: Ma qua non va bene di più.
1: Fa un governativo. No, ti sto dicendo.
0: Perché ti la sorella in
1: amministrazione. Ti sto dicendo. No.
0: Andiamo. Miliardo.
1: Che cosa?
0: Perché ti la sorella che stai su e quindi non puoi.
1: Beh, certo.
0: Andiamo. Ti ha parlato un miliardo. Allora, dove sei? Ha chiamato qualcun altro?
1: No, nessuno. Volevo.
0: Andrea Serafini che vuole sapere.
1: Vuole sapere se domani ci siamo. Gli abbiamo già risposto.
0: Niente, azzurro, niente.
1: Allora, vediamo se Lanza ci dà qualche soddisfazione.
0: No, stamattina. Mi piace, ecco. Io voglio andare al giornale.
1: No, ci vado al giornale, se mi sono stupidaggio.
0: Non è che ci voglio andare.
1: Ubriaco investe a Milano un motociclista e un pedone e scappa, arrestato.
0: E quindi non scappa.
1: Poi l'anno dopo. AIEA, che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, dopo la guerra, severo sistema monitoraggio sul nucleare dell'Iran.
0: Lo togli? Metterci delle creme idratanti.
1: Mosca, almeno 660 droni ucraini abbattuti nella notte sulla Russia.
0: Sì, va bene.
1: Auto fuori strada nel Foggiano tra i morti. Mondiali col Paraguay finisce 0-0, Australia ai sedicesimi.
0: Che devi leggere?
1: Sono arrivate le notizie, quelle che sappiamo già.
0: Non sai che devi leggere?
1: No, questa è pericolosa e brutta. Gli investitori cedono titoli tecnologici e grandi capitalizzazioni per fare profitti. Borsa di Cospi perde, vabbè.
0: È vecchia.
1: Mica tanto. 5.46 di stamattina.
0: Voglio leggere 2 giornali.
1: Giornalone, va bene, giornalone. Sette. Io devo andare a ridire le bandiere blu.
0: Ma alle 10?
1: Alle 9:30. 10, Mone. 10.
0: Attenzione, dove si fa? A proposito, cerca di
1: informarti. Zala consigliare.
0: Sì, informati, perché ieri, ti prego, informati, perché informati, ci stai là. Ieri non abbiamo potuto fare la conferenza stampa della sala consigliare.
1: E ho visto, l'ufficio del sindaco stavate.
0: Perché ci stavano a fare dei lavori sui microfoni. Tu devi chiedere a chi c'è, in cosa sono consistiti questi lavori, e se si verrà meglio anche la diretta, quando facciamo i consigli comunali.
1: Già niente, a scrivere domani.
0: No, centrati, ma questo no. Corriere della Sera, treni, caos e ritardi, ma andiamo ai problemi italiani veri, nostri, sempre che abbiamo...
1: Salvini fa dimettere l'amministratore delegato di Ferrovie.
0: Uè!
1: Strage di Viareggio, amore, 5 anni di carcere.
0: Ma che è quello là delle ferrovie, dove questo? Come stavi tu?
1: Tanto non è sempre lui.
0: Come stavi il quarto?
1: Ma no, è che la cosa è quella che mostra con Vannacci, che si è presa con Salvini. Prima sta con Salvini fino a ieri.
0: Sì.
1: Ha preso a parole Salvini perché è stato 8 ore ferma col treno.
0: No, senti, ma perché ma fa dimettere quello? Ma si è accorto che la colpa è dell'amministratore delegato.
1: Che dirà, piuttosto che prenderla lui.
0: Di che palla? C'è un libro di Mario Draghi, Competere o Sparire, che dice male. Il senatore di Pieve di Camaiore.
1: Il muratore di Pieve di Camaiore che uccide a fucilate la moglie, il figlio gay e la classica foto dell'elefante nella stanza.
0: Perfetto. Che cos'è questo? Che è questo? Salvini?
1: Una vignetta di Salvini che. Un tram che si chiama Desiderio.
0: Tu non lo sai che cos'è, un famoso film dell'epoca. Tu non eri nato.
1: Non so che cos'è.
0: Vabbè. Un romanzo, tratto da un romanzo di Trollo, io continuo Trollo. A te piace questa cosa che... Andiamo adesso invece alla Repubblica, che decide di aprire, vedete, in maniera diversa, e apre con il Venezuela e parla di apocalisse del Venezuela. Terremoto di magnitudo 7,5 devasta il paese, centinaia morti e 40.000 dispersi. Caracas è lo stato della Guaira in ginocchio. Tra le vittime un italiano, vedi che c'era un italiano, Gabriele, c'era. Poi caos treni, Salvini scarica tutto.

0: solo amministratore delegato.
1: Tennessee Williams.
0: Tennessee Williams, un romanzo, vero? Iran, l'Italia complice nella guerra, lo dice Ruth. Meloni, ho solo rispettato i trattati.
1: Meloni digerisce.
0: La libertà sessuale è il confine tra amore e possesso. Hai capito? Lo dovete amare, non che la piede così con la forza. Un po' banalizzato, ma però così è. Torna Manzoni nel programma. No,
1: dai, su.
0: Nella Repubblica. Torna Manzoni nei programmi. Ripeti,
1: ho cliccato.
0: Mi piace tanto, puoi leggere. Torna Manzoni nei programmi delle scuole superiori. Ci è sempre stato. Come torna?
1: Perché prima si faceva le medie.
0: No, che medie, no. Si faceva al ginnasio nei primi due anni. E quello giustamente Valditara. Sono d'accordo. Avevo 14 anni e non ci capisce niente perché si sposi. Quindi al penultimo anno di superiori. Sono d'accordo. Come vedete. Speriamo che sia quella. Ma me lo va a comprare Pubblica. Voglio leggere quel pezzo.
1: Caos treni, Salvini licenzia l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, pure qua su la stampa. Andiamo avanti, vediamo.
0: Spalletti, che fa?
1: È stato conquistato sì, Spalletti.
2: Moriano.
0: Poi Paz e vendita libera. Chi mette 60 milioni si porta a casa Nico. Perché lì ha perso Balestra, il giocatore che lo prende l'Inter è fuggito. Vai, andiamo avanti, su, ci manca qualcosa, tu ben lo sai. Ecco qua, andiamo su sulla verità, facciamoci del male fino alla fine, allora vai. Ora Landini vuole far pagare la tassa sul caldo alle aziende, l'Europa brucia però spegne i condizionatori, giornalista dirige, chi dirige? Oh, attenta, c'è questo qua signore, qui è intervista a Edi Rama.
1: Attenta cara Unione Europea, rischi irrilevanza, la sinistra smetta di rincorrere il suo passato.
0: Quindi magari parlava di tutto e alla fine ci è andato la sinistra. Oh, questo veneziano è uno che si può salvare, i veri scrittori non si fanno inruppare dietro i ban. Va benissimo, poi il PD mette il becco anche nei processi Covid, mi sembra Fratelli d'Italia denuncia pressioni sul GUP nella causa che coinvolge i familiari delle vittime, Nordio intervenga e allora l'abbiamo risolto. E la Schlein fa ricco il partito licenziando dipendenti, e se ci fosse la sua patrimoniale adesso la dovrebbe sborsare, va bene? Oh, abbiamo letto tutto?
1: Ci manca cronaca napoletana.
0: La nuova scuola, arriva l'intelligenza artificiale. Non parla di Salvini e del
1: come mai?
0: Giornale di Napoli, cronache di Napoli, ecco. Omicidio di Camorra, arrestato Busiello, vedi che volontà comune si conosce, fermato di ritorno da Ibiza. Marozzi, fatta parte di Busiello.
1: Per l'agguato al nipote del boss Rinaldi davanti a una scuola.
0: Ce l'hanno richiamata apposta per fare. Che ritaglio pure, no? Donna ferita a colpi di arma da fuoco in casa, il compagno ascoltato dagli agenti. Poi esplode la FAO dai quartieri spagnoli. Ricordiamo che a Napoli è una città stupenda, purtroppo succedono anche queste cose, anche là. Ma anche nella periferia noi andiamo. Perché andiamo a Fuori Grotta, si sente male e perde la vita dopo aver mangiato un gelato.
1: Si indaga.
0: Poi tutti di stagione.
1: Ucciso per il calcetto e il messaggio di solidarietà della famiglia Maimone.
0: Pozzuoli, oltre che in Venezuela anche a Pozzuoli, una scossa di 3,6 a Monte Nuovo, la terra continua a gonfiarsi.
1: Casoria, PD fuori dalla maggioranza, bene, decide di resistere, va davanti, dice.
0: Poi a Nola sparisce il quadro di San Paolino da via Principessa Margherita.
1: Pomidano d'Arco, truffa del falso parente in difficoltà, un 46enne bloccato in costiera.
0: Oh, come succede a Teramo, anche a Giuliano, in 4.000 senza corrente si corre subito ai ripari. E per concludere...
1: Sparia, Pugliano, l'ombra del racket.
0: C'è una notizia di calcio per stenderare un po' sui mondiali.
1: Vabbè.
0: Hai fatto tutto.
1: Salutiamo
0: e ricordiamo che alle 18.30 per pomeriggio da noi, con ospiti studio aperto al contributo di tutti i radioascoltatori.
1: Ma chi sono gli ospiti? Le 18.30
0: parleremo di commercio, questa piccolissima ma rilevante piaga della città. Però dei comunicati ufficiali non c'è, abbiamo un festival delle bande e poi una. Perché poi ci sarà un comunicato per ogni manifestazione, preparate?
1: Io bisogna proprio chi legge.
0: Quando ci stai devi leggere, non puoi fare come ti pare.
1: È quel titolo, li faccio come pare. Non so capito. La voce la mia. Allora, e adesso in radio ascoltiamo
0: due canzoni.
1: Partiamo da mi piccina
0: di Alberto Rabagliati,
1: è di lui, e poi dopo facciamo l'altra
0: per la donna e felicità dei Nuovi Angeli, per la Old It Parade. Ah, perché devo scrivere, ma ci metto un secondo perché sono italiani, poi l'inglese poi dovete trasportare,
1: sprecando ossigeno inutilmente.

0: entrambi.
1: Bravi. Allora, adesso salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno seguito anche in radio. Noi ci sentiamo domattina con Anzurro, solita ora, soliti canali.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Devo essere in questo film.
4: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Radio G 90.7 100.2 MHz.

0: Nell'onda il dibattito sulla situazione del commercio Giulianova che parte in questa circostanza da un documento che è stato reso nei giorni scorsi dal Partito Democratico. Intanto passo a presentarvi gli ospiti che abbiamo già questa sera. Siamo in attesa del professor Archimede Forcellese. Intanto vi presento appunto il segretario del Partito Democratico, Don Mario Giugulano. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E vi presento anche Gianluca Grimi, che è neopresidente della Confesercenti Teramana, quindi collegato particolarmente al settore commercio.
1: Buonasera.
0: Allora, vogliamo un po' dire in sintesi che cosa. Ricordiamo che tutti possono intervenire, mettere dei commenti, dare dei suggerimenti per arricchire il dibattito. Ti volevo chiedere, Giuculano, se in sintesi ci dici quali sono i contenuti del documento e che cosa vi ha spinto a redigerlo.
1: Sì, innanzitutto grazie per l'invito, buonasera a tutti, è doveroso fare gli auguri a Gianluca per questa nuovo incarico e
2: Ci proviamo.
1: gli auguro buon lavoro prima. Cosa ci ha spinto? Ci ha spinto una situazione che è sotto gli occhi di tutti da parecchi anni, ovviamente chi va in giro per Giulianova, in zone anche centrali, sia del Lido ma ancora di più nel centro storico, si accorge di tantissime vetrine che sono schermate, quindi di attività che non ci sono più, e quindi questo è il primo indicatore, diciamo, che ci spinge. Dopodiché noi abbiamo fatto, come già da qualche anno, una piccola ricerca con i dati della Camera di Commercio Gran Sasso e ci siamo resi conto, insomma, che ci sono delle cifre che sono un po' preoccupanti, che in termini assoluti non dicono nulla perché il dato aggregato è meno preoccupante di quanto si possa pensare, però dobbiamo tenere conto che nelle classi, diciamo, nei settori di attività spesso incidono tanto le imprese non classificate. Cosa significa? Cerco di spiegarlo in parole povere, che chi fa per esempio attività di volantinaggio piuttosto che una babysitter che ha la partita IVA o una dog sitter figura come un'impresa, ovviamente. Tutte queste piccole attività che sono comunque di piccolo cabotaggio, insomma, fanno numero. La realtà invece, quando si analizzano i numeri sul commercio, sono quelle che abbiamo evidenziato, cioè che ci sono dei risultati effettivamente negativi sul commercio in grosso e dettaglio, e quindi abbiamo pensato ad una proposta che stiamo finendo di elaborare in questi giorni, ma che vi elenco rapidamente, che poi sarà oggetto di un ordine del giorno che presenteremo in Consiglio Comunale. Noi abbiamo pensato di ragionare su tre livelli differenti. Un po' il primo livello riguarda dei patti locali da stipulare con ovviamente il comune di Giulianova, che deve farsi parte diligente e cercare di raccordare quello che è un po' chi sono, diciamo, i protagonisti di questa situazione, cioè da una parte i commercianti, le associazioni commercianti, i piccoli proprietari, per esempio immobiliari. Perché? Perché c'è un problema, secondo noi, ma non secondo noi, secondo quante segnalazioni abbiamo anche ricevuto, di affitti commerciali che non sono affatto, diciamo, economici.
0: Gli affitti per chi apre un'attività
1: Perché
0: sono
1: aprono
0: alti.
1: un'attività, per chi conduce un'attività, ci sono tante attività anche storiche che hanno difficoltà perché i canoni di affitto sono elevati, e quindi sarebbe opportuno fare degli accordi volontari per dei canoni calmierati. Quindi questa è la prima area. La seconda area a cui abbiamo pensato è quella di una fiscalità di vantaggio. Per esempio, agevolazioni per 3 anni rispetto alla Tari, rispetto alla TOSAP, eccetera. Estensione di qualche incentivo anche ad attività esistenti che hanno una difficoltà che può essere documentata sulla base del calo del fatturato. Insomma, vanno stabiliti ovviamente dei criteri. E poi una premialità invece per le nuove attività. Quindi pensare per esempio a una premialità sempre sulle imposte locali per chi ha assunzione, per chi assume giovani o disoccupati, per chi aderisce a delle reti di quartiere, e ancora di più per esempio dei voucher comunali che possono aiutare per l'affitto commerciale. 12 mesi, 18 mesi. Parliamo magari di risorse che ovviamente vanno cercate in un bilancio, che è comunque un bilancio, diciamo, di tutto rispetto, e quindi si tratta di reindirizzare delle poste rispetto a quelle che oggi sono le scelte politiche, perché si tratta di scelte politiche. E l'ultima area su cui pensavamo di intervenire è quella della rigenerazione urbana, cioè provare a recuperare degli spazi anche pubblici o di locali che sono di proprietà, per esempio dell'amministrazione comunale, eccetera, per farne dei luoghi di aggregazione, per fare dei microprogetti di rigenerazione urbana, e tutto questo attingendo ovviamente a dei bandi disponibili anche dell'Unione Europea, che possono aiutare a riqualificare delle zone. Naturalmente viene da sé che questa cosa è strettamente connessa, e Gianluca lo conosce meglio di me il problema, con il problema della sicurezza che viviamo, perché ovviamente il negozio di prossimità, l'attività eccetera, è un presidio naturale, insomma, che può aiutare tranquillamente, diciamo, a rendere i luoghi più sicuri, ovviamente con tutto quello che ne consegue anche da un punto di vista ovviamente del controllo eccetera eccetera eccetera. Quindi la sintesi è questa, sono tre aree che stiamo affinando e che contiamo, insomma, nei prossimi giorni di protocollare come ordine del giorno, sperando che sia accolto, ben accolto anche dall'amministrazione, che possa avere un'unanimità di consenso.
0: Molto bene, grazie. Allora
2: è arrivato a
0: Giugulano, mentre salutiamo l'arrivo del professor Forcellese. Buonasera.
3: Buonasera.
0: Ecco, allora se vi mettete in modo che vi possiate vedere, quindi siete in quattro, non in tre.
2: Sì, sì, lei è un invitato speciale, però
0: dal nostro inviato.
2: Però spesse volte risolve un sacco di cose.
0: Allora, sì, tanto tu hai sentito, ascoltato, no, però Giugulano ha illustrato il contenuto dell'ordine del giorno che presenterà in Consiglio Comunale su questo argomento. Tu hai fatto uno studio, poi rimpastato, tra qualche giorno avremo anche qualche altra novità. Com'è, secondo voi, la situazione del commercio Giulianova? Come se ne esce? Come si può risolvere?
2: Rispondo un attimo io, perché...
0: Puoi intervenire il presidio? Vabbè, perfettamente. Gianluca va bene.
4: Mi aiuta
0: Gianluca va bene.
2: Fagli rispondere su qualcosa... su un tema che non ha
1: ascoltato prima,
2: che non ha sentito, che non ha ascoltato prima. Comunque,
0: vabbè,
2: diciamo che oggettivamente
0: credo che però avrà letto il documento del Partito Democratico, quindi, vabbè.
2: Va ringraziato il Partito Democratico, perché in quanto partito ha portato...
0: Allora Forcellese è completamente dietro, devi indietreggiare dalla postazione, molto, però più centrale, e Gianluca si deve spostare più verso il centro.
1: Come dire,
0: no, perché se no non vi vedete, siamo in attesa della nuova telecamera, se no è un guaio. Vi sentite e non vi vedete, prego.
2: Però che hanno fatto un documento, io devo essere molto chiaro in questi,
0: sì,
2: con estremo rispetto, fatto evidentemente da un partito politico con le modalità e tra virgolette i limiti e vantaggi che può avere classicamente un partito politico, per cui è un linguaggio molto che si basa su questioni di carattere nazionale, sui massimi sistemi, poi affitti, avete fatto bene a portare il tema al centro
1: dell'attenzione,
2: questo va fatto. Nell'oggettività, quanto sottolineato dal Partito Democratico, a parte il discorso degli affitti, che è veramente molto difficile, ci si è provato tanti anni, si è provato veramente, diciamo che si può fare sì e no, perché poi bisogna mettersi d'accordo con altre con le categorie che rappresentano i proprietari di case, i piccoli proprietari, di cose di poi dopo ognuno fa, non è facile, voglio dire, arrivato. Ciò detto, sono tutte cose su cui noi concordiamo nel concreto, per esempio, però invito a tutti a sottoscrivere e a firmare la legge di iniziativa popolare portata avanti da Punto Giacenti, che va in quella direzione, soprattutto con l'istituzione delle ZES Pro, che sono le ZES di vicinato, che già contengono un sacco di queste cose, per cui il vostro intervento sicuramente aiuterà l'amministrazione comunale a prendere atto di alcune situazioni. Purtroppo non basta che un'amministrazione comunale prenda atto della situazione e porti avanti il discorso, perché per fare determinate cose occorrono degli strumenti tecnici che si chiamano associazioni di commercianti. E qui
0: questa città non le ha, e qui
2: il problema è più diciamo che un'amministrazione comunale può spingersi fino a perimetrare una determinata zona, e per quello che riguarda invece un discorso di finanziamenti europei di questo genere, occorrono che esistano delle costituite associazioni di commercianti che si facciano parte dirigente. Su questo aspetto devo dire i partiti politici possono fare poco, anche le associazioni categorie possono fare poco, però è un discorso del quale avevo detto che non mi sarei più occupato, però prometto che me ne occuperò personalmente, perché se anche questa volta, in cui fra poco la Regione Abruzzo emanerà la nuova legge sul commercio, laddove la nuova legge sul commercio ci saranno i distretti urbani del commercio che saranno finanziati, se anche questa volta la città di Giulianova dovesse mancare questo obiettivo, questa opportunità, sarebbe proprio per cui vi do due notizie. Primo, che sta andando bene la nuova legge di iniziativa popolare.
0: Firma ora.
2: Poi ci farai pubblicità.
0: Poi la pubblichiamo.
2: Secondo, che fra poco avremo la nuova legge regionale sul commercio che istituisce i distretti urbani del commercio, chiamiamoli come vogliamo. Li abbiamo chiamati centri commerciali naturali, magari non è piaciuto. O adesso li chiamiamo distretti urbani del commercio, però quelli sono lo strumento importantissimo per portare avanti ogni qualsiasi discorso sul commercio. Poi dopo l'urbanistica, parlerà meglio Archimede.
0: Ho capito, ma tu da quello che senti, da quello che giri, ma quali sono i veri problemi? Perché c'è questa crisi del commercio in Giulianova?
2: Allora, la crisi del commercio, dobbiamo essere onesti, è generale.
0: Ho capito, ma qua si avverte di più. Generale, a me sembra un settore trascurato, sembra a me un settore trascurato.
2: Giulianova in modo particolare, diciamo che ha vissuto una splendida situazione di rendita dovuta dalla stazione, dovuta dalla centralità, dovuta al fatto che è Giulianova, dovuta a non so cosa, per cui non si è mai sentita la necessità di
3: ufficio pubblico che era collocato in centro.
2: Quando ci si è accorti del tema, del problema qui.
4: Benvenuti allo spettacolo.
2: E parliamo ormai di 15-20 anni fa, ormai che affrontiamo questa tematica, ci sono state delle iniziative che poi dopo non sono state più portate avanti, ahimè, da questa giunta.
0: Perché?
2: Sono 6-7 anni.
0: Ah, quelle della giunta.

0: Giulianova, diciamola tutta, cioè, Giulianova ha una specificità, non ha un'associazione commercianti, non ha un'associazione albergatori, non ha, ha dei presidenti regionali di associazioni di categoria, però la parola associazionismo a Giulianova proprio non ha. Io ho detto, e il direttore lo sa, che non mi sarei mai più occupato direttamente di questa situazione, anche perché mi devo occupare di questioni regionali, questioni provinciali, però... confermo che farò il possibile e l'impossibile per arrivare a questi risultati velocemente, perché fra poco il governo nazionale si occuperà della situazione con finanziamenti, fra poco la regione Abruzzo e la nuova legge regionale sul commercio a cui noi abbiamo contribuito tantissimo, che istituirà i distretti urbani del commercio, e una volta tanto non potremo più dare solo le colpe alle amministrazioni, perché se non ci saranno le entità tecniche, giuridiche, in grado di interloquire e portare avanti il discorso, non sarà una colpa di nessuna amministrazione possibile e immaginabile. Per cui mi prendo io la responsabilità per cercare di creare questi organismi, che non può essere un solo organismo, perché Giulianova è policentrica, per cui ci sarà un distretto urbano del commercio intero, ma non ci possiamo dimenticare, non dobbiamo dimenticare l'Annunziata, che peraltro è il cuore del commercio di prossimità di questa città, perché veramente ha dei risultati diversi rispetto agli altri. Non possiamo dimenticarci di Giulianova, per cui ho
1: finito. Bene, allora, forza rete.
2: Allora, innanzitutto io voglio ricordare una cosa. Giulianova aveva istituito nel 2015, io non ero più assessore, avevo contribuito a creare questo regolamento, ha istituito un regolamento sulla partecipazione che prevede delle consulte. C'era la consulta del commercio, visto che stiamo parlando di commercio, come pure quella relativa al turismo. Quella della consulta del commercio non ho più notizie da diversi anni, quella relativa al turismo credo che
1: è scaduta.
2: Sia scaduta e non è stata mai
1: rinnovata, no?
2: E quindi cominciamo a dire che c'erano già questi strumenti di partecipazione che non ci sono più. C'è un esponente del Partito Democratico, io dico, dove sta la politica dinanzi alla mancanza di attivazione di strumenti che sono previsti dal regolamento da parte dell'amministrazione comunale? Non dice niente, probabilmente perché quelle consulte furono istituite dall'amministrazione Mastro Mauro, perché bisogna dire le cose per quello che sono, e quindi nessuno parla di questo silenzio che c'è a Giulianova. Quindi c'era una consulta che si doveva occupare di commercio, è rimasta in vita per un po' di tempo e poi non c'è stata più. Quella del turismo è da un po' di tempo, non se ne sente più parlare. Quindi ci sarebbero gli strumenti che aiuterebbero, che faciliterebbero la discussione a Giulianova, ma questi strumenti non sono attivati, e questa ovviamente è una responsabilità da parte di chi amministra, però non deve essere evoluzione sostenibile da sola a richiamare l'amministrazione comunale verso il ripristino di questi strumenti di partecipazione che aiuterebbero tanto. Questo è il primo dato di fatto, e quindi io noto che la politica Giulianova non si, tutti parlano, l'attuale sindaco voleva importare a Giulianova il modello grotta a mare, le amministrazioni, le opposizioni negli anni hanno parlato di partecipazione, però poi gli strumenti non sono attivati e nessuno mette in evidenza questo aspetto e si adopera affinché questi strumenti vengano ripristinati prima possibile. Come pure mancano i comitati di quartiere da anni, non ce n'è più neppure uno.
1: Cioè, a livello di associazionismo siamo all'anno zero, praticamente.
2: Siamo all'anno zero, nonostante sia stato il primo comune nella regione Abruzzo a dotarsi di un regolamento sulla partecipazione.
0: Se esiste
2: una, avendo un consulente che poche amministrazioni comunali si possono permettere, il professor Carlo Di Marco, che sì, ci ha supportato. E voglio ricordare che quando furono istituiti i comitati di quartiere nel

0: 2012 sì, furono eletti a suffragio universale, votarono quasi 2000 cittadini giuliesi che ci prendevano in giro. No?
1: Sì, mi ricordo che erano pochi. Che erano pochi.
0: In un giorno d'estate sono andati a votare, secondo me era una cosa enorme. Tra l'altro votarono la metà degli aventi diritto nel centro storico.
1: Quindi là fu più sentito l'argomento.
0: Ricordate. Detto questo, è chiaro che al di là delle cose che abbiamo sentito dire, non mi pare che questa amministrazione comunale sia molto attenta ai problemi del commercio, no? Cioè, ne possiamo citare una cosa che abbiamo citato tante volte, anche qui mi preme dover sottolineare che solo Evoluzione Sostenibile si occupa di questo. Abbiamo fatto uno studio, abbiamo scaricato tutte le determine, direttore, del Comune di Giulianova. Dal 2022 al 2025 abbiamo visto che il Comune di Giulianova ha speso per manifestazioni similari quasi 2 milioni e mezzo di euro, che sarebbero poco più di 600 mila euro l'anno, e considera che il 2022 fu un anno dove le spese si mantennero un po' più basse degli anni successivi perché venivamo dal Covid. E quindi c'è questo. A fronte di questo abbiamo evidenziato più di 300 mila euro sono state spese per contribuire ad eventi a pagamento. Ora, mi piacerebbe sapere quando hanno contribuito poi alla economia di Giulianova. Ma lasciando da parte questo, io non ho visto una manifestazione tesa a valorizzare il commercio di Giulianova. Noi nel tempo, e devo dire che non sono adesso promuovo delle iniziative in cui io non ero il promotore, ma era Luciano Crescentini. Noi abbiamo fatto la Notte Bianca. La prima Notte Bianca ci saranno state 80-90 mila persone, tanto una stima si poteva fare considerando le dimensioni delle strade e la quantità di gente.
1: La prima Notte Bianca.
0: La prima Notte Bianca, poi abbiamo fatto le altre, poi c'è stata la Notte dello Shopping, c'era Calice e Musica.
1: Che bella, sbagliavo sempre il nome. E c'era Attenti al Lupo, che tornava, c'è una polemica su quello, adesso non vi dico, ma c'era ieri dalla vecchia organizzatrice che dice non è rock, che non è proprio la stessa cosa, ma è inserita nel calendario, viene un po' snaturato quello che era Attenti al Lupo, che fu un successone.
0: Ma un successone, però mi preme sottolineare allora,
1: di quello che hai detto, Notte Bianca, Notte dello Shopping, Calici, quello che soprattutto era via
0: Calice
1: e Musica, che ero sotto le stelle al chiaro di luna, che mi faceva sbagliare sempre Vella, che non ti ricordava mai il nome. Qual era? Calice e Musica al chiaro di luna, sotto le stelle?
0: Secondo me la prima che hai detto.
1: Al chiaro di luna. Più poi c'era la Notte dello Shopping, Attenti al Lupo.
0: Ma Giulia, la Notte Bianca, Giulianova Paese, nella parte al centro storico.
1: Di questo non è rimasto nulla.
0: E ci tengo a sottolineare, in quei giorni non c'era l'imposta di soggiorno.
1: Per un po' di politica la devo fare, ma pensi che l'hanno cancellato perché l'avete fatta voi? No.
0: Io non lo so, sta di fatto che hanno cancellato...
2: È matematico.
1: Quindi Gianluca, tutte
0: le iniziative che sono state...
1: Non ce ne resta una!
0: Ma se ne potevano fare altre, ma non le fanno. Il problema, il punto è che non le hanno fatte. E, ripeto, io non sento quella...
1: Voglia.
0: Polemica che ci dovrebbe stare.
1: Ma nemmeno
0: lo so che non è facile ammettere che erano delle belle iniziative, però
1: perché?
0: Le amministrazioni precedenti
1: io la prendo
0: hanno fatto
3: una vena polemica comunque.
0: Beh no, è un dato di fatto, non è una vena polemica.
3: No,
0: se lo vuoi confutare io sono ben lieto di ascoltarlo, però non mi sembra di sentire da parte delle forze politiche.
1: ma nei confronti di chi? Ma perché posso... intervieni tu? Mica nei confronti del Vostro, no, della polemica.
0: Io sto dicendo in generale, non mi pare che. Detto, non mi pare.
1: No, ma queste. No, scusa, Giugola, non ho capito. Ma queste erano manifestazioni organizzate dal centro-sinistro, perché intervieni, Mondi?
3: No, no, ma io volevo fare un altro tipo di considerazione, però ho interrotto
0: Archimedes. Finisco,
3: lascio completare, cioè, giustamente.
0: C'erano queste iniziative, mi spiace.
1: Le abbiamo vissute.
0: Esatto, che non. Cioè, mi è toccato ascoltare una polemica qualche giorno fa sulla famosa delibera del 2014 dell'amministrazione comunale che faceva semplicemente il censimento dei caliscendi. Qualcuno ha detto queste cose sono state discusse, una forza di opposizione discusse in consiglio comunale. Ma noi avevamo fatto un censimento, non avevamo dato nessuna concessione, non avevamo fatto nulla, null'altro che applicare una norma regionale. E ricordo, non puoi ricordarlo anche tu, direttore, che ci fu una conferenza stampa nel 2010 perché era una legge regionale.
1: Mi pare la legge Porto che la facemmo.
0: Fatta dal centro-sinistra e dal centro-destra insieme.
1: Esatto.
0: Erano tutti entusiasti.
1: Se poi, ricordiamo che fu una battaglia portata avanti dal povero avvocato
0: l'attuale
1: Ferrari.
0: Amministrazione non ha seguito più l'evoluzione e sono nate tutte quelle strutture. Tra l'altro sono così alte anche perché nel frattempo sono stati aggiunti dei massi
1: a protezione. Sì.
0: E quindi se non è stato fatto questo, permettimi, la responsabilità andava ricondotta a chi amministra adesso, non a chi si è limitato semplicemente a fare un censimento.
1: Prego, Giuculano.
3: No, io parlavo della polemica rispetto al discorso della democrazia partecipata, cioè le opposizioni
1: sono uscite. Pensavo alle manifestazioni.
3: Lamentando l'assenza di strumenti. È vero pure che la democrazia partecipata di Giulianova ha avuto un finale, diciamo, e poi è sparita
1: tutti a destra.
3: In maniera, diciamo così, un po' anonima, perché si è persa anche durante, diciamo, il percorso.
0: Beh, guarda, quando sono stato assessore
3: io mi ricordo
0: fino al 2014 la partecipazione a Giulianova era in fase crescente, tant'è che poi fu varato successivamente, io diedi un contributo dall'esterno, un regolamento e nacquero tante consulte. Poi non è facile gestirle perché ci si infiltrano i partiti politici che tentano di boicottare il funzionamento, però non è che perché si infiltrano, ci sono delle infiltrazioni, la partecipazione deve morire, è la cosa fondamentale.
1: Scusi, puoi passare verso Giocolano, per favore, ancora attaccato a Giocolano. Vediamo ascoltatori. Allora, scrive Andrea Castorani, dice: città a misura dei residenti, città attrattiva per nuovi residenti, tutte parole, ma come a Milano Marittima, i residenti, costo di casa al metro quadro come Venezia, nuovi residenti sono 3.000 euro, che i negozi si affittano, lo puoi richiamare se c'è le prese? E sta là. Questo ascoltatore interviene sull'argomento che avevi toccato tu, cioè sull'affitto dei negozi, dei locali per i negozi che sarebbero troppo alti paragonati a Milano Marittima e a Venezia. È vero, c'è questo mio crimine, tu l'hai detto, sei d'accordo, ma c'è questo problema degli affitti dei negozi?
2: Gli affitti c'è altre parti. Giulianova non è mai stata una città cheap, poco cara, se
3: sì, esatto.
2: Per cui una riparametrazione non sarebbe male, con questo stile di costruzione che stiamo avendo ultimamente sarà difficile.
3: Ci tu considerando il livello qualitativo delle costruzioni,
2: sì.
3: No, ma poi per tornare anche a tutte le osservazioni, per carità, pertinenti che faceva Archimedes sulla partecipazione, eccetera. Però penso, e qui Gianluca è più esperto di me sicuramente in questo settore, io penso che l'aspetto legato alle difficoltà del commercio vale inquadrato, cioè è più sistemico, cioè non è solo legato a queste quello che citava lui rispetto a delle attività che ci sono state negli anni precedenti con
0: dava un contributo straordinario.
3: Però,
0: e io lo ricordo.
3: Mi permetto di osservare che sono passati 12 anni e che sono cambiate anche alcune dinamiche commerciali che probabilmente nel 2014 erano un pochino meno presenti, cioè oggi facciamo i conti. con grandi superfici che prima magari c'erano,
0: c'erano
3: ma non ho capito, ma noi abbiamo 13 esercizi in Giulia 9 che superano i 1200 metri quadrati e questo è un aspetto. Il commercio online probabilmente oggi è più pervasivo rispetto a prima, cioè quindi ci sono tanti fattori, voglio dire, quindi va vista in un'ottica complessiva dove chiaramente quello contribuisce e può dare un aiuto, cioè la manifestazione eccetera eccetera, però forse qualche misura organica potrebbe aiutare ancora di più.
2: Sì, se sarò flash vi do delle notizie che non puoi scrivere per adesso perché non sono ancora
3: solo perché ascolto. Allora,
2: io ieri sono stato a Chieti per Confesercenti, ovviamente
1: regionale.
2: Ovviamente a Chieti c'è il nuovo sindaco che è venuto.
1: Legnini è venuto?
2: Cioè è venuto Legnini con la sua giunta, ma c'è la Confesercenti, c'è il presidente nazionale. E in quel luogo ho conosciuto, sono stato contattato dalla signorina, bellissima, simpaticissima e bravissima, Aurora Bruno. La signorina Aurora Bruno mi ha detto, io sono il nuovo assessore alla democrazia partecipativa della comunità di Chieti, perché il nostro sindaco ci tiene in modo particolare. E io ho detto, vabbè Aurora, guarda, come tu sai io sono stato il primo assessore alla democrazia partecipativa ad Abruzzo, qualsiasi cosa tu possa avere bisogno sia io e soprattutto il professor Artinese Forcellese, perché sicuramente non messo in mente, perché lui sicuramente si è tenuto tutto il regolamento, tutto il resto, io no. Ci daremo tutto il supporto possibile. Per cui la partecipazione è molto. Il secondo passaggio è stato quello di istituire, loro non la chiamano consulta perché veramente, un tavolo permanente del commercio con le associazioni di categoria. Dico, va bene, non ti preoccupare, guarda. Quella che è la consulta del commercio, che è nata a Giulianova, cioè poi si è estesa in tutti i comuni della costa, in tutti il turismo, in tutti i comuni d'Abruzzo, che è nata così, noi ti scambieremo. Il che vuol dire che purtroppo 10 anni fa si è persa un'occasione, non è colpa di nessuno qui dei presenti, si è persa un'occasione da parte purtroppo dei commercianti di Giulianova, che non hanno compreso a fondo, perché allora con 10.000 euro, cioè meno di 10.000 euro, cioè 7-8.000 euro, litigando ma la notte dello shopping prendeva corpo e portava 30-40.000 persone a Giulianova a parlare di commercio, tutti giù. Di conseguenza parametratemelo un po' voi con 100.000 euro di spese per un evento.
1: Mi pare, l'ho letto l'altro giorno, che questa notte dello shopping la fanno adesso a Pescara. Adesso.
2: Non si sta magnificando.
1: Era il 2000, la nostra era il 2000?
0: Sarà stato il 2017.
1: Adesso.
2: Sì, 2006, 2015.
1: La giunta Masci ha deciso di fare qualcosa per il commercio, tra le altre cose. Però ho scoperto questa cosa non nuovissima.
2: La partecipazione fondamentale. Devo dire che questa giunta ha fatto di tutto per evitare la partecipazione, come hanno fatto spesso le amministrazioni, perché se tu hai a che fare solamente con un piccolo comitato di commercianti locali, un'amministrazione fa il gioco del divide e timbera, e non succede. Quando hai a che fare con le associazioni di categoria che devono stare nella consulta, che significa che ci devono essere commercianti giuliesi, sì, perché sono di Confcommercio, di Confesercenti,
1: di tutte le categorie, certo.
0: Tengo a sottolineare che è vero, so bene che non è che solo delle manifestazioni possano risolvere il problema, certo. Ma io so, perché quando abbiamo fatto queste iniziative parlavo con i commercianti, so quanto fossero importanti per loro anche una singola manifestazione, che peso avesse per raddrizzare una stagione
1: un inverno, certo.
0: È vero che ci vogliono altre iniziative, ma sapessi quanto erano importanti quelle serate, quanto davano
2: con la partecipazione, con la corposa iniezione di denaro data dall'imposta di soggiorno,
0: si potrebbe
2: dalla introdotta
0: sarebbe stato,
2: adesso se ne possono fare di
0: invece di a fronte di iniziative che vengono,
3: visto che me non dovevo...
0: di iniziative che vengono
2: qua e vedi la cosa accade
0: a fronte di iniziative che vengono finanziate.
1: Giulianova piena di gente. Dove eri tu? Importante. Dove eri quegli anni? C'eri?
3: Dal
1: 94. No, ma te li ricordi queste mani?
3: Americo.
1: No, vabbè.
3: Anche mi ricordo Calice Musica sotto le stelle, però io mi ricordo la prima edizione possibile. Vabbè, mo sotto la luna, sotto le stelle cambia poco, cioè.
2: Comunque, ragazzi,
1: mi sa che è al chiaro di luna, però, bella, diciamo, sotto le stelle.
3: Ricordiamoci una cosa, le manifestazioni vanno benissimo, credo che si possa fare un lavoro sinergico mettendo insieme tante cose, basta vedere il lavoro che è stato fatto, prendeste voi l'iniziativa sul supermercato a Porto, voglio dire, facendo un lavoro di un certo tipo si possono ottenere dei risultati. Però i negozi chiusi vanno riaperti, cioè le postazioni, voglio dire, a posto fisso, come si chiamano, dico bene Gianluca, cioè vanno comunque riaperte in qualche misura, perché bisogna presidiare il territorio, bisogna ricostituire un tessuto socio-economico.
0: Certo, cioè, che cioè, bisogna, cioè, quindi, bisogna riqualificare,
3: cioè,
0: su quello non ci, e anzi, e bisogna stare attenti a una cosa, noi l'abbiamo già scritto, cioè il centro, il baricentro del commercio di Giulianova si sta spostando in via Trieste, nella zona dove ci verranno strutture molto grandi. Ora, per l'amore del cielo, cioè, se ci sono delle attività commerciali, ben vengano. Il problema è non impoverire la parte storica di Giulianova,
3: la certificazione che si rischia dopo.
0: Quello è
1: questo accadrà.
0: E la questione,
1: questo accadrà,
0: la questione del supermercato del Porto è emblematica. Io capisco che c'era questa volontà nell'area portuale ed è anche facile da capire. Se in questo momento, poi questi dati li diffonderemo nei prossimi giorni, se è vero come è vero che le attività di piccole dimensioni soffrono e quindi hanno manifestato negli ultimi anni una crescita del volume d'affari che è inferiore all'aumento che c'è stato dell'inflazione, nel caso delle strutture commerciali di grandi dimensioni, per la grande distribuzione organizzata, questo invece c'è un fenomeno opposto, cioè la grande distribuzione organizzata sta crescendo. Basta andare, a me piace fare la spesa, basta andare in uno di questi grandi supermercati, non faccio nomi, e vedere quanti nuovi prodotti che adesso vengono venduti e che prima non esistevano, il cibo da sporto, i panini farciti. Sono pieni i supermercati di questi prodotti che fino a qualche anno fa non c'erano, e quello sarebbe stato probabilmente il punto di forza, sicuramente il punto di forza della struttura al Porto. Quindi una razio ce l'aveva, è ovvio che non era compatibile.
1: Pronto?
4: Con
1: Alfonso Vella, buonasera. Noi abbiamo un piccolo dubbio. La famosa manifestazione che a te era tanto cara, che si svolgeva in via Orsini, come si chiamava? Calice Musica e dopo?
4: Calice Musica, Calice Musica sotto le stelle.
1: No, ti devi decidere, vedi che abbiamo ancora questo dubbio.
4: No, Calice Musica sotto le stelle, io la chiamavo sempre Calice Musica a Chiare di Luna.
1: Ah, tu l'avevi cambiata, quindi
4: No, abbiamo cambiato io, non solo io.
1: Vabbè, mi ricordo che c'era questo dubbio, quindi è sotto le stelle. Senti, perché non si fece più?
4: No, io non ho fatto più l'amministrazione.
1: Fa l'amministrazione. Tu la rifaresti? La rifaresti. Grazie. Buona serata. Ciao.
4: Grazie.
2: Fammi fare un attimo sindacalista.
1: Prego.
2: Quando si parla di commercio, il problema è.
1: Ho capito, ma volevamo ricordare questo dubbio. Calice e Musica sotto le stelle.
2: Flash numeri che ho girato anche ai.
3: Sto guardando.
2: A tuoi colleghi. Commercio online in Italia 45 miliardi di euro di fatturato, 455 milioni di euro di tasse, ovvero nulla.
1: Non paga.
2: Ovvero nulla. Commercio di prossimità, piccole imprese di vicinato, poche decine di migliaia di euro di fatturato, tassazione locale 4,4 miliardi di euro, 4,4 miliardi di euro. se ci mettiamo l'IRPEF, quando arriviamo a 8 miliardi e mezzo di tassazione, il che significa che i piccoli sono tassati per 8 miliardi e mezzo e
1: i grandi
2: fenomeni non sono tassati, è una finta tassazione quella neanche l'1%, voglio dire, 455 milioni di euro. Di che stiamo a parlare? Qui i comuni devono intervenire, e proprio ieri con il Presidente nazionale ne abbiamo parlato, perché, ma non perché devono salvare il commercio, perché devono salvare se stessi, perché stanno cominciando a capire che se non entrano questi soldi, perché vanno, sono soldi che vanno alle amministrazioni comunali, le amministrazioni comunali non si reggono. Per far entrare i soldi bisogna salvare il commercio e le attività produttive, per salvarlo bisogna fare le cose concrete, e le cose concrete vanno fatte adesso, non fra 4 giorni. E se adesso in questo luogo Tortoreto, Roseto, Pineto, alcuni i cittadini di questi luoghi e come il tessuto produttivo di questi luoghi gode della rottamazione delle cartelle e il commerciante giugliese no, tu in questo momento stai danneggiando la tua economia e la politica ne deve parlare, opposizione e maggioranza, dovete spiegare ai cittadini chi vuole cosa, chi non vuole cosa e perché, maggioranza e opposizione.
3: Spiegando ovviamente i numeri di bilancio, però ovviamente perché bisogna fare delle valutazioni.
2: Ce lo vogliono, vogliono. Faccio, qui abbiamo un bilancio che abbiamo 4,5 milioni di avanzo, il comune di Roseto non ce l'ha, fa la rottamazione perché pensa di portare avanti i soldi.
3: Spiegando pure, correggimi se sbaglio, che tutti i crediti che sono ovviamente a ruolo, cioè con l'agenzia di entrata, non possono essere ovviamente... fare parte della rottamazione.
2: Sì, stiamo parlando della rottamazione qui.
3: No, siccome qualcuno magari in questi giorni...
2: Si sta parlando dei termini della rottamazione quinques o simili.
3: Esatto.
2: O simili, quelli sono, per cui quelli, le cartelle rottamabili da pagare integralmente senza le sanzioni usuraie che mette il governo italiano, perché se lo fa un privato un usuraio, se ti mette il governo una sovrattassa del 500% il giorno dopo, va bene, poi dopo si lamenta che non li incassano.
1: Allora, ci abbiamo toccato questo argomento di rottamazione.
0: Io ho ricevuto un messaggio dal massimo consulente che ci possa essere, Calice Musica al Chiaro di Luna. Questo lo dice il sindaco.
1: Quindi Vella ha continuato ancora a essere confuso.
0: Sotto le stelle era cinema
1: al porto. È stato toccato da Grimi l'argomento rottamazione, voi avete dato alle stampe oggi un documento su questo, di che si tratta?
0: Lo stava dicendo un attimo fa Gianluca, io parto da un principio, no? Molti sostengono così si favoriscono i furbi, no, la solita discussione.
1: No, Gianluca ieri mattina lo ha spiegato con molta chiarezza.
0: Okay. Intanto non parliamo di evasori perché sono morosi. I morosi, poi non lo scopro io, si definiscono in involontari e volontari. Gli involontari sono quelli che purtroppo per varie ragioni non riescono a far fronte alle esigenze, e purtroppo mi è capitato di conoscerne alcuni, so bene le storie di vita di alcune persone. Poi ci sono quelli volontari, che quelli ci stanno sempre. E quindi spesso se ne fa una questione ideologica, noi non vogliamo favorire i furbi. Faccio un esempio,
1: certo,
0: così magari la gente ci capisce. E lo faccio applicato al mio mondo di lavoro. L'università, gli studenti si possono iscrivere e hanno la tassa personalizzata. Che cosa vuol dire? Che in base all'ISEE del nucleo familiare hanno la possibilità di pagare nulla o di pagare il quanto previsto, oppure delle riduzioni. È chiaro che l'ISEE è basso, ce l'hanno le persone che non hanno reddito e ce l'hanno pure gli evasori. Nessuno ha mai detto che bisogna togliere la tassa personalizzata all'università perché ne possono approfittare pure gli evasori. E quindi lo stesso principio secondo me va applicato ai morosi. Purtroppo una quota, come abbiamo detto, come no, non lo diciamo solo noi, come risulta, la quantità di morosi involontari, cioè di persone che purtroppo per gli eventi di vita sono costrette a non pagare, è molto grande. Non sappiamo esattamente in percentuale quanto valga rispetto a quelli che volontariamente non pagano, ma sicuramente la quantità di morosi volontari, involontari, è molto grande. E questi poi, con gli interessi, le sanzioni, non riescono più a fare fronte al pagamento. Diamo la possibilità anche ai morosi involontari di Giulianova, come accade già in altri comuni, di far fronte ai propri impegni. Chi non vuole pagare non pagherà comunque, però diamo l'opportunità a chi vuole, facendo tanti sacrifici, di fare fronte alle necessità. E questo è quello che abbiamo detto. Poi, se come noi abbiamo un'idea, di una visione che non è quella conservatrice ma quella progressista, diciamo, discutiamo poi su come destinare queste risorse che si vengono a generare. Ce ne sono alcune che sono vincolate e quindi quelle chiaramente vanno gestite tenendo conto dei vincoli, ce ne sono altre che non sono vincolate, quelle che non sono vincolate potrebbero essere invece utilizzate per aiutare chi ha bisogno. Del resto, nel secondo, anche qui mi tocca registrare che la politica non si è appassionata a Giulianova, non si è appassionata molto a quello che è accaduto nel 2019, quando si è insediata l'amministrazione Costantini, quando è stato cancellato il fondo di solidarietà che era stato istituito dall'amministrazione Mastromauro. Tra l'altro il comune di Giulianova ha buttato centinaia di migliaia di euro dietro cause che sono state poi
1: tutte perse. A proposito di quella vicenda dell'indennità, quindi, deve ancora arrivare Mastro Mauro, che sarebbe la più...
0: mancano alcuni, però non fanno più ricorso a... Io,
1: per esempio, andavano in appello, poi hanno perso, hanno messo che non si può fare più.
0: Ho avuto un giudizio favorevole da parte del giudice di pace, il comune non si è appellato.
1: Sì, l'aveva fatta fino qualche tempo prima, sì, perdendo anche l'appello, poi aveva visto che...
0: Sono state delle spese per pagare chi mi ha difeso.
1: Molto bene, e quindi adesso...
0: Io ritengo, appunto, che una cosa che si potrebbe fare è ripristinare quel fondo di solidarietà. Aveva distribuito, aiutami Gianluca, tu sei stato uno di quelli, io sono stato uno di quelli che ha contribuito a farlo istituire, tu sei stato uno di quelli che ha contribuito materialmente a generare questo fondo.
1: Noi però adesso noi dobbiamo chiudere, dobbiamo concludere. Due o tre cose da fare subito per il commercio. Gianluca Gioculano.
3: No, va bene tutto,
1: cioè, questo fatto di l'importante, per esempio, di costituire un'associazione di commercianti che non c'è, è importante?
3: È fondamentale.
1: Sì, questo siamo tutti
3: d'accordo. Prima può essere questa un'occasione, uno stimolo per creare, perché io penso che
1: infatti quando tu dici che girai per volte, Gianluca deve parlare con i commercianti, ma singoli, cioè non c'è, ma lo vogliono fare, c'è questo spirito associativo.
2: Proverò.
1: C'è questo spirito associativo o sono un po' divisi?
2: Settimane a spiegare che la Regione Abruzzo emanerà una nuova legge che istituirà i distretti urbani del commercio, l'amministrazione comunale dovrà perimetrare, dovrà fare la sua, ma sarà assolutamente necessario avere delle associazioni commercianti che fisicamente,
1: quindi sarà quasi obbligatorio, se vogliamo, quasi obbligatorio.
3: Se vogliono utilizzare le risorse, direi che è fondamentale. Cioè, questo è il
0: aggiungo
3: punto.
0: Che sta nascendo anche un'associazione, adesso ancora piccola, di albergatori. Di albergatori, sì. Si sta costituendo,
1: è ancora piccola.
0: Sta nascendo qualcosa, sono pochi ancora, speriamo che riescano a superare la dimensione
1: critica. Mancano tutte, associazioni, consulte, mancano tutti. Perché? Tu dici che è un'operazione...
2: Non lo so, cioè proprio, io so che, credete, oggi come oggi, ho la fortuna di viaggiare spesso per l'Abruzzo, però oggi come oggi quella stagione di partecipazione che ebbe allora il Comune di Giulianova è tendenzialmente, possibilmente copiata da chi può, che poi io sono anche stato assessore alla democrazia partecipativa, devo dire, bellissimo tutto, probabilmente il regolamento è un po' corposo, un po' farraginoso, diciamo che più snello sarebbe stato decisamente meglio, però è un dato di fatto che oggi esistono le consulte del turismo in tutta l'Abruzzo e sono anche a Giulianova, cioè, non c'è niente. Le consulte del commercio non si chiamano così, si chiamano tavole del commercio, è nata
5: Giulianova, no, non ci sono più a queste.
2: Sì,
3: il problema associativo però è più lontano, cioè viene da più lontano.
2: La cultura associativa è problematica. In realtà, a dire 25 anni fa, a Giulianova ci fu il primo abbozzare di centro commerciale naturale, circa 25 anni, forse Francesco non si ricorda, però 20, che durò un battito di ciglio, cioè proprio quanto basta per prendere qualche mezzo finanziamento e poi litigarono su.
1: Sì.
2: Oggi come oggi, però, io veramente credo, col cuore, lo dico a tutte le forze politiche, forse mettete al centro il tema commercio, perché la maggioranza, lasciamo perdere old money, i commercianti vecchia generazione è una cosa, allo stato attuale il commerciante, parlo del commercio, non dei pubblici esercizi, che è una cosa che tengo a parte, oggi come oggi il commerciante è il nuovo proletariato, purtroppo.
1: Dammi una buona notizia che riguarda il turismo, perché ci comunicano che nei nuovi dati la balneazione della costa abruzzese è tutta nei limiti, nessun superamento nei 114 punti, è la prima volta dopo 11 anni. Abbiamo fatti bravi anche su discariche, sui depuratori.
0: Negli anni sono stati fatti degli interventi strutturali sui depuratori, va riconosciuto. Quindi, cioè, non ci dimentichiamo che i problemi di Giulianova nascevano alla foce del Tordino e alla foce del
1: Salinè. Sempre
0: ci sono due nuovi depuratori. Va aggiunto, qualcuno ci ha lavorato anche per ottimizzare l'ubicazione dei punti di campionamento, perché voglio ricordare che un tempo i punti di campionamento erano messi immediatamente a rilascio.
1: Io ricordo che tu entravi in mezzo all'acqua, perché entravi in acqua mentre facevano i campionamenti?
0: Perché il campionamento va fatto seguendo una procedura standardizzata, non è che se la può,
3: che le norme precise su
0: quella è, io ricordo che alcuni balneatori lamentavano un prelievo fatto secondo modalità diverse, allora io andavo lì semplicemente per rendermi
1: ti vedevano, voglio dire, stavano attenti. Allora, qua è un po' confermato.
0: Se oggi è cambiato qualcosa,
1: è confermato che la giunta Mastro Mauro ha fatto prima quel calice musica al chiaro di luna, confermato, e poi sotto le stelle, confermato, era cinema sotto le stelle. Vediamo un po' se è vero questo. Le morosità delle imposte IMU e TARI relative ad un componente familiare deceduto non sono suscettibili già prima di tutto per legge a sanzioni a carico degli eredi, è vero? Lo sapete questo voi?
0: Questo mi chiede un tecnicismo.
1: Beh, infatti questo si lamenta di quello, chiedeva questa cosa. Vabbè. Il cinema sotto le stelle, e viene confermato, era in Piazza Dante, non era sul porto, sì, nel centro storico, con 12 film d'autore durante l'intero periodo estivo.
0: Io ricordo che da
1: ragazzi,
0: bambino si faceva. Poi
1: noi stiamo a parlare di 4-5. Scusa, ma noi stiamo a parlare di 4-5 manifestazioni che abbiamo detto. Ma ieri si è presentato un cartellone di 164 manifestazioni. Questo vi volevo dire. E di questo non c'è niente, cioè sulla partecipazione di commercio non c'è nulla in quello.
0: Io non l'ho visto, verificheremo, noi più volte lo abbiamo segnalato. Tu dici che cosa si potrebbe fare per l'estate, visto che siamo all'inizio del periodo estivo, qualche iniziativa che
1: ma poi sono cose che fa il centrodestra, cioè Masci ha riscoperto la notte bianca,
0: andava fatta.
1: Masci oggi ha fatto il primo tavolo per la rottamazione, L'Aquila l'ha fatto, per dire l'amministrazione importante anche la questione di colore, è che si deve fare la rottamazione.
3: Ma la città si potrebbe pure caratterizzare per una manifestazione magari destagionalizzata,
2: sì, magari un
3: culturale, qualcosa, un festival, io dico una stupidaggine.
1: Cioè la cosa che abbiamo sempre detto è questa, che ci sono 164 manifestazioni, però non c'è una manifestazione che ci catapulti a livello nazionale.
3: Esatto, a livello nazionale.
1: L'esempio che facciamo sempre è il Flaiano di Pescara, ma a quello
0: non
1: però.
0: Dico una cosa banale. Adesso non mi ricordo come si chiama la manifestazione che organizza Torre, la manifestazione calcistica, quella che fa durante i giorni di Pasqua.
1: Sì, sì. Ah sì, quel torneo internazionale.
0: Esatto,
1: sì,
0: io sono, con la bicicletta sono passato il giorno dell'inaugurazione.
1: Che è importante perché tra l'altro aiuta, aiuta il turismo di fuori
0: al
1: stagione.
0: Al campo Castrum c'erano 3 o 4 mila persone.
1: Sì.
0: Eppure guardando i contributi, io non ho visto contributi di nessun genere all'associazione. E allora mi chiedo, se noi vogliamo destagionalizzare, se aiutiamo chi organizza quell'iniziativa e la facciamo rendere ancora più importante, viene fatta nel periodo di Pasqua, quindi in un periodo in cui le strutture sono più, quella è destagionalizzazione. È facile fare il carnevale durante il periodo di facile farlo ad agosto, quelle iniziative
2: sono una provocazione, ma è proprio una provocazione, ma sbaglio di poco. D'estate, luglio e agosto, se prendi poche migliaia di euro e tanti ragazzini giugliesi, un complessino da una parte e complessino da una parte, ottiene gli stessi risultati. La città è viva e piena,
1: d'estate,
0: la destagionalizzazione, permettimi, non è una cosa astratta, è qualcosa che si fa nei periodi che vanno al di fuori della stagione, che per una località
1: volevo ricordare
0: è il periodo estivo,
1: che noi avevamo invitato anche sull'altro fronte a parlare, ma non abbiamo avuto nessuno, anche perché il delegato al commercio è il sindaco, che è fuori città e quindi non poteva partecipare, altri forse non erano all'altezza, non sono delegato a nessuno, quindi l'abbiamo fatto, nessuno dica che non l'abbiamo invitato, lo volevo puntualizzare. Del resto voi siete quelli che su questo argomento siete intervenuti, quindi abbiamo, chiaro che abbiamo invitato voi, nessun altro ne parla, confermi? Sì, sì.
2: Fa piacere, cioè,
3: noi ne abbiamo
2: la politica si deve interessare.
1: Però non ci fermiamo a questa trasmissione.
3: Noi continueremo a parlare di lavoro e di commercio, sicuramente nelle prossime settimane.
1: Magari tutti insieme.
2: Do anche una.
1: Prego.
3: No, abbiamo
2: un input solo commercio in generale, proprio perché uno sarà uno dei temi fondamentali per la politica e per autoimpiego diventerà la parola numero. L'autoimpiego è quello che probabilmente può essere suscettibile di invertire certe tendenze che soprattutto all'emigrazione, cervello su cui bisogna lavorare. Non abbiamo portare grandi industrie possibilmente, portare comunque investimenti possibilmente e lavorare sul discorso di autoimpiego.
3: Posso dire che stiamo lavorando per un evento su settembre che parlerà di lavoro e di politiche industriali con un esponente di livello nazionale, quindi affronteremo anche questo tema, perché questi anni è stato molto trascurato. Noi abbiamo avuto una ZES a disposizione per tanti anni, fino a che non è diventata la ZES unica, che ora è regionale, quindi abbiamo perso quella possibilità.
2: Mi stai ferendo il cuore con la ZES che abbiamo, abbiamo fatto i numeri proprio per cercare di acchiapparla al volo.
3: Però è rimasta lettera morta, voglio dire. Quindi,
0: però ad esempio, e poi mi taccio, l'ultimo lotto della Teramo Mare, io non ho visto la politica di Giulianova compatta a favore di quella opera che
1: non
0: è fondamentale, se vogliamo rivitalizzare.
1: Non vedo niente, Roseto ogni giorno tira fuori un argomento, e il Ministero è intervenuto,
0: cioè,
1: dicendo che c'è il problema.
0: Fino a qualche mese fa l'unica voce che si sentiva era la nostra, che abbiamo
3: abbiamo fatto anche un evento con l'Eronesto.
0: Ma fino a qualche mese fa si sentiva soltanto, ma le cose vanno fatte. Le cose ci si deve lavorare sempre.
3: Ma ci si lavora sempre.
0: Anche perché, voglio dire, si vede adesso cosa succede a Colleranesco. Noi lo dicevamo già qualche anno fa, che la Teramo Mare avrebbe dato sollievo al
5: popolazione di collera nesca.
3: Ne abbiamo parlato a novembre.
5: È a novembre, ma questa è una storia che va avanti da qualche anno. Ma
3: dobbiamo rispondere di cose di 10 anni fa. Cioè, noi ci stiamo occupando attualmente, abbiamo chiesto persino una centralina di rilevamento l'anno scorso, siamo a un anno di distanza. E ancora non abbiamo.
1: Vabbè, un altro argomento sarà, sarà oggetto di altro dibattito.
5: Quando c'è il problema, non quando.
1: So che Roseto ci sta a fare molto e qui no. Sia la maggioranza non rispondendo a nulla, dice che sta tutto a posto, tutto bene, ma in
3: sì, ma se si continuano ad aprire i termini per le osservazioni, è chiaro che questa cosa qua non finisce mai, cioè durerà altri 10 anni, perché visto che sono state riaperte
1: con la Renesca ha fatto già la sua vittima, perché io l'ho fatto, ci ho provato pure io, è impossibile attraversare in certi giorni la strada con la Renesca, è impossibile.
3: Noi presenteremo anche in quel caso, perché si farà una riunione con la Renesca prossimamente per
1: sì, ma dovete andare uniti, no? Fai tu, poi la fa Evoluzione Sostenibile, poi la fa Arboletti, poi la fa Di Massimo Antonio. Se non vi togliete questo vizio, non andate da nessuna parte.
3: Facciamo lavori che poi vengono anche condivisi da altri.
1: Su psichiatria avete fatto 5 documenti: 5 su psichiatria, 1, 2, 3, di cui uno contrario agli altri. E non andate da nessuna parte, sì, così. Vabbè, non voglio insistere perché ho promesso che non avrei parlato di politica, ma diciamo per voi. Vero? Sì. Grazie a Gianluca Grivi, firmate, fa questo appello finale.
2: Sì,
1: Io me lo ripubblico quello che mi hai mandato.
2: E ci vuole con lo speed, o comunque la carta d'identità.
1: Con lo speed.
2: Veramente 3 secondi, cioè Francesco pubblicherà il link.
1: Il link?
2: Sì.
1: Quindi si può già là firmare. Si può utilizzare.
2: Vai direttamente.
1: A proposito, ma può firmare che non deve essere per forza commerciale, è un cittadino, ecco, diciamo che è aperta a tutti.
2: Di iniziativa popolare aperta a tutti, anche perché il commercio non è un problema dei commercianti, giustamente è un problema di sicurezza.
1: Come no, sicurezza.
2: Ma è un problema di demografia.
1: Come siamo?
2: Un paese che
1: come siamo con la sicurezza?
2: Vedere senza la prossimità.
1: Primi, come siamo con la sicurezza? Ti dà l'altra ferita al cuore, come la ZES.
2: Diciamo di sì, purtroppo.
1: Purtroppo.
2: Anche se devo.
1: Non mi fai chiudere con un purtroppo, però.
2: Due cose.
1: Completa però. La frase.
2: Grazie al lavoro delle forze dell'ordine, dei carabinieri e della polizia ferroviaria, penso in modo sinergico, per forza sono realmente riusciti a intervenire su una singola persona,
1: sì,
2: il quale. Spostando solo quella singola persona ha aumentato positivamente del 50% la percezione di sicurezza.
1: Cioè, un'azione congiunta Polfer Carabinieri
2: hanno fatto un grande, non ne sappiamo, hanno fatto un grande.
1: Manca lavoro. Qualche figura, ma fanno
2: poi un'altra cosa che poi sulla politica dovrà interessarsi in generale sulla mobilità, perché io adesso vi do sempre oltretutto un piccolo dato: da che sono scomparsi i pullman, che poi non si è. Che al mattino presto da Giulio Nova partivano andare a pescare pullman, Giulio Nova Pescara, non ci sono più.
1: Ma cos'è la mattina i pullman che arrivano?
2: Sì, ma Giulio Nova Pescara non diretti. Ci sono, i diretti non ci sono,
3: certo,
2: più, anche quelli
3: fatto anche,
2: non ci sono
3: parliamo,
2: più. La mancanza di questi.
1: Il consiglio ci dissero che stava tutto a posto.
2: Sì, hanno trasferito traffico e qui al mattino il lavoro, ve lo dico io, se non lo dico. Il lavoro al mattino presto dalle ore 5.30 alle ore 6.30 sul piazzale della stazione Giulio Nova è diminuito di circa il 70%.
3: Hanno parlato infatti di. No, ma non c'è nessuna soppressione. Non si era parlato di soppressione.
1: Le corse dirette. Ma oltre aver perso l'officina.
3: E sulla sicurezza per riprendere.
1: Oltre aver perso l'officina della tua, quello non si può negare, sta a terra, punto e babbo.
3: Punto. No, ma sulla sicurezza.
1: Ci dissero che stava tutto a posto, che voi vi dovevate informare.
3: No, ma anche sulla sicurezza, presentammo un ordine del giorno per la costituzione di un tavolo.
1: E invece Grimi questa cosa l'ha dovuta, e l'ho seguito, l'ha dovuta risolvere personalmente, ti potrebbe dire, questo caso, grazie a te, ponendo tu ripetutamente la vicenda, se no nessuno se ne avrebbe fatto nulla.
5: Era ingestibile.
1: Come ti avvicinava a piazza la stazione?
5: Ci passo tutte le mattine.
1: Dicono, ma non sono sicuro, me lo auguro, che questo 30 giugno ci sia l'apertura di questo sottopasso.
5: 30 giugno
1: ci siamo, ma io non sono ancora sicuro.
5: Stanno avanti.
1: La data era 30 giugno.
5: La cosa che non ho capito è perché sono fermi i lavori,
0: per
1: l'ascensore.
0: Ascensore e scalinata del secondo e terzo.
1: Che tutti noi sappiamo andava fatta prima quella, che non quella sul quarto binario, dove i treni viaggiatori non ci sono. Perché si fa così? Perché? Però è stato per altri motivi, ma è stato rimosso l'amministratore delegato delle ferrovie.
0: No, quello però non era.
1: Per altro motivo, non è certo per Giulianova, però in piccolo si capisce.
0: Speriamo.
1: Che anche qua qualcosa non va.
2: Oggi, quello che precede, non è un periodo felice per le ferrovie. Moretti purtroppo è stato arrestato oggi.
1: Sì. Ci furono morti là, ci furono morti.
0: Più di 30 morti.
2: Posso dire, sono contento che hanno arrestato, se purtroppo hanno arrestato.
1: Come la legge, non lo so, 5 anni va? Entra?
0: Sì. Adesso qual è il massimo? Che i suoi avvocati chiederanno gli arresti domiciliari, non lo so, però.
1: No, tipo che c'è una condanna a un certo numero di anni, non vai tu.
3: Sì, mi pare, giusto? Sì, mi pare 17 anni di condanna.
0: No, 5 anni.
3: 5 anni?
1: Sentivo stamattina 5 anni. Vabbè, un periodo così, speriamo che andiamo a risolvere i problemi di Giulianova e che poco ci lasciano, non ci lasciano due treni invernali, no? Scordiamoci. E pure voi però, avete fatto quella grande manifestazione, beh dov'è? Qua?
0: I treni non ce li lasceranno.
3: I treni abbiamo portato in regione una mozione che è stata addirittura...
1: Ho capito, ma di concreto non c'è niente. Uno ce n'è l'inverno, due ci sono d'estate, come due anni fa... Come le, grazie alle battaglie portate avanti da noi tre qua.
3: Andremo a fare
0: diciamo non è che avrei preferito che ce ne fossero stati di più per altre battaglie, però se ci sono due treni è perché
1: una battaglia
0: Gianluca,
1: vero?
0: Ci siamo battuti.
1: Tu non c'eri ancora.
0: Probabilmente no, no, perché io non mi prendo... probabilmente si poteva fare qualcosa in più se fosse se ci fosse stata ancora un'amministrazione.
1: San Benedetto 7
0: perché avevo stabilito un buon rapporto con un dirigente
1: vero.
0: Italia, poi si è interrotto
1: anche perché tu andando tutti i giorni andando ad Ancona, quelli stanno là e
0: no,
1: quindi...
0: no, ma andavamo a Roma ma il punto era che loro vogliono, ci vuole la forza dei numeri.
1: Ma ti ricordi che facevamo quell'incontro alla regione, all'una di con
0: noi portavamo i numeri. Vabbè. Quindi abbiamo portato i numeri. Ti ricordi nel 2015 quando andammo a pescare, c'eri anche tu quella volta?
1: Di quello stavo parlando, di quella conferenza stampa sotto
0: con
1: il sole.
0: I numeri e ti istituito una fermata straordinaria.
1: Perché
0: Vasco
1: è chiaro,
0: non aveva i numeri, non è bello.
1: Gianluca e voi tutti, è chiaro che poi aumenta San Benedetto di numeri, perché poi è sorpresa. Certo. Invece noi tutti hanno detto che saliva un sacco di gente la mattina, tu lo vedi.
0: Io lo dico da tempo, ci vorrebbe un riequilibrio tra i treni che fermano a Giulianova e quelli che fermano.
1: L'amministrazione comunale anche su
0: però
1: questo non è stata mai molto...
0: La differenza sai qual è?
1: Lo sai che è così.
0: La differenza sai qual è? Che storicamente la Regione Marche punta molto sul trasporto ferroviario e fa sentire la propria voce. In Abruzzo l'importante è che fermino a pescare i treni, il resto
1: sta a posto.
0: È marginale ed è sbagliatissimo.
1: Però noi stiamo qua a fare battaglie sempre, certo, come quella del commercio che deve continuare naturalmente.
2: Commercio, mobilità e sanità, industria.
1: Non si chiama sanità, noi non vediamo mai. Noi l'abbiamo bloccato e fermato quello là di... chirurgia, quello già è un risultato importante, con la settimana corta chirurgia che si chiude,
0: no.
3: Ma qui manca l'atto aziendale,
1: secondo me è sospeso, non è annullato,
3: manca l'atto aziendale, cioè, non arriva
0: anche la sanità,
1: la settimana corta
0: di Teramo e qui
1: chirurgia con la settimana, ma perché a Teramo, ma la città di Teramo che continua a perdere tutto, a parte questa cosa, ma il Ruzzo, l'acqua
0: della sanità della provincia di Teramo, noi non abbiamo,
1: esatto, e l'acqua. Il Ruzzo che è quello che va meglio dovrà mobilitare e dare a quelli che non sanno la manovra, ragazzi. E la classe politica di Alavana qui non è intervenuta per niente, la maggioranza soprattutto. Solo D'Alberto ho sentito come voce.
2: La provincia di Teramo si sta...
3: No, sull'acqua sono intervenuti.
2: Gradualmente marginalizzato.
1: No, D'Alberto.
3: Ma tu parli dei sindaci?
1: Sì.
3: Ah, sì. Dei sindaci è quello che si è fatto.
1: No, noi ci aspettavamo gatti, insomma, però.
3: Ha detto
1: che si può fare.
3: Inizialmente era possibilista su più enti d'ambito.
1: Esatto.
3: Però poi le logiche, voglio dire.
1: Vabbè, qua stiamo facendo un'altra puntata, ma lo faremo per tutte le altre. Grazie a Gianluca Grimi, neo presidente di Confercenti, che si occupa di commercio.
2: Si occupa di commercio, tutto quello che hai tu, piccola.
1: No, ma ti mancherà il turismo oppure lo farei ancora?
2: No, no, io sono presidente.
1: Capito? Però...
2: Rimango il presidente regionale di Confercenti a Turismo Abruzzo.
1: Bravo. Ma quello non della... qua si accumulano le cariche, però, no? Che figo, i parlamentari quelli nazionali, a scuola. Vabbè, siete poco agendici.
2: No, non posso.
1: Grazie ad Archimede Forzani per aver ricominciato bene a lavorare con Evoluzione Sostenibile. Continuate, grazie al PD che qualcuno ha scritto. Uè, si è mosso il PD, non te l'ho letto qua, però ci stava. Perché c'è attesa, quindi vogliamo, quando fate qualcosa si nota, quindi è meglio che lo facciate. Grazie a Antomario Giocolano di essere intervenuto, come sempre con puntualità. Grazie per il documento che avete fatto, che è stato appunto la stura a questa trasmissione. E noi ci sentiamo prossimamente con altre. Mentre vi ricordiamo, vi annunciamo che da settimana prossima non saremo qui, ma saremo a fare un'altra puntata, una nuova serie di Giardino d'Estate che torna. Va bene, grazie a tutti voi, buona serata e a risentirci alle prossime trasmissioni. Grazie a tutti. Yes.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

rigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro. Niente più negli anni han fatto

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

0: 네.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

poi di cosa farai. Ti prego dimmi dove vai, chiamami quando vuoi, tu non mi